0: Il nuovo singolo di Elisa Kintsugi su Radio Belle Monella. Stiamo chiedendo a voi al 393-7366-170 l'oggetto più inutile che avete in casa in questo momento.
1: Stanno arrivando cose straordinarie come questo incredibile tagliamelone. Ok, non diciamo la marca, però mi piace il nome Jumbo. Non è la marca, però è il nome che viene dato dalla marca a questo, questo tagliamelone.
0: Comprate lame in acciaio inox.
1: Lame in acciaio inox.
0: Per sfilettare il filetto.
1: Dice come? Mai usato.
0: Sì, mai usato, effettivamente.
1: Sai che puoi usarlo anche per le mele, credo. Comunque è la stessa struttura del tagliamele. Quello lo utilizzavo parecchio,
0: sì,
1: è rapidissimo.
0: Capito, però devi avere una mela gigante, perché se è certo. Fatto per il melone.
1: Però ti dico, quando usi quello invece tagliamele, è molto comodo. Il tagliamelone, onestamente, la vedo un po' difficile. Cioè, nel senso, il melone è un po' più grande, un po' più duro.
0: Certo,
1: sì. Però il tagliamele, fai zang, pronta la mela, prego, prego, e via. Cioè, nel senso, è molto rapida.
0: Sì,
1: è straordinario.
0: Sì, diciamo che c'è anche chi ti dice per piacere mi levi la buccia.
1: No. Però è un attimo, basta che prima sbucci e poi col tagliamela tagli.
0: O si mangia un'altra mele e se la sbuccia.
1: Certo, comunque mi si è rotto il tagliamele. Se volete inviarci un tagliamele in via delle Mose 12.
0: Mamma mia, ma prendi un coltello e non rompere le scarpe.
1: Ormai sì, sono costretto.
0: 393-7366-170 l'oggetto più inutile che avete in casa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 393-7366-170, l'oggetto più inutile che avete in casa. Allora adesso vi raccontiamo anche quali sono le categorie più acquistate, tuttavia dimenticate immediatamente. Al primo posto ci sono le scarpe e l'abbigliamento con, pensa, il 41%. Cioè gli italiani ammettono di averne in sovrannumero. Beh, tante mai usate.
1: Ci sta, in effetti. Scarpe faccio fatica a lasciarle in giro, anche se ho una scarpiera che non ho ancora aperto.
0: No,
1: potrebbe esserci qualcosa lì.
0: Io devo essere sincero, io avrò 3-4 paie di scarpe che puntualmente giro
1: solo 3-4, non è vero.
0: Sì, assolutamente. Poi io ho le scarpe da montagna, ma non vengo qui a lavorare con gli scarponi, perdonami.
1: E lì c'è un garage di scarpe da montagna.
0: Ne ho due, paio alto e un paio più piccolo.
1: Il mio problema in realtà su questo ambito, e ci soffermiamo sull'abbigliamento, è le varie taglie dei vestiti.
0: Ok.
1: Cioè io avendo avuto dimagrito, poi ritornato un po' più su
0: effetto fisarmonica.
1: E ogni tanto, sì, ma dipende, io non troppo, ma l'ho fatto. Ho tante taglie che in questo momento non posso usare, però sono lì e fai li butti e te ne privi.
0: Metti che un giorno dimagrisco ancora di più.
1: Lo so.
0: Comunque, dopo l'abbigliamento seguono a ruote i giocattoli con il 39%, certo. Decorazioni e soprammobili con il 38%, mm-hmm. Piccoli elettrodomestici da cucina come frullatori, spremiagrumi, sì. Maiestratti, vedi anche un po' il tagliamelone di prima,
1: certo.
0: Che non è un elettrodomestico, però
1: è un
0: comunque,
1: domestico, sì.
0: Esatto, sì, un domestico.
1: È così, scusa.
0: Fermo, immobile, che non fa niente. Poi ovviamente attrezzature sportive come i classici tapirulan usati come appendiabili.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Meraviglioso.
1: L'ellittica io ho avuto per anni, messa lì a guardare.
0: Ferma là.
1: Sì, ma l'ho usata per un paio di mesi e poi restate 3 anni sono rimaste così.
0: Perfetto. Ancora un po' di minuti per raccontarcelo. 393-7366-170, l'oggetto più inutile che avete in casa.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Ariete, Angelina Mango, che bella vita su Radio Bella e Morella, chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Bella, bella, bella, come l'oggetto più inutile che avete in casa, ne avete sicuramente.
0: Non è bello, però. No,
1: è bello.
2: Sei ancora lì, è bellissimo. Okay.
3: Radio Bella e Morella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero alla fila.
10: Antonello Cerri suona Italiamo!

0: Grazie al nostro Antonellone Cerri, ci ha fatto ascoltare Fabi Fibra con Maurizio Carucci, Stelle.
1: Morandi, Ruggeri e Tozzi, Si può dare di più.
0: E Morgan e Bugo con Sincero.
1: Mamma mia, quanti ricordi, ragazzi. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso andiamo in conclusione del nostro argomento.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ovvero l'oggetto più inutile che avete in casa in questo momento.
0: Ci scrive lei, dice: buona settimana carissimi.
1: Buona settimana.
0: Cominciamo questo qui, settimana lunga, 5 giorni. È vero, vabbè, comunque buona settimana. Io ho una cassapanca vecchia, però okay, mi è arrivata utile, mi è tornata anche utile per mettere cose che non uso più, ma non riesco a buttare. Quindi praticamente lei c'è una cassapanca che tiene tutto quello che doveva dirci.
1: Esatto, ha un oggetto inutile per tenere cose inutili.
0: Però non è inutile quell'oggetto, perdonatemi.
1: Il sacchetto dei sacchetti.
0: Sì, ma non è inutile quell'oggetto, perché serve, è il sacchetto dei sacchetti, è l'unico sacchetto utile dentro quei sacchetti.
1: Però quando lei dice io ho una cassapanca vecchia, vabbè, è per dire l'avrei già agevolata al di fuori,
0: certo,
1: della porta. Se non che, mm-hmm, nella sua inutilità,
0: sì,
1: si è resa utile perché all'interno posso tenerci qualcosa.
0: Sai che ci sono altri posti nel mondo in cui semplicemente la cassapanca sarebbe stata appoggiata fuori di casa,
1: okay,
0: proprio lungo la strada,
1: okay,
0: e nel giro di 2-3 ore sarebbe volata via.
1: Però quella si chiama poca civiltà.
0: No, non si chiama poca civiltà, è organizzazione.
1: È organizzazione.
0: Cioè,
1: certo.
0: Metti fuori, sono oggetti che tu non vuoi, qualcun altro li vede, li prende, li porta a casa. È tutto all'interno della norma, non è che viene lasciato lì a caso, capito?
1: Non fatelo con le suocere.
0: Ma su, dai.
1: Allora, siccome non è ancora arrivato nessuno che ha detto
0: la suocera, l'hai aggiunta tu.
1: Ho detto, stempero io la cosa.
0: Salutiamo la suocera di Alvise, che tra l'altro ha un ottimo rapporto.
1: Certo, ma salutiamo anche tutte le suocere, non solo la mia.
2: Radio Bella e Monella.

0: dei Negrita, ragazzi. Ah, che bella, che bella, che bella. Allora, per chiudere l'argomento, quello dell'oggetto più inutile, tu non ci hai ancora detto qual è il tuo.
1: Il mio oggetto più inutile, certo. Ma ne ho talmente tanti, ma che ne so io, scusami.
0: Scusa, no, cioè, prima hai detto ho una stanza piena di cose.
1: Vabbè, ma mica l'ho aperta la stanza, ancora sta lì piena di robe.
0: No, perché non in si
1: realtà,
0: apre.
1: No, si apre, ah, si apre. Mai sì. In realtà, guarda, uno degli oggetti secondo me è più, possiamo dirlo, più inutili, poco utilizzati, mai utilizzati quasi, è una specie di porta foto, ma non ci puoi mettere sopra una foto, ci puoi mettere tipo un, hai presente i vecchi telefoni che c'era la ringhiera che si girava, no?
0: Sì.
1: Quella roba lì. Cioè tu hai un porta raggiera del telefono vecchio, quella è la grandezza ed è anche la forma che dovrebbe avere la foto per stare là sopra.
0: Oh mamma mia.
1: Ma è vecchio, ho messo lì, non ho mai buttato perché non so, mai mi sono affezionato.
0: L'hai ricevuto in dono?
1: Non lo so.
0: Perché se l'hai comprato, perdonami, ma sei un...
1: No, non ho comprato mai. Comprato mai assolutamente, però non so in quale trasloco mi è sbucata fuori questa cosa. Onestamente non lo so. Forse come, questa è una delle cose più inutili.
0: Come prima ci raccontavi che c'è qualcuno in giro per il mondo che se metti fuori una cassapanca se la prende, qualcuno, certo, ti ha visto fare il trasloco e ti ha detto aspetta che glielo metto là.
1: Eccolo qua. Questo tesoro, questo cos'è?
0: Guarda,
1: non lo so, metti lì.
0: Era lì, butta dentro e sei a posto. Radio Bella e Monella.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: L'ultimo singolo di Ernia, Dedica, su Radio Bella Monella, chiude le nostre due ore insieme con Andrea Alvise e, per quanto mi riguarda, le mie tre ore. Andrea adesso andrà avanti fino alle 19.
2: Mannaggia,
1: da solo.
2: Mannaggia, fino alle 19 facciamo l'aperitivo e dopo ci salutiamo anche noi.
1: Sì, cosa bevete? Della cedrata?
2: Non si può dire la marca, cedrata.
1: Eh no, non puoi, non puoi, perché se no ti mettono a gabbio. Fai attenzione. Per tutti quanti, ci risentiamo domani pomeriggio. Ciao ciao.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Mi piaci solo senza trucchi. Mi piace se li perdi tutti. Mi piaci anche senza nome. Mi piace quando non si

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

adesso è la verità, l'unica cosa che conta. Dimmi se fare qualcosa, se mi stai sentendo.

0: Antonella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Il latte Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
1: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
2: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

bella. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno, un cari martedì.
1: Pronti, pronti, eccoci qui.
0: Allora, potremmo partire con il solito discorso: martedì è peggio di lunedì, lunedì
1: no,
0: è peggio
1: no,
0: del
1: dai.
0: Martedì.
1: Partiamo
0: martedì.
1: Positivi, ragazzi. È martedì, prendiamo atto di questa cosa, sì, l'affrontiamo con il sorriso.
0: Partiamo positivi.
1: No, partiamo ricapitolando quello che è capitato ieri nella giornata di lunedì.
0: Sì, ma stavo cercando una notizia positiva per iniziare il mattino. Partiamo positivi.
1: Una notizia positiva.
0: L'Italia ha vinto il mondiale. No, la benzina costa un euro al litro.
1: Se ti focalizzi su quelle cose lì, ci sarà qualcosa di bello che è capitato nella vita dei nostri ascoltatori. Ieri, per esempio, cosa bella era la giornata mondiale della gratitudine.
0: Siamo grati, grazie, ma lasciamo stare.
1: Beh, tanti ascoltatori, perché ne abbiamo parlato con Monica, ci hanno detto grazie perché ci tenete compagnia. Perché con la musica, con i vostri discorsi, ci strappate un sorriso e quindi obiettivo raggiunto.
0: Ok, amici, parliamo di concretezza. Il nostro IBAN è il seguente.
1: Sì.
0: It. Sì. No, vabbè, no, cioè la gratitudine va bene, però sai, non è che vai poi al supermercato e dici buongiorno, la pago in gratitudine.
1: Sì, ho capito, però se dobbiamo essere venali su tutto, vabbè, Paolo, vabbè, dai.
0: Hai ragione. Di cose interessanti invece abbiamo parlato la mattinata, la prima parte, ho parlato di quella piccola comodità alla quale non riuscirebbe mai.
1: Cioè, in generale,
0: cioè quella, perché sai, con il passare degli anni sono cambiate molte cose. Cioè, ho fatto l'esempio dell'aria condizionata in macchina.
1: Sì.
0: Cioè, chi è nato negli anni 60, negli anni 70 e forse anche nei primi anni 80, cioè l'aria condizionata era un optional, ce l'avevano le macchinone, quelle dei fighi, quelle ricche. Invece adesso siamo abituati ad averla tutti quanti e forse non riusciremo a rinunciare all'aria condizionata in macchina.
1: Sono curiosa di sapere, di sentire cosa è saltato fuori.
2: Google Maps tutta la vita si può. Sì. Mi ricordo quando ho iniziato a fare l'autista, mi fermavo ai distributori a comprare la cartina del paese. Robe amati. Buongiorno a tutti!
3: Io non rinuncerei alla lavatrice, ma non per lavare, più che altro per centrifugare, perché abitando negli appartamenti non è che puoi stendere fuori le camicie che sgocciolano. No, la centrifuga della lavatrice, io non rinuncerei mai a quella. Il resto si può fare tutto.
4: Radio Bella e Monella.

0: questo è il dilemma avere, essere o avere, diceva qualcuno molto importante che non...
1: Invece è avere o non avere.
0: Esatto.
1: Perché porto sicuro o possibilità.
0: Attenzione, perché ieri vi abbiamo messo di fronte ad una scelta importante, una scelta per cui invece il 68 era giusta la percentuale,
1: sì,
0: degli italiani, degli italiani avrebbe detto no, io faccio la scelta sicura al 100%.
1: La scelta sicura potevano essere 50.000 euro subito, netti, tranquilli. La scelta probabile o improbabile, dipende, era quella sul milione di euro. Cioè, avete una moneta, testa o croce, solo una soluzione vi dà la possibilità di intascare un milione di euro. Cosa scegliete? La sicurezza di 50.000 euro oppure l'incertezza, la probabilità, ma poi forse la ricchezza di un milione di euro?
0: Ne sono successe diverse queste cose, ma forse possiamo tornarci anche più tardi parlando, sì, della diversità dei sessi.
1: Potrebbe
0: ad
1: essere
0: esempio
1: una buona idea.
2: Ciao a tutti. Col culo che mi ritrovo non che penso neanche un fianco, mi basterebbe anche 20.000. Ciao, buongiorno a tutti, Michele.
3: Pochi maledetti e subito. Buongiorno Anna, subito i 50.000, che almeno quelli sono sicuri.
4: Buongiorno ragazzi, io senza dubbio 50.000 subito. Infatti ogni tanto con mia moglie guardiamo lì Affari Tuoi. Io gli dico sempre che con me la puntata durerebbe poco, perché la prima offerta sopra i 10.000 prendo e porto a casa. Ciao ragazzi, da Sebastiano.
5: Buongiorno Unca. Io sinceramente ora non ho niente. I 50.000 sì, sono belli, però ok, stiamo giocando, giochiamo fino alla fine per il milione, o la va o la spacca, almeno qualcosa si risolve. Ciao da Mirka.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Più bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: questa è l'anteprima di Buongiorno Un Cast. Siamo noi, Elisa
1: e Paolo Zippo, e potete sempre intervenire, mandate il Buongiorno Un Cast, potete anche continuare a interagire sugli argomenti di ieri, noi vediamo tutti quanti i messaggi.
0: Sì, sì, sì, a noi basta anche un buongiorno, un Buongiorno Un Cast. Ad esempio spesso mi capita di trovare messaggi degli amici che già alle 5, alle 4 e mezza mandano un messaggio per salutarci, per testimoniare il fatto che ci sono. No, stavo ragionando ancora sulla cosa di cui abbiamo parlato prima, no?
1: Sì.
0: Sui 50 milioni, cioè no, sui 50.000 euro
1: sicuri.
0: O un milione. Abbiamo notato che sono state più le donne ad essere, diciamo, più concrete. Dire no, vabbè, d'accordo ragazzi, piuttosto che rischiare di non avere niente è meglio avere qualcosina.
1: Esatto, un pochino più prudenti sotto questo punto di vista. L'uomo ama di più il rischio.
0: Ma l'uomo ama più il rischio forse per il fatto che un milione di euro ti permette di cambiare, non del tutto, però di cambiare qualcosa della tua vita in positivo. 50.000 euro certo fanno comodo, ti aiutano in qualcosa, però non è che propongano un cambiamento, cioè non è che puoi comprarti un appartamento con 50.000 euro, manco un camper ho scoperto. Ieri parlavo con un amico che al camper, mi diceva che i camper nuovi costano anche 160-170 mila euro.
1: Eh sì, dipende che optional vuoi.
0: Per cui 50.000 euro cosa vuoi che siano? Meglio puntare al milione.
1: Vabbè, ma meglio 50.000 euro che niente, perché con la fortuna che certe persone hanno il milione non lo vincono.
0: Noi, detto così, perché la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo.
2: Radio Bella e Monella.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Siamo quelli di Buongiorno Unca e siamo pronti anche ad anticiparvi qualcosa dell'oroscopo, perché voi sapete che giorno dopo giorno vengono dati voti ai segni zodiacali. C'è chi entra nella sufficienza, chi nell'insufficienza, chi addirittura voti pessimi alle volte.
1: Beh, ieri Giuseppe Chetti è stato molto buono, molto generoso, ha dato anche più di un 10.
0: Sì,
1: tra l'altro.
0: A te, fra l'altro.
1: E al leone.
0: E anche al leone, è vero, sì. Che chissà come se la sono passata i leoni.
1: Tutta la grande, sicuramente. Guarda che Giuseppe Chetti è uno che ne sa,
0: sì,
1: ne
0: non
1: sa.
0: Sbaglia mai.
1: Segno segno positivo di oggi invece quello della bilancia, guarda caso.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: interrompere il suo, vorrei interrompere il suo, parlo benissimo francese. Oh, la via rose.
1: Allora, l'abbiamo mandato in vacanza in Francia per non imparare niente. Cos'è?
0: Bonjour. Bonjour.
1: Sì, grazie.
0: Bonsoir. Sì. Posso avere una baguette?
1: Ma non si dice così.
0: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
1: Questa la sanno tu.
0: Vabbè, ma lasciamo stare, insomma. Poi ero a Parigi con mia figlia, non l'avrei neanche potuta usare quella frase là, assolutamente.
1: Certo. Però potevi dire che l'eretil
0: rispondeva
1: Bouverdé sul campanile.
0: Ok ragazzi, si finisce qua la trasmissione oggi. Buongiorno Luca, non va in onda, sappiate, per uno sciopero di uno dei conduttori. No, vabbè. Però di Parigi abbiamo parlato, sì, dicendo che a Parigi ci sono sempre più biciclette e meno macchine, cioè diciamo così, si è creato un processo che porta il traffico lontano dalla città, si usa molto di più il mezzo pubblico, si usa molto di meno la macchina, e sulla macchina abbiamo cercato di fare un ragionamento collocabile anche dalle nostre parti.
1: Un ragionamento molto semplice, perché abbiamo detto qui nelle nostre città, a Milano è ancora possibile, sì, non utilizzare l'auto perché comunque è ben fornita a livello di mezzi, in altre località o in altre anche grosse città la cosa è molto più complicata.
0: Esatto, per cui abbiamo fatto una domanda semplice ai nostri ascoltatori, abbiamo detto: riuscireste a resistere senza macchina per più di 24 ore?
1: La maggioranza ci ha detto di no.
0: Ma chissà, noi potremmo provare a venire a piedi.
1: No, inizia tu ad andare a piedi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: finisce qua l'anteprima di Buongiorno un cazzo.
1: Eh sì.
0: Ha fatto la rima anche. Finisce qua l'anteprima di Buongiorno un cazzo. Che poeta, che poeta. Che poeta.
1: Mamma mia. Ma Dante Alighieri.
0: Chi sei?
1: Ma nasconditi.
0: Petrarca. Giosuè Carducci.
1: Ma quando, ma chi? Ma?
0: Quasimodo. Quasimodo è il gobbo di Notre Dame. No,
1: no, è Salvatore Quasimodo. Non ce la facciamo. O forse sì, ce la fa Paolo Zippo fra pochissimo in diretta con Buongiorno un cazzo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 5:58.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella la TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, c'è tutto.

0: Serviceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Tutto è pronto per passare un'altra mattina insieme, per iniziare un'altra giornata insieme. Io ci sono, spero ci siate anche voi. Buongiorno un caro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Buongiorno miei cari vicini. Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!

petto in fuori, pancia in dentro. Per noi che ci svegliamo alle 4, alle 3 e mezza, alle 5, alle 5 e mezza. Per noi che siamo appena svegli alle 6. Nulla, nulla ci può fermare. Insomma, ci ho provato io adesso a dare la carica come insegnano quelli bravi. Non so se la cosa riuscirà o meno, sia riuscita o meno, ma perlomeno noi siamo qua, pronti ad affrontare un'altra giornata. Oggi è il 22 settembre, l'altro giorno si è disquisito sul fatto che sia o meno finita l'estate, che sia o meno arrivato il momento di abbandonare la bella stagione. Io l'ho detto sempre, cioè ogni anno, no? L'equinozio e il solstizio cambiano, quindi il cambiare delle stagioni non è esattamente al 21 di settembre, però lo dico sempre, raga, non stiamo qui a sottilizzare, l'estate è finita, non c'è niente da fare. Buongiorno, sigla! Buongiorno, sono

0: che vi accompagnerà, cercherà di accompagnarvi nella maniera migliore per le prossime tre ore, dalle 6 alle 9 siamo tutti i giorni in onda per così parlare, consultarci, confrontarci, mandarci dei messaggi gli uni con gli altri. Io li mando a voi tramite la radio, voi li mandate a me tramite WhatsApp ad esempio, ed è molto bello sentire le vostre voci già di primo mattino. Il numero lo conoscete molto bene, ma lo ripeto a beneficio magari di qualche nuovo ascoltatore, ce ne sono moltissimi nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. È bello così, ed è 393 7366 170. La giornata comincia, per molti è cominciata da pochissimo, per altri è cominciata già da mo', quelli che lavorano la notte o quelli che lavorano la mattina veramente molto presto, perché io sono uno di quelli che, a cui dicono di solito ma tu lavori la mattina presto, però mi rendo conto che c'è tantissima gente invece che lavora molto ma molto prima di me, per cui a quest'ora è già bella sveglia. Comunque la giornata comincia e ancora prima di essere completamente svegli dobbiamo già prendere delle decisioni. Sì, capita tutte le mattine, è inevitabile, magari sono decisioni automatiche, magari sono decisioni che prendiamo esattamente uguali, identiche tutti i giorni, però la prima potrebbe essere: mi alzo oppure snuso la sveglia, cioè faccio lo snooze, la rimando, ed è la prima decisione del mattino per moltissimi altri. Magari non fanno questa decisione, però altre decisioni possono essere arrivate, no? Caffè veloce o colazione tranquilla? Cosa mi metto? Poi questi giorni che fa freschetto la mattina, dice metto la felpa, metto una camicia, metto un maglioncino, oppure no, così quei famosi 5 minuti diventano 25 perché tu stai là a decidere cosa mettere, come e quando. Magari sono tutte piccole cose, piccole, quasi insignificanti, però se ci pensate bene, ragionateci un attimo insieme a me, tutte le mattine sembrano decisioni importantissime, cioè dobbiamo prendere delle decisioni importantissime, soprattutto quando il nostro cervello è ancora fermo là, immobile al giorno prima. Quanto sono? E allora, amici del mattino, amici di Buongiorno UK, amici di Bella e Monella, ragioniamoci un attimo e decidiamo insieme qual è la prima decisione che dobbiamo prendere ogni mattina. Cioè, vi lascio un po' di secondi per ragionarci, però c'è sicuramente, cioè appena svegli c'è sicuramente già una decisione da prendere. Ad esempio, secondo me quella del cosa indossare, che è la prima assolutamente, oppure cosa mangiare per colazione. Ma insomma, vabbè, ma lascio a voi l'arda sentenza, come sempre la partecipazione ben accetta, anzi stimolata e gradita. 393 7366 170. Oggi Buongiorno UK comincia con questa pregnante domanda: qual è la prima decisione che dobbiamo prendere tutte le mattine?
1: Radio Bella e Monella.

0: mattina ci svegliamo. Sembrava quella pubblicità. Ogni mattina un leone si sveglia. No, no, no, era semplicemente una considerazione sul fatto che tutte le mattine ci svegliamo e siamo costretti a prendere delle decisioni importanti, per cui sto indagando con gli ascoltatori di Buongiorno Unca, con voi amici del mattino, su qual è la prima decisione che siete costretti oppure volete prendere tutte le mattine appena svegli.
1: Ciao Paolo.
0: Buongiorno.
1: La mia prima decisione quando mi alzo dal letto è: vado a vivere alle 6:00 o vado a lavoro?
0: Magari.
1: Ma magari. Buongiorno a tutti.
0: Magari, piacerebbe anche a me. Anzi, guarda, cioè, no, secondo me non sarebbe neanche una decisione da prendere. Cioè, voglio dire, che chi te lo fa fare di andare a lavorare? La povertà, come sempre, la povertà.
2: Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. In questo periodo io non decido per me stesso, ma lo decidono gli altri.
0: Ah,
2: purtroppo.
0: Come mai?
2: Per motivi di salute. Ora mi sto recando allo IOV e decidono i medici per me. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Intanto in bocca al lupo, ovviamente siamo assolutamente con te. Eh sì, ci sono determinati momenti della vita in cui presumibilmente non possiamo neppure decidere noi per la nostra, soprattutto se si tratta di motivi di salute. E voi amici del mattino, qual è la prima decisione che dovete prendere la mattina? Dovete decidere come vestirvi? Dovete decidervi se andare a lavorare o andare alle Seychelles? No, quella non è una, ribadisco, non è una decisione. Quella è un, cioè, voglio dire, se uno ha la possibilità di farlo, mo chi te lo va a fare? No. Immagino che il problema sia non avere la possibilità di farlo. 393-7366-170, battete il vostro primo colpo del mattino, dai.
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: stamattina chiacchierando delle prime decisioni, delle decisioni che dobbiamo prendere tutte le mattine, perché ogni mattina, ogni santo giorno siamo chiamati a prendere delle decisioni che magari al mattino sono sempre le stesse. Io ad esempio ho la cosa mi metto, cioè sì ragazzi, preparo le robe la sera, poi magari cambio idea all'ultimo momento, dimentico i calzini sai che le scarpe, no, prendo una maglietta, una polo e dopo decido di cambiarla all'ultimo momento, per cui insomma sono decisioni certo non pregnanti che cambiano la vita, però decisioni che ti impegnano fin dal primo mattino. Quella secondo me dello scegliere gli abiti è una delle prime decisioni che dobbiamo prendere la mattina, come quella ad esempio di su cosa prendere per colazione, cioè un caffè veloce, fare una colazione sana. Io vedo molti nutrizionisti, no? Ad esempio, che ti presentano queste colazioni con le proteine fatti, il toast con l'avocado e la frittata, e cosa dice la nutrizionista? Cioè, tu non ce l'hai il mio tempo, cioè, ho 3 minuti per far colazione.
1: Ciao Paolino!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno anche a tutti, Pietro. La decisione sì. che ho dovuto prendere sì. stamattina sì. era.
0: Sentiamo.
1: Vado al lavoro in moto o vado al lavoro in macchina? Perché sinceramente faceva fresco, non freddo, fresco. Poi mi sono soffermato un attimino a pensare, ho detto ma sì, calcolando che devo andare fino a Limana sì. e dopo quando rientro sotto mezzogiorno, praticamente corso Stati Uniti è impraticabile. Ho detto va bene Pietro, fatti forza, vai su in moto, tanto la mattina fa fresco, ma dopo quando torno la temperatura è più gradevole, almeno vento a parte, perché stamattina c'è una bella sventolata fatta bene, però dai, tutto sommato avanti tutti e forza sempre. Buongiornissimo a tutti e un bacione, ciao.
0: Grazie Pietro. Vedi che tutti siamo chiamati a delle decisioni importanti la mattina, che sembra di no, sembra che stiamo là un po' rinco, no? Un po' nel nostro mondo, un po' nella voglia di star zitti, non parlare con nessuno, di semplicemente recarci al lavoro, magari accompagnati dalla musica di Bella Monella, che non fa assolutamente male, però qualche decisione importante siamo costretti fra virgolette a prenderla. Raccontatemi la vostra.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

0: mattino.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Luca.
0: Buongiorno.
1: La decisione importante da prendere la mattina è che tipo di esercizio voglio fare.
0: Vedi?
1: Perché non mi piace seguire una linea sempre precisa, uno schema preciso degli esercizi del mattino, e quindi quando mi alzo scrollo un attimino quello che posso, quello che ho già fatto oppure quello che mi viene salta fuori, e alle volte decido anche di cambiare all'ultimo secondo tra, ed scelgo sempre tra più opzioni. Quindi quello sì, i vestiti me li preparo la sera.
0: Okay.
1: Non ce la faccio, è troppo buio la mattina, non voglio accendere le luci così presto. Ciao, buona giornata, Evelina.
0: Ma puoi fare il metodo, grazie Evelina, il metodo zip è molto semplice: metti la mano nell'armadio e qualcosa salta fuori.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray.
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori! Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
11: Ecco la merenda!
12: Ma è il panino al prosciutto!
11: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
10: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: beh, sono d'accordo. No, scherzi a parte. Sono le 6:35 del mattino. Buona giornata a tutti voi, ben svegliati. Siete su Bello e Monella. Saluto lo scaglione delle 6:30. Quelli che arrivano un po' più tardi, ma sono sempre più numerosi. E sono numerosissimi perché le 6:30 sono un orario un po' diverso, no? Dagli altri. Tutti gli altri arrivano, quelli che arrivano prima, sono gente che si sveglia anche molto presto. Quando dico molto presto, intendo molto presto. Allora, sono arrivati molti messaggi stamattina a proposito delle prime decisioni che dobbiamo prendere appena svegli. Io la domanda molto semplice che ho fatto agli ascoltatori di Buongiorno Uncai, dice: qual è la prima decisione che dovete prendere ogni mattina? C'è Elisabetta che mi ha scritto: io devo decidere praticamente tutto. Ogni giorno programmo di prepararmi le cose la sera, ma poi non faccio assolutamente nulla. Può capitare. Io ho imparato a non farlo, perché se aspettavo io sarei tipo da quella roba là, sono un po' cialtrone da questo punto di vista, però ho imparato che se voglio razionalizzare il tempo, forse preparare le cose la sera prima non è assolutamente male. Quindi mi preparo la borsa, mi preparo le cose che mi servono qui per venire alla radio, mi preparo le cose per tutte le cose che devo far dopo, perché insomma diventa complicato se no trascinare tutto all'ultimo momento, a meno che uno non decida di svegliarsi un'ora o un'ora e mezza prima. Ma voi sapete che alle 6:37 del mattino tutti i giorni arriva un appuntamento imprescindibile.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Siete chiamati come sempre all'appello al 393-7366-170. È la nostra grande sfida del mattino, quella di chiamare a raccolta tutti gli ascoltatori di Buongiorno Unca per unirli nel cantare anche un pezzettino di una canzone superarci ultra iper stra famosa. E anche questa mattina sarà così. Le regole sono sempre le stesse, le ripeto tutti i giorni, ma a beneficio di coloro che arrivassero per la prima volta su queste frequenze, eccole qua. Sto per mettere in onda una canzone super famosa. Durante i 3 minuti di questa canzone, oggi sono 3 minuti scarsi, quindi dovete essere abbastanza veloci. Non dovete far altro che inviare un messaggio vocale al numero 393-7366-170. Facile, no? Cantandocene un pezzettino, basta veramente una frase, basta un pezzettino del ritornello, basta inventarsi il testo. E la cosa importante è che qui non serve essere bravi. No, anzi, ci capita veramente di tutto. Potete essere anche stonati, potete non conoscere la canzone, potete inventare le parole. Qualcuno è diventato bravissimo a scrivere dei testi alternativi, ad esempio. L'importante è partecipare, l'importante è dare un segno di vita, l'importante è esserci. E allora da adesso avete circa 2 minuti e 40 per mandare un messaggio cantando Su di noi. E stamattina voglio proprio sentirvi.
2: Su di noi.

0: di noi nemmeno uno. Scusate, io mi lascio trascinare da queste note, da questa canzone, perché sebbene sia una canzone super arci ultra famosa, ogni volta che la sento mi viene da cantarla. E lo so che succede anche a voi, anche a quelli un po' più fighetti, quelli che no, ma guarda, io queste cose non le faccio, e sono là nella loro macchina che non riescono a resistere. Si lascia su di noi
1: nemmeno. Ciao tipo!
0: Ciao!
1: La bella lavanderina,
0: no, la bella lavanderina,
1: i poveretti della città,
0: ma no,
1: fai un salto,
0: sì, sì,
1: fai
0: sì.
1: Un altro, okay. Poi non me la ricordo, va bene lo stesso,
0: anche perché non era quella giusta, ma noi qui a Buongiorno un caso accettiamo tutto, lo sapete.
2: Su di noi meno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi,
0: su.

0: portati dal vento.
1: C'è chi la sa tutta.
0: Non chiedermi dove si va.
1: La sa tutta.
2: Zippo.
1: Sì.
2: Zippo.
1: Sono io.
2: Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi risplende sempre il sole. Su
1: quasi,
2: di noi
1: quasi sempre.
2: Buongiorno un capo.
1: Quasi sempre, adesso arriva l'autunno, so cazzi.
3: Su di noi è sì. Solo martedì, il weekend è lontano.
1: È vero,
3: su di
1: vero,
3: noi una vita di lavoro, per cosa poi?
1: Hai ragione, per pagarsi la benzina, ragazzi.
4: Mi accorgevo di quanto importante eri tu.
1: Sì.
4: Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più.
1: Sì, sì.
4: Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola. Su
1: ma quanti
4: di
1: si...
4: noi
1: ma quanti...
4: se tu vuoi volare sì. Buongiorno un ca.
1: Quanti siete?
5: Su di noi se tu vuoi volare sì. Lontano
1: sì.
5: Dal mondo
1: sì. Ce la puoi fare?
5: Da chiedermi dove si va.
1: Forza, forza.
5: Un saluto a tutti i giararoi del nord-est. Si sì. Sì, vola ragazzi
1: sì,
5: vedi. Su di noi
1: sì.
5: Nel bello una nuvola. Su
1: vedi,
5: di noi
1: vedi che c'è gente che è piena di energia la mattina alle 6:40.
6: Una nuvola su di noi nemmeno una nuvola la la
1: sì,
6: la,
1: sì.
6: La la la la la la la che c'è il sole a quest'ora su di noi
1: non ancora
6: solo
1: molto.
6: Raggi di sole la,
1: sì.
6: La,
1: l'alba,
6: la,
1: l'alba
6: buongiorno un ca tutti là
1: devo ricordarvi che la canzone sotto la doccia torna tutti i giorni e quindi anche domani.
7: Radio Bella e Monella.

0: al termine della nostra prima ora di Buongiorno un cala mattinata di Bella e Monella, che per tre ore vi accompagna quotidianamente stamattina, al di là della canzone sotto la doccia che riempie sempre una bella parte del nostro mattino. Ci siamo deliziati nel parlare di quelle che sono le decisioni, le piccole o grandi decisioni che siamo chiamati a prendere tutte le mattine, cioè preparare come vestirsi, colazione tranquilla, colazione di corsa, prendo la macchina, prendo la moto, vado a piedi, prendo l'autobus, insomma sono tutte cose che sono uscite in quest'ora insieme.
1: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti,
0: Vincenzo!
1: E buon martedì a tutti. Anche io faccio parte di quelli che la sera si prepara tutto, perché la mattina, raga,
0: sei rincoglionito,
1: sei già,
0: dillo.
1: Ti svegli abbastanza presto,
0: sei rincoglionito,
1: porta in giro il cagnolino, fai sistema e sempre qualcosa dimentico. Porca miseria, che testa.
0: Bisogna preparare.
1: E vabbè, dai, come al solito, buongiorno un gata Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro a tutti, un bacione agli ascoltatori. Ma zippo! Zippo! Zippo! Fai bravo! Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo!
0: Grazie Vincenzo, ormai se Vincenzo non ci lancia il suo augurio di buona giornata, siamo un po' preoccupati per come potrebbe andare l'intero corso delle 24 ore. Allora, 393-7366-170 è il numero per raggiungere Bella e Monella per le vostre decisioni del mattino. Qual è la prima decisione che dovete prendere ogni mattina? Barbara scrive: devo decidere se andare a lavorare oppure no. Sarebbe bello poterlo decidere, e il fatto è che non possiamo deciderlo per la ragione di cui sopra, quella che tiriamo in ballo ogni qualvolta parliamo di voglia o meno di andare a lavorare, ovvero la nostra inevitabile, inesorabile povertà.

0: E ritorna con noi fra pochissimo. Io vi aspetto, non mollateci, siateci.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar e Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Sulla luna, me fumo tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: sono le 7.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, a causa del traffico intenso c'è coda sulla A1 tra Melegnano e Bivio con la A1 tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo. Traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano per materiali dispersi in carreggiata. 1 chilometro di coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il Grande raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 24 coda tra Tor Cervara e Fine Complanare il traffico è congestionato, siamo verso la tangenziale est, sempre nella stessa direzione, 5 i chilometri di coda tra il Grande Raccordo e Bivio con la 24 tangenziale est di Roma. In A4 code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago e tra tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Buon viaggio!
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet.

0: Optimate Mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: riempire di gioia i nostri cuori.
1: Che responsabilità che mi stai dando?
0: Vabbè, cioè, minimo. Io scarico.
1: Buongiorno un ca' a tutti,
0: così,
1: eccoci qua.
0: Così se l'ascoltatore non partecipa, sì, è colpa tua, se invece partecipa è merito mio.
1: Allora, io sono arrivata in studio e Paolo Zippo mi fa: che sonno.
0: È vero, ma l'ho detto prima agli ascoltatori, ne abbiamo parlato delle grandi decisioni che dobbiamo prendere al mattino, tipo sono sveglio o no,
1: quelle tipo cose, mangio questa colazione,
0: esatto.
1: O mangio altro, colazione,
0: due biscotti, oppure mi faccio le colazioni che danno i nutrizionisti con l'avocado e le uova, le cose, ci metti 3 ore a prepararle,
1: sì, infatti.
0: Vabbè, ma di altro parleremo in questa seconda ora di Buongiorno Ca, perché oggi entriamo nella psicologia.
1: Sì, perché tutti abbiamo passato la maggiore età, più o meno.
0: Sì,
1: penso,
0: io da poco.
1: Io da poco,
0: ma voglio dire, però sì, sono maggiorenne.
1: 18 anni, quanto abbiamo atteso quei 18 anni, sì, per la patente, per una, sì, serie di cose.
0: Sai che adesso c'è molto meno interesse per la patente da parte di ragazzi.
1: Cioè, quello che costa.
0: Sì, sì, esatto, anche effettivamente. Però non è di patente che parleremo, ma del momento nella vita in cui ci siamo sentiti grandi. Ci abbiamo detto: ok, sono diventato grande. Cioè, mai pensato? Cioè, perché uno non ci. Secondo me sono quelle cose a cui non pensi, no? Però c'è stato un momento preciso in cui hai detto: ok, da adesso in poi sono una persona adulta. Che può essere, che ne so,
1: magari anche più di uno.
0: Sì.
1: Cioè, mi viene in mente, in base alle tappe,
0: sì,
1: per quanto mi riguarda, il momento dell'università sicuramente, perché uno io perlomeno sono uscita fuori di casa,
0: infatti, può
1: e
0: essere...
1: quindi uno si deve autogestire.
0: Secondo me uno l'uscire, che sia per motivi di studio o per motivi di lavoro,
1: sì,
0: l'uscire da casa secondo me è una tappa fondamentale. Cioè, non sono i 18 anni, sei ancora un ragazzino che vive a casa con mamma e papà, mamma fa tutto, lava, stira, pulisce, prepara il pranzo, prepara la cena. Nel momento in cui esci di casa,
1: sì,
0: diventi grande, secondo me.
1: È vero. Quello è stato sicuramente un momento, e un momento è questo, perché adesso mi devo fare le lavatrici da sola, devo stirare, devo sistemare tutto, mentre prima, che io abitavo
0: con i tuoi
1: miei
0: genitori,
1: chiaramente le cose venivano divise.
0: Vabbè, allora avete capito dove stiamo andando a parare, ovvero vogliamo sapere qual è il momento in cui vi siete accorti di essere diventati grandi. E anche se siete giovani, io so che abbiamo ascoltatori che mandano dei messaggi, ad esempio, che sono abbastanza giovani, sono a 20,
1: magari 25
0: anni.
1: Magari avete appunto 18 anni,
0: magari.
1: E sentite e avete detto: adesso sono diventato grande.
0: Adesso dicono: questi due stanno dicendo le cazzate, io sono grande che ho 18 anni.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Ditecelo se lo pensate.
1: Il numero è sempre quello: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: momenti che ci hanno segnato la vita, in cui ci siamo detti: vabbè, adesso non si scherza più, non siamo più bambini, siamo adulti.
1: Beh, ma alle volte lo pensi anche quando non sei ancora adulto, no? Alle volte quando sei poco più che adolescente ti senti già grande, giustamente, anche perché cominci ad avere la tua indipendenza, le altre cose, però non lo sei veramente, perché non sei assolutamente indipendente dai genitori, economicamente intanto, certo, soprattutto, ma poi anche come abitazione, abbiamo detto. Però c'è un momento nella vita in cui dici: ok, sono diventato adulto. Fra l'altro c'era un messaggio interessante che dopo che condivido in parte.
0: Patrick scrive: l'ingresso in caserma.
1: In caserma c'è il servizio militare?
0: Beh, anche lì uscivi di casa, dovevi gestirti, autogestirti, sì, stare a delle regole, quindi diciamo che sì, le dinamiche potevano cambiare rispetto alla quotidianità.
1: Io non,
0: no,
1: mi sono sentito grande, però.
0: Vabbè, ma lui sì, cioè sempre... non è che le esperienze sono tutte uguali.
1: Vabbè, ma le mie contano di più. Sta scherzando.
0: Che egocentrico, ragazzi, ma insomma, Paolo, dai.
1: E invece condivido pienamente quello che ha scritto questo ascoltatore o ascoltatrice, sì, non so, perché non si è firmato. Firmata, firmatevi, fateci sapere i vostri nomi. Mi sono sentito, quindi ascoltatore, grande quando ho visto la prima rata del mutuo.
0: Ai ai ai.
1: È vero.
0: Si
1: è
0: stava
1: vero.
0: Meglio da piccoli, dice, eh sì. Si stava meglio all'asilo, io ne sono sicura.
1: Sì, ma anche all'elementari, anche le medie, insomma, sì, finché pagavano
0: ma
1: tutto.
0: Ma già all'elementari cominciavano ad esserci le prime verifiche, le prime cose.
1: Sì, era
0: mentre
1: fastidio.
0: All'asilo.
1: Giochi e basta.
0: Sì, la preoccupazione più grande era quando ti fregavano il gioco.
1: Poi invece parti, no, con quella fantastica idea: sì, compro casa, finalmente questo passo importante.
0: Una volta si poteva fare con più facilità, adesso,
1: sì,
0: le
1: adesso
0: cose...
1: è più complicato.
0: Ragazzi, ma quanto costano le case oggigiorno?
1: Eh sì. E torniamo a un discorso, il fatto che una coppia
0: giovane...
1: siamo
0: poveri, basta. Sì,
1: sì, no, ma che una coppia giovane abbia delle difficoltà poi a fare una famiglia, perché ragazzi, insomma, una casa 300.000, 400.000, 500.000...
0: Poi la devi anche arredare.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Chi è che li ha quei soldi lì?
1: Però no, sulla prima rata del mutuo sono perfettamente d'accordo, lì sì, ti senti grande e soprattutto un po' più povero, considerato che dovrai pagarlo per i prossimi 25 anni.
0: Non c'è nessuno che dice il matrimonio.
1: Amici, quando è che vi siete sentiti grandi la prima volta in vita vostra?
0: Raccontateci, dai, il numero è sempre quello, ormai lo conoscete.
2: Radio Penna e Moneta, tutta da cantare.

0: diventare grandi. Diventare grandi. Che cosa? Che una cosa a cui ambisci tantissimo quando sei piccolo.
1: Poi quando ci diventi.
0: Poi quando cominci a pagare i mutui, i prestiti delle macchine.
1: Dici, l'assicurazione. Ma stavo meglio all'asilo.
0: Stavo meglio quando pagavano tutto mamma e papà. Che chiedevo: mamma, mamma, mi compri questo? E la
1: quando
0: mamma
1: il mio unico pensiero era giocare.
0: Ah, che meraviglia, che meraviglia. Ma sentiamo invece un po' di ascoltatori, leggiamo i vostri messaggi, li sentiamo perché siamo curiosi di sapere voi quando vi siete sentiti grandi la prima volta.
1: Rossana dice: io mi sono sentita grande quando a 37 anni sono rimasta da sola, quindi ho dovuto capovolgere interamente la mia vita.
0: Succedono, ci sono dei momenti, però a 37 è un bel passaggio, sì. Sentirsi grandi,
1: Dice: ho cambiato il lavoro da impiegata a titolare di negozio, quello che era mia madre, è stato l'inizio delle grandi responsabilità. Sicuramente state pensando poteva continuare con il suo lavoro, però una vocina dentro di me mi diceva: continua il lavoro di tua madre.
0: No, guarda, no, qui no. A parte che noi non giudichiamo, voglio dire, assolutamente non siamo qui per giudicare nessuno, ma io trovo anche che seguire la vocina ogni tanto faccia bene alla salute. Anche a me è capitato una volta nella vita di dover seguire la vocina, di dire: faccio questo lavoro della radio o vado a fare un lavoro fra virgolette serio? Cosa potevo scegliere io? Dai, sentiamo un altro ascoltatore.
2: Ehi, buongiorno. Sono Gianni da Bruniere. Volevo dire: il momento dove mi sono sentito più grande è quando è nata la mia prima figlia.
0: È vero.
2: Lì ho detto: qua il mondo è cambiato. Infatti, là ti senti più responsabile e quindi più grande. Ciao e buona giornata.
0: La responsabilità di una persona, un'altra vita che hai messo al mondo tu, e di conseguenza lì diventi più grande. Però secondo me, cioè, non ne diventi grande diventi prima. Lì diventi più grande e più responsabile, forse. In certi casi
1: sì, in certi no, però in teoria dovrebbe essere.
0: In teoria dovrebbe essere così, ma non sempre funziona in questo modo. Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È una bella vita anche quando ci si accorge, si è consapevoli di essere diventati grandi. Può essere il momento del conseguimento della patente, un traguardo scolastico, può essere quando ci si sposa, quando si ha il primo figlio, quando si paga la prima rata del mutuo.
1: Insomma, ne stiamo mettendo mille di cose, che, ma effettivamente può essere così. Può essere anche veramente che al compimento del 18° anno di età uno si senta grande, anche se io ho dei seri dubbi in proposito.
0: Beh, sai, magari inizi con il primo lavoro e la patente, cioè dei piccoli segnali che ti dicono: bello, qui cominci ad arrangiarti, sai?
1: Secondo me veramente sì, il fatto che tu economicamente debba gestirti da solo significa diventare grandi. Anche se qualcuno ci ha scritto, ad esempio, il servizio militare però sì, cioè se vai fuori casa, però sei sempre, cioè voglio dire, non è che devi mantenerti da solo, c'hai il sergente, che penso il sergente ti do.
0: Vabbè, ma ognuno ha il proprio momento.
1: Ma sì, assolutamente. No, poi ho detto, non siamo
0: adulto,
1: qui per
0: grande
1: per
0: sì,
1: giudicare.
0: Sì.
1: Poi però ognuno può dare il suo parere, la sua opinione, questo è il bello.
0: Al 393-7366-170 ci prendiamo una piccola pausa di riflessione, poi torniamo.
1: Riflessione addirittura.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Yeah.
14: Kid Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
20: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
23: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
24: Tu lascia fare, sempre polemico.
25: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: noi, siamo noi.
1: Buongiorno. Irama.
0: Irama. Irama sta, mi piace un sacco come giudice di X Factor.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Ma
0: c'era
1: ancora la piuma come...
0: No, no, no, no.
1: Una volta girava con questa piuma, sì. Sembrava un indiano.
0: Sì, adesso no, no, è più sobrio, diciamo. Però mi sta piacendo un sacco come giudice di X Factor, mi ha convinto, non ero così sicuro che mi piacesse.
1: Ecco, sicuramente lui, come tantissimi altri artisti, diventano adulti o diventano grandi perché cominciano ad assumersi diverse responsabilità. Ah. Quando uno da giovane diventa un artista famoso, comincia a badare se stesso, eccetera eccetera eccetera, loro hanno avuto anche un guadagno da giovanissimi attraverso i talent. È sicuramente una tappa fondamentale ed è questo quello di cui stiamo parlando, cioè quella volta, quell'occasione in cui avete detto: ragazzi, non si gioca più, adesso sono diventato adulto.
0: Siamo
1: posso
0: diventati
1: avere la pedina finale sporca.
0: Sono diventato la pedina finale.
1: No, la pedina penale.
0: Ah, no, pensavo la pedina penale.
1: Che razza di roba è?
0: Non lo so, ma mi piaceva. Sentiamo. Ascoltiamoli.
2: Buongiorno, cari ragazzi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, io ero già grande da piccola, anche senza saperlo, anche se effettivamente un po' più grande delle mie compagne di sentivo già. La mamma era andata via di casa, quindi io e le mie sorelle eravamo le donnine di casa, dovevamo farci tutto, lavare, far mangiare, fare le pulizie, andare a scuola, eccetera eccetera eccetera. E poi la prima volta che si diventa grandi, quando io ho avuto un figlio gli dicevo: ora sei grande, e quando si fa impara a fare la pipì da soli.
0: Ah,
2: quello secondo me è il primo dar sguardo di una persona.
0: Non lo so se vale fare la pipì da soli per essere grandi, cioè sì, lo dice ai bambini,
1: è
0: però
1: un traguardo.
0: È un traguardo, non so se dici: ok, adesso fai la pipì da solo, vai fuori di casa,
1: vabbè, è un traguardo per i bambini, ma soprattutto per i genitori.
0: Assolutamente per i genitori, va.
3: Buongiorno, un cara.
0: Ciao.
3: Io mi sono sentita grande quando ho preso la patente. Poi vabbè, più grande quando sono diventata mamma, ma grande quando ho preso la patente. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, ed è un altro traguardo importante, quello di potersi muovere in assoluta libertà.

0: 8.40 e tutto va bene. C'è gente cresciuta presto fra i nostri ascoltatori, altri invece che devono ancora crescere. Ma sta bene così.
1: Eterni Peter Pan.
0: A me sarebbe piaciuto fare il bambino per sempre.
1: Sì, sì, bambino sì. Sperduto.
2: Sì, ciao.
1: L'isola che non c'è.
2: Voglio, mi prendi il dolcino per favore.
1: No, perché ti si cariano i denti.
2: Che coglione.
3: Ciao ragazzi. Ciao Elisa, ciao Paolo.
0: Ciao.
3: Beh, io mi sono sentita grande nel momento in cui purtroppo ho perso la mia mamma. E quindi ti senti grande anche se non vuoi, anche se hai 20 anni, ecco. Va bene, ok, buona giornata. Un abbraccio.
0: Ci sono esperienze,
3: ciao,
0: della vita che ti cambiano, ovviamente ti fanno sentire grande prima del previsto.
1: Sì.
4: È un traguardo, non so se
1: questi... sì.
3: Buongiorno Unca. Io, che ormai ho una certa età, mi ricordo che non vedevo l'ora di avere 18 anni per iscrivermi all'AIDO, l'Associazione Donatori Organi. Sì. E quando mi hanno risposto, un po' meravigliati così, che ho fatto vedere la lettera a mia mamma, ma mia mamma era sbigottita, ho detto: ma da dove ti è venuta sta storia qua? Non so, io ero sensibile su queste cose qua.
0: Vabbè,
3: e poi mi sono iscritta subito a fare la patente. Però sto ricordo qua che non vedevo l'ora di avere 18 anni perché se no non accettavano la mia proposta.
0: Eh no, è vero, bisogna.
3: Ciao,
0: assolutamente.
3: Buona giornata a tutti.
1: Quindi
3: sono Anna Maria.
1: Ciao Anna Maria, quando ha conseguito la patente e quando si è iscritta all'AIDO, lei
0: grande.
1: Si è sentita
0: grande. Io avevo degli amici verso quegli anni là, 18-20, che volevano anche donare, ma un organo soltanto. Ma no, non ho detto io, avevo degli amici.
1: Ho capito.
0: Ho detto, cioè, ho capito, erano propensi a donare.
1: Sì.
0: È solo che non trovavano chi donasse niente a loro.
1: E bisogna essere in due a volte.

0: abbiamo ancora capito quando si diventa grandi.
1: Beh, ognuno ha il proprio momento.
0: Ognuno ci ha raccontato.
1: Nella vita.
0: Sì, ognuno ci ha raccontato il suo momento in cui si è sentito particolarmente grande.
1: Sì. Probabilmente si diventa grandi anche quando si ascolta, si prende consapevolezza dell'oroscopo del nostro Giuseppe Chetto.
0: Ridilla per favore, che cioè, dai, però no, ridilla. Dai, so.
1: Si diventa grandi anche quando si è consapevoli che Giuseppe Chetto ha sempre ragione con il suo oroscopo, no?
0: No,
1: non è così.
2: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno un cane.
1: No, perché io cerco di dare un po' di credito al nostro Giuseppe Chetto, nonostante continui a mettermi che 3, 4, 5, cioè l'insufficienza.
0: Fatti i conti, cioè voglio dire, fatene una ragione.
1: Qualcuno di bravo diceva porgi l'altra guancia.
0: Fatti una domanda, dati una risposta. Dire. Allora, cominciamo, dai, l'Ariete
1: 7. Vuol dire che non è influenzabile. Allora, Ariete 7, peccato che nessuno abbia ancora acceso il motore perché tu ti senti pronto per questa giornata.
0: Il Toro sta sulla sufficienza, il voto è 6. Per ora l'unica grande cosa che vuoi fare è non fare niente.
1: Non è male
0: come idea.
1: Gemelli 8, hai mille idee, mille progetti, mille pensieri. Peccato che oggi ti manchi il telecomando per spegnerne almeno uno.
0: Cancro, siete sul 5 oggi. Anche oggi un buongiorno detto male potrebbe rovinarti la giornata. Voi rispondete buongiorno un ca.
1: Sì, ci sta. Leone 5. Sonno presente, voglia di far bene assente, entusiasmo disperso, oggi va così.
0: Per la Vergine una sufficienza, è stato parco nei voti oggi il nostro. Hai già organizzato tutta la giornata, Vergine, 6 soltanto, peccato che i colleghi siano già stanchi.
1: Ai. Bilancia 10. Dopo insulti Giuseppe Chetto. Buongiorno sveglia. Sei nato meraviglioso, non milionario, ma oggi le stelle dicono che puoi provarci.
0: Vado a giocare al Super Enalotto. Scorpione.
1: Fai un'interazione oggi?
0: Stasera.
1: Ok.
0: Scorpione 5. Oggi è il fascino di sempre, ma anche la pazienza di un cobra chiuso in una scatola.
1: Tanto paziente proprio. Sagittario 8. Hai voglia di scappare, cambiare vita e partire per le Maldive. Ma per oggi ti accontenterai di arrivare puntuale al lavoro.
0: Attenzione Capricorni, non è esattamente la vostra giornata. Il vostro voto è 4. Tu l'anticiclone degli Azzorre ce l'hai dentro, ma stamattina sembra proprio che abbia messo la modalità risparmio energetico.
1: Quindi così. Acquario 7, sei talmente avanti che oggi nessuno ti capirà. Ma tranquillo, probabilmente non capirai nemmeno tu dove stai andando. Però vivi in questa inconsapevolezza.
0: Chiudiamo con i Pesci. Oggi sei una bomba, il voto è 8. Entri in una stanza e non si capisce se sei arrivato tu o è arrivato il sole.
1: Ah, che bello!
0: Te lo sei scritta da sola questo oroscopo.
1: Te lo sei scritta da sola.
0: Guarda. Dove entro io entra il sole.
1: Beh, l'hai detto tu in apertura di puntata, quindi.
0: Ma pensa che roba.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: champagne. Ogni volta io questa canzone la canto sempre. Dovrò metterla come canzone sotto la doccia uno di questi giorni, perché mi piace, cioè, mi piace cantare.
1: Sai cosa manca? Che adesso stai un po' abbandonando Rose Villain. Elisabetta Canalis rimane sempre tra le donne meravigliose della tua vita. Ma è tanto che non la citi.
0: È perché non ha fatto dischi nuovi, poi è diventata mamma da pochissimo. Ha avuto questo bambino. Sai cosa ho apprezzato? Ho apprezzato che è diventata mamma ed è sparita.
1: Sì.
0: E secondo me è una cosa.
1: La mamma.
0: Sì, ma non si perché ha deciso di dedicare alcuni mesi della sua vita solo a quella cosa là, mentre in teoria lo star system comporta che devi essere sempre presente, no? Essere sempre in TV, essere sempre con un pezzo nuovo. Invece mi è piaciuta molto questa scelta che ha fatto insieme al suo compagno, ovviamente, che è un produttore musicale. Non dimentica, però resta sempre nel mio cuore.

0: Non mi ricordo.
1: Ecco, visto. Non si interessa neanche di quelli.
0: No, cioè non mi ricordo i nomi. Perché c'ho un po' di Teresina oggi. Fra poco.
1: Andiamo bene.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: 8:01.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Mattia Venini. New York accoglie i leader mondiali per l'Assemblea Generale dell'ONU al via oggi. La Francia sta lavorando su una nuova risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump. Il monito di Mattarella sulla scuola deve essere aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico ad Amatrice. Sulle misure in arrivo è arrivato anche il richiamo della CEI, mentre il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza dell'italiano. Blitz dei carabinieri del Pesarese, che hanno effettuato perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Si indaga per capire le loro reali intenzioni. Avevano già testato diverse bottiglie incendiarie in un capannone industriale di Pesaro. Ieri i funerali di Sandro Mazzola alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Centinaia di tifosi si sono riuniti per dare l'ultimo saluto alla storica bandiera dell'Inter. In nazionale è cominciato il Mancini bis, venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile,

0: nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i manischaichi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: L'amore, sì.
1: L'amore. Oh, questo folle sentimento che ti prende l'anima e ti spiezza il cuore.
0: Ti fa anche venire meno fame. Come non lo dico
1: come
0: io.
1: Come sarei come cantante neomelodico?
0: Stendiamo un velo pietoso.
1: Vabbè. Sì, allora sembra che innamorarsi faccia dimagrire.
0: Ma quando mai?
1: No, ma sì.
0: Ma non è vero, perché poi tu ti impegni, porti a cena il partner,
1: sì,
0: magari
1: vabbè,
0: fuori.
1: Non so, non è che poi, cioè, sono tempi duri, tutto costa di più, anche poi non c'è che puoi portare a cena il partner tante volte.
0: No,
1: poi,
0: però
1: una pizza ogni tanto. No, una volta
0: a
1: settimana. Chi sono? Rockefeller? Berlusconi?
0: Va bene, a volte a settimana.
1: Elon Musk?
0: Può anche stare. Scusa, soprattutto quando due sono fidanzati e uno non ha una casa propria e la condivide con i genitori, cosa fanno? Due persone
1: vanno
0: escono
1: in macchina.
0: Ma no,
1: no, per uscire intendevi tu. No, no, io pensavo per altro. No,
0: oh,
1: va bene, no,
0: cioè,
1: no.
0: C'è, dopo no. Perché mi ritrovo lui?
1: Vabbè, cioè, così, ognuno ha quello che si merita nella vita,
0: grazie.
1: È la legge del karma. Allora, no, già seriamente, sì. Amici, sarei l'ormone dell'amore e l'ossitocina. Si chiama così l'ormone dell'amore.
0: Non lo so, non sono d'accordo, perché poi quando uno magari va a convivere, va a vivere insieme, eccetera, cucina le cose che di solito non cucinava, deve far vedere al partner che sa fare qualcosa.
1: È diverso, perché sì. Dicono anche che quando ci si sposa poi si tende ad ingrassare, no? Perché ci si un po' rilassa, non bisogna più piacere all'altro, perché tanto ormai è fatta.
0: Ah, dice, è solo il momento dell'innamoramento.
1: È quello che dice la ricerca. La ricerca dice che nel momento in cui sei innamorato, per apparire più bello, mangi di meno. No, ma sarebbe una questione ormonale, veramente.
0: Sì, esattamente.
1: Tenderesti.
0: L'ormone dell'amore.
1: Sì. C'è questo studio che dice che gli uomini, parliamo di maschi in questo caso, trattati con l'ossitocina, cioè a cui è stata data di più questo ormone, mangiavano meno calorie. Con una riduzione particolarmente evidente dei cibi grassi. Quindi per dimagrire adesso non è che bisogna far andare in palestra, non è che bisogna andare a correre,
0: bisogna
1: non è che
0: bisogna innamorarsi,
1: che secondo me è molto più difficile che andare in palestra.
0: Secondo me le pene d'amore, cioè le delusioni, fanno dimagrire.
1: No! Io mangio.
0: Ah, sì?
1: Cioè sì, adesso vabbè, sto con Alessio da tanto tempo.
0: Ma chiude lo stomaco.
1: No! Cioè io quando ho avuto le pene d'amore, là me sbaffavo pure, cioè tutto mangiavo. Mamma mia!
0: Ma insomma, avete capito, ragazzi, di questo un po' parliamo, cioè il momento dell'innamoramento, le famose farfalle nello stomaco, riempiono lo stomaco.
1: Diventano anche farfalle con il ragù.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: mia gioia, oh unico amore del mio cuore. Sono dimagrito 26 kg grazie all'amore che provo per te.
1: Lo so, l'innamoramento fa dimagrire, secondo
0: sì,
1: gli studi.
0: Guarda che... L'ho chiesto anche all'intelligenza artificiale, sì. Sai che io vado a chiedere all'intelligenza artificiale, le ho scritto, quando ci si innamora, si ingrassa o si dimagrisce? E l'intelligenza mi ha risposto, nelle primissime fasi dell'innamoramento si tende a dimagrire, vedi che ha ragione.
1: Quando mai?
0: Ma sì, perché un po' vuoi sembrare più figo, no? E un po' sei lì che patisci l'amore, con il passare del tempo, dice l'arrivo di una relazione stabile, si tende ad ingrassare.
1: Ecco, visto.
0: Però quando la relazione diventa stabile qui, quando ormai non devi più conquistare nessuno. Senti questo violino che suona?
1: Sì.
0: È il violino della fame.
1: Dell'amore.
0: No, della fame, perché sì, perché va a dimagrire, vabbè, vi è fame a un certo punto.
1: Sentiamo lei.
0: Sentiamo che siamo
2: curiosi. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: A proposito di innamorati, io sono innamorata della musica.
0: Non so se conta.
2: Comunque che la musica fa dimagrire, perché se sei in forma, sempre cantare davanti alla gente, almeno, per me è così. E a proposito di canto, è Elisa che canta Buongiorno un ca?
1: No.
2: Dalla voce sembra lei.
0: Dai, spacciamola, diciamo di sì. Diciamo di sì, cioè lo so. Ma sì, ma diciamo di sì lo stesso.
1: Ma se cantassi io scapperebbero tutti gli ascoltatori, sarebbe una tragedia.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: canzone che mi riporta l'estate.
1: Vabbè, infatti si chiama Estate 1992.
2: Mi ricordo che nel 1992 io...
1: Ma no!
2: Io Garibaldi!
1: No, no! No.
2: È vero, era 1892 quello.
0: Vabbè, dai, stiamo parlando d'amore, gente, d'amore stamattina.
1: L'innamoramento che fa dimagrire, l'amore consolidato che fa ingrassare.
0: Sì, sembrerebbe che il matrimonio più che l'amore consolidato faccia ingrassare.
1: Ah,
0: attenzione.
1: Cioè, se uno convive non ingrassa.
0: Perché sei ancora là. Rischi
1: non c'è
0: sempre.
1: La certezza totale.
0: Vabbè che neanche col matrimonio ormai, però insomma sì, sembra che sia il matrimonio quello che fa ingrassare, invece l'amore, l'innamoramento farebbe dimagrire.
1: Sentiamo lei.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Luca, confermo al 100% che innamorarsi o quando ti piace un tipo, mm-hmm, una persona, mm-hmm, tende a dimagrire. Io l'anno scorso per la disperazione ho perso tipo 5 kg, ma poi non è neanche bello perché vedi quando sei sciupato che magari stai un po' soffrendo.
1: Sì. Mm-hmm.
3: E però d'altra parte mi ricordo che ho avuto dei momenti che invece quando poi dall'innamoramento passavo alla delusione magari tendevo a gonfiarmi. Quindi attenzione.
1: Ma perché sei stressata?
0: Perché
1: in quel momento lì hai una delusione pazzesca, sei triste e ogni cosa ti gonfia.
0: Perché
1: sì,
0: affondi la tua tristezza nella soppressa.
1: Beh, lascia stare con la pane.
0: Tu dici, anche se uno è felice, va bene.
1: Adesso che arriva l'autunno metti anche una polentina.
0: Ma
1: sì.
0: Qui stiamo esagerando.

0: Attenzione, perché Gloria ha aggiunto una cosa al suo messaggio. No ragazzi, io non mangiavo niente di diverso dal solito, quindi è proprio una cosa psicologica.
1: Ah, riguardo stress.
0: Lo stress che ti prende, non ce la faccio più. L'amore, l'amore, l'amore. Comunque, insomma, dai messaggi che sono arrivati mi sembra che molti propendano per il fatto che essere innamorati fa dimagrire.
1: Sì, Tiziana scrive: chissà se è l'innamoramento che fa dimagrire o il sesso a tutte le ore. Però l'innamoramento può essere anche non corrisposto.
0: Esatto.
1: Ma tu distruggi.
0: Sono due cose diverse, l'innamoramento e darci giù come dei paguri infoiati.
1: Dei paguri.
0: Paguro, cioè guarda che c'è un'attività.
1: Ah, sì.
0: Madonna, paguro.
1: Quanti documentari hai guardato?
0: Io ho abbonato.
1: Guarda, sto dicendo la pagnaccia, lo sa. Vabbè, con questa chiudiamo la mezz'ora che è meglio.
0: Stavo pensando ad una roba tipo il canale porno dei paguri.
1: No.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora! Forse dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343. Via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: La Casatella Trevigiana Dop è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
18: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 38 minuti.
1: E tutto va bene.
0: Sì, insomma, volevo parlare, fare questa pubblicità. Pubblicità, domenica 27 settembre siamo ad Istrana.
1: Esattamente.
0: Vieni anche tu, dai, vieni anche tu a correre con noi.
1: Guarda,
0: dai, vieni
1: mi piacerebbe, però sarò impegnata sui fornelli.
0: Sui fornelli domenica,
1: sì.
0: Va bene.
1: Sui fornelli, però vi penserò intensamente, anche perché domani andrà in onda anche l'intervista fatta proprio al comandante del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, che ospita una nuovissima edizione. Ritorniamo con la Run 51.
0: Ragazzi, l'anno scorso ci siamo divertiti un sacchissimo, c'era una valanga di gente, è stato bellissimo, anche perché è un'occasione unica per quelli che amano correre, ma anche per quelli che hanno voglia di farsi una passeggiata, perché c'è la parte competitiva ma c'è anche la parte assolutamente ludica. Si possono fare 10 km o 5 km ed è un'occasione unica, perché non è che si corre per le strade normali come capita di solito la domenica, si corre all'interno dell'aeroporto del 51esimo stormo, quindi è una roba pazzesca, ve la assicuro. Poi l'anno scorso avevano tirato fuori gli aerei, c'era l'Eurofighter,
1: sì.
0: Era una meraviglia assolutamente.
1: Lo scopo non è soltanto quello di correre, divertirsi. Che è una cosa importante, ma è anche un evento solidale a sostegno di un dono dal cielo e la nostra famiglia, quindi correndo, partecipando si fa del bene.
0: E poi noi saremo là, ci sarò io, ci sarà Monica Morgan, ci saranno i colleghi di Peter Pan, insomma faremo un casino tutti insieme, Belle Monella e Radio Peter Pan insieme per animare il tutto.
1: Che meraviglia! Allora, se volete partecipare però dovete iscrivervi su endu.net.
0: Allora, chi conosce, chi corre sa che cos'è Endu, è un portale dove ci si iscrive alle corse. Fatelo, ci vediamo domenica a partire dalle 8 del mattino, noi saremo là.
1: Run 51, corri, dona, volà.
0: Che brava che sei quando fai così, rifallo per favore.
1: Run 51, corri, dona, vola.
0: Che roba che
1: sei.
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: Hector Nunca presenta Hector Studio.
1: Sì!
2: Ecco il momento che i nostri ascoltatori attendono con fervore e con amore e con ore. Non mi veniva niente la rima con ore.
1: Sì, vabbè, ma sorvoliamo a proposito.
2: Con ardore.
1: Sì.
2: Con colore.
1: Basta. Anche oggi, ragazzi, vi mettiamo alla prova.
2: Sì.
1: Siamo pronti per farvi recitare come George Clooney.
2: Sì.
1: Come Brad Pitt. Come Nicole Kidman.
2: Come tutti, praticamente, ma siete voi i protagonisti. Stiamo per mettere in onda questa frase. Questa volta siamo andati a una serie televisiva celeberrima, che è Il Trono di Spade.
1: Bello.
2: Nel Trono di Spade c'è una frase ricorrente, no? Che è l'inverno sta arrivando.
1: Sì, e poi ci sono anche gli estranei.
2: Sì, hanno quella faccia bruttissima, gli estranei, sì, esatto. E allora noi abbiamo scelto proprio questa frase da farvi interpretare, anzi, perché anche ben si adatta al periodo che stiamo vivendo.
1: Non avete visto Il Trono di Spade? Non vi preoccupate, perché è facilissimo. Basta ascoltare la frase, ripeterla con le stesse parole, ma alla vostra maniera, perché siete voi gli attori.
2: E allora attenzione, perché come sempre il migliore o la migliore tra voi godrà per 24 ore della gloria eterna. Noi non abbiamo premi materiali, qui a Buongiorno Unca si regala molto di più, molto di più.
1: Andiamo con la frase?
2: Vada con la frase.
3: L'inverno sta arrivando. L'inverno sta arrivando. L'inverno sta arrivando.
2: Insomma, non è neanche tanto facile, difficile. Insomma, sì. oggi siamo buoni.
1: Con un po' di pathos dovete dire l'inverno sta arrivando.
2: Famoso pathos Aramis e D'Artagnan.
1: No, no.
2: Scusa, oggi sono così.
1: Potevi risparmiare.
2: Oggi così. Amici 393-7366-170, l'inverno sta arrivando. Minchia, non lo voglio l'inverno.
1: No, anch'io preferivo l'estate.
2: Allora emigriamo.
0: Radio Bella e Monella.

0: come sarà andata a finire la prova da attore di oggi dei nostri ascoltatori?
1: Sono bravi.
0: Oh,
1: sono
0: meno male.
1: Sempre più bravi.
0: L'inverno sta arrivando.
2: Minchia.
1: Sentiamo. Sentiamo.
0: Buongiorno.
3: L'inverno sta arrivando. Un saluto dal Barbieruzzo.
0: Bravo Barbieruzzo, bravo. Sempre bravo.
4: L'inverno sta arrivando. Patti d'arcade.
0: Ma bravina.
5: L'inverno sta arrivando. Ciao.
1: Ciao.
6: L'inverno sta arrivando.
0: Siete tutti stati molto bravi, va detto, eh?
7: L'inverno sta arrivando.
0: Bella
1: giovane
0: questa.
1: Harry Potter. Sì, vabbè.
0: No, tu sei presa da Harry Potter, però non si fa così. Ma abbiamo un vincitore?
1: Abbiamo un vincitore che è andato in loop.
0: Ah, addirittura?
1: Sì.
8: L'inverno sta arrivando. L'inverno sta arrivando. L'inverno sta arrivando.
1: E abbiamo capito.
0: Giustamente, noi la frase la facciamo ascoltare tre volte per imprimerla bene nelle menti dei nostri ascoltatori. E lui ha fatto pedissequamente quello che è andato in onda. E di conseguenza,
1: bravo Matteo, a te va la gloria eterna.

0: Taverna, non vedevo l'ora.
1: Sì.
0: Chissà, porti davvero bene.
1: Sì.
0: Vi auguro un buongiorno a tutti.
2: Ma sicuramente, comunque, dacci un feedback domani, così sì, sappiamo sì. se è andata davvero bene, se la gloria eterna ti ha portato fortuna.
1: Si sa che la nostra gloria eterna, ormai siamo entrati nella storia, l'unica emittente radiofonica al mondo
2: che regala
1: la gloria eterna in un gioco radiofonico tutte le mattine, o con Rumorazzo o con Lector Studio.
2: Sì.
1: Buongiorno Luca, torna domani mattina a partire dalle 5 con l'anteprima e poi dalle 6 con la trasmissione vera e propria.
2: Ciao Paolo, io rimango.
1: A te te tocca.
2: Beh, ma arriva Monica, io sono contenta.
1: Ma
2: la mia compagna di merenda.
1: Cioè, come dire, adesso sei contenta di me, non sei contenta di me?
2: No, sono contenta.
1: No, adesso.
2: Tu sei il compagno di caffè, sì. Lei la compagna sì. di biscotti.
1: Sento le unghie sul vetro. A domani.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto.
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com.

0: potesse scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Radio Bella e Monella.
4: Io sono magico, italico, romantico.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
5: Le 9 in punto.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno da Mattia Venini. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump a margine dell'Assemblea Generale, al via oggi a New York. L'obiettivo è collaborare con gli americani e gli altri partner per garantire la libertà di navigazione. Da Amatrice il monito di Mattarella sulla scuola. Deve essere aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Aiuta a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico, rispondendo alle domande degli studenti. La Casa Bianca lancia Trump TV, una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione. È la risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN, Politico e MS Now. Le tre emittenti hanno annunciato una causa, mentre il pool di televisioni che segue il presidente smetterà di coprire gli appuntamenti. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Bella e Monella.

0: aspetta, che prima di partire vorrei salutare le amiche farmaciste,
1: sì,
0: che stamattina sono nostre inserzioniste. Stamattina sono passate in farmacia, che fortuna che aprono presto, quindi sono riuscita a passare e ho comprato lo famoso olio essenziale al limone che ho già messo di là in ufficio,
1: che è buonissimo.
0: Sì, sì, sì, quindi quando di là arrivi c'è tutto sto profumo così che ci dovrebbe far concentrare.
1: Speriamo.
0: Adesso io facciamo questo test,
1: sì,
0: poi torno dalle ragazze, tanto ci passo tutti i giorni e glielo dico.
1: Ok, ok.
0: Va bene, le saluto intanto, ciao ragazze.
1: Sai che potremmo parlare anche di profumo per la casa?
0: Vuoi cambiare argomento?
1: Non so.
0: No, dai, facciamo quello lì, dopo
1: facciamo
0: domani
1: questo,
0: ci...
1: questo.
0: Questo qui.
1: Sapete che noi decidiamo le cose insieme a voi.
0: Questo programma è preparato in 3 minuti.
1: No,
0: è preparato.
1: No, è che non ci siamo viste prima. Allora, i viaggi, c'è una ricerca di Survey che ha analizzato tutte le prenotazioni di hotel, bed and breakfast, ostelli, case vacanze effettuate entro 7 giorni dal check-in, quindi le vacanze last minute.
0: Ok.
1: E ha individuato tutte le mete più scelte dai viaggiatori.
0: Cioè, dove vai se decidi all'ultimo minuto di farti una piccola vacanza?
1: La maggior parte della gente va in Thailandia, che è proprio qui fuori dalla porta.
0: Dietro
1: di casa.
0: Dalla porta,
1: sì.
0: Così dici, esci dalla porta e vai in Thailandia. Poi a seguire ci sono Filippine.
1: Sì.
0: E Australia.
1: Ma sono tutti viaggi comunque abbastanza costosi.
0: Ma dove l'hai trovato questo articolo, Elisa Nadai?
1: Sul giornale.
0: Ah, ok. Dicono, mi pare proprio una destinazione che da noi proprio così
1: prendi. Dipende
0: riesci.
1: Uno da dove parte.
0: Vai,
1: comunque era
0: infatti,
1: in italiano, quindi.
0: Quindi supponiamo sia una ricerca sugli italiani,
1: sì.
0: Ma chi può dirlo?
1: Non era specificato.
0: Va bene, però facciamo così, prendetelo sulla fiducia.
1: Sì.
0: Ok.
1: La classifica prosegue con altre mete qui vicino, tipo il Messico, la Nuova Zelanda, l'Indonesia, beh, la Norvegia, dai, ci può,
0: sì,
1: stare, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia. Queste sono le mete last minute scelte solitamente dalle popolazioni secondo le prenotazioni di hotel, bed and breakfast, ostelli. Vi chiediamo, cosa vi chiediamo? Al 393-736-6170.
0: Dai, vi diamo il solito bonus biglietto in questo momento a 9 minuti del 22 di settembre. Dove volete andare? Vi facciamo noi il biglietto.
2: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: poteva essere più adatto. Ragazzi, oggi vi regaliamo un biglietto, si parte oggi a pranzo. Dove andiamo? Dove volete andare? Diteci.
1: C'è chi ci scrive l'Australia.
0: Ok, va bene. Poi
1: sì, sta con i canguri.
2: Buongiorno ragazze, sono la Fiore. Allora, il mio viaggio sarebbe in Lapponia, assolutamente.
0: Sì.
2: Quindi grazie per il biglietto.
0: Prego,
2: regalo,
0: tesoro, figurati.
2: Così posso partire. Ciao.
0: Volentieri, volentieri, veniamo anche noi con te quasi quasi.
1: Fa un po' freschetto da quelle parti.
0: Beh, insomma, questo periodo.
1: Beh, fa freddo.
0: Partiamo a pranzo.
1: Quanti gradi saranno in Lapponia?
0: Andiamo a vedere. Intanto sì, voi mandateci la canzone che fa un bellissimo messaggio vocale al 393-7366-170, in cui cantate un pezzettino di quella bella canzone italiana che non sentite da un pochetto e che avete voglia di sentire adesso. Volete fare una dedica, un saluto, c'è tutto lo spazio. Mandatelo subito perché avete 6 minuti. Intanto andiamo a vedere che tempo fa adesso
1: in Lapponia.
0: A Rovaniemi, vai, googola.
3: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: nostra. Allora, aggiornamento meteo, signorina, dica.
1: La massima è di 12 gradi in Lapponia.
0: Allora, vabbè, non è mica freddo,
1: Sì, sì, vabbè.
0: Vabbè, ti prendiamo un giubbino, adesso sei qua tutta smanicata. Prendiamo un giubbino, jeans e andiamo. Che poi gente... l'aereo c'è l'aria condizionata.
1: Sì, ma c'è gente che ogni tanto mi rinfaccia che quando siamo andati in Austria, io e te,
0: sì,
1: avevo quattro paia di calzini.
0: Vabbè, aveva freddo, eravamo in mezzo alla neve, siamo andati in una montagna, abbiamo camminato per 3 ore. Cioè, sono successe delle robe, sì, abbastanza importanti e d'inverno, sperse in un percorso dell'avvento che solo il signore sa. Cioè, avevo freddo anche
1: perché
0: io.
1: Siamo andati in mezzo alla tormenta.
0: Più o meno, avevo freddo anche, meno male che c'era il vin Brulelli che ci siamo salvati la vita. Ma questa è un'altra storia. Allora, stiamo parlando di viaggi last minute. Vi regaliamo non biglietto, dove volete andare, diteci.
1: 393-7366-170. Chi dice la Tasmania?
0: Che tempo fa in Tasmania?
1: Non lo so.
0: Adesso dobbiamo guardare.
1: Adesso dobbiamo googolare dappertutto. Scusa.
0: Organizziamoci un attimo. Fate, sì, un elenco di cose. Poi lei li fa la recensione meteo e scegliamo dove andare in base al meteo.
1: D'accordo, tutti quanti.
0: Ricordatevi
1: insieme
0: che partiamo a mezzogiorno. Quindi, sì, pronti con la roba, documenti, valigie. E vai che si vola.
2: Ciao, io andrei alle Mauritius.
0: Sì.
2: E se volete aprite anche voi.
1: Ma sì,
0: sei gentile.
2: Basta che pagate il viaggio.
0: Ah, beh, certo.
2: Ciao, bellissime, siete mitiche. Ciao, sono Antonio da Treviso.
0: Ciao Antonio, grazie. Allora, come sempre ogni mattina vi facciamo compagnia qui su Bella e Monella, Elisa Radai e Monica Morgan.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Amore mio, come farò? Ananana.
1: E più o meno
4: io
1: è quella
4: che,
0: ti amo, ti sto implorando.
4: Aspettando.
0: Niente, non ce l'ha.
4: Ascoltami,
1: aiutami a distruggerti.
4: 5 giorni che ti ho perso.
0: Sì, questa
1: quella
0: è giusta.
1: Quella,
4: Luisa,
1: sì,
4: di 2 ville. La dedico a mio marito. Ma non l'ho perso, però.
0: Meno male. Ciao Luisa, ciao marito di Luisa.

0: Michele Zarillo e la nostra amica Luisa from Due Ville con amore. Allora, che tempo fa Mauritius? L'abbiamo scoperto? No, adesso no. Andiamo a fare un recap.
1: Sole bello.
0: Bello, sì, che devo fare? Bello. Beh, bello cosa vuol dire? Caldo, freddo? Beh, Mauritius sarà bello sempre, no?
1: Poi, allora, noi andiamo a googolare. Intanto sì. Raccontateci, avete la possibilità di partire per un viaggio last minute.
0: Paghiamo noi. Però si parte
1: piano,
0: a mezzogiorno.
1: Piano, sì.
0: Vabbè, vediamo.
1: Paghiamo noi.
0: Si parte a mezzogiorno, dove volete andare?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero?
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
12: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
13: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
15: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
18: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
20: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
20: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
19: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
20: Prenota subito una prova.
19: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
20: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
25: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: con il nostro Antonello Cerri, con Rosville in Click Boom, Salmo con Diavolo e Me, Loredana Bertè con Pazza, logicamente tutte da cantare. Bravo anche il nostro Ciccio Bello Cerri, che non ne sbaglia neanche una. Intanto noi ci stiamo sempre chiedendo:
1: intagliamo la musica italiana tutta da ballare.
0: Che tempo faccia Mauritius oggi? Perché capito, non è che possiamo dire andiamo lì e non sappiamo che tempo fa. Siamo curiosissimi di capire il meteo esatto come va. Allora io ho mandato Elisa in avanti scoperta per vedere che tempo faccia oggi a Port Louis, che si trova a Mauritius. Se, ragazzi, se vogliamo essere precisi, la minima 19, la massima 29, bello, abbastanza un po' nuvoloso.
2: Parzialmente nuvoloso, ma ci può stare.
0: Potremmo andare lì.
2: Partiamo?
0: Vabbè, dai.
3: Salvati questo numero 393.

Facendo una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La

0: destinazioni, ma stiamo facendo un check col meteo, perché nella vostra testa qualcuno ha detto vorrei andare in Tasmania. Bene, però in Tasmania adesso, ragazzi, fanno 15 gradi. Fa freschino.
1: Sì. 15 gradi alle 17.
0: Sono le 17, là certo, fuso orario, sì, e va giù verso la minima di 7 gradi.
1: 7.
0: Alle 11. Brrr. Quindi. Non mi
1: avete Dubai.
0: Convinto.
1: Dubai caldo, perché arriviamo a 39 gradi, poi si scende 38-37, alle 23 31 gradi.
0: No, troppo caldo, no. Sto con Mauritius al momento.
1: Sì. Giappone ci scrivono.
0: Ma Giappone dove? Dacci una specifica, così localizziamo il meteo.
1: Sentiamo qui.
2: Ciao, io vorrei andare in Polinesia. Sono già stato 9 mesi ai Caraibi, zona Antigua, Barbados, però mi piacerebbe andare in Polinesia. Sono Simone.
1: Che meraviglia!
0: Adesso guardiamo il meteo, Simone, sì. E poi ti diciamo,
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: un po' la destinazione migliore. Qualcuno dice Tokyo, Kyoto, Monte Fuji. Allora, in Giappone in questo momento sono le ore mezzanotte.
1: No, non so che ora sia. Quella è la giornata di
0: metti,
1: domani.
0: Metti,
1: aspetta, oggi siamo
0: sono le 16
1: ritardo.
0: In questo momento, ok?
1: 26-25 gradi.
0: Però dicono molto umido.
1: È certo, da quelle parti lì sì.
0: Quindi non mi piace perché mi si arricciano i capelli.
1: Chi voleva andare a Tahiti? Ormai è sera.
0: Sono le 9 di sera.
1: È un po' tardi. Ora che arriviamo con l'aereo è domani. Domani la giornata non è super grandiosa, parzialmente nuvoloso, ma potrebbe esserci anche qualche piovasco. 25-23 gradi
0: di massima, quindi bagno in mare. Non lo so, resto ancora con Mauritius. Non mi avete ancora convinto a cambiare la destinazione.
1: Poi abbiamo, se avessi un biglietto non esiterei a partire per Disneyland Paris, quindi
0: sì,
1: vabbè, ci sta. Disneyland
0: adesso
1: ci piace.
0: Guardiamo che tempo fa a Parigi, aspetta.
2: 393 73 66 170 è il numero per

0: parco divertimenti vince tutto.
1: Sì, sì, anche sì, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, sì. Ci avete convinto.
1: Quindi tutti a Disneyland.
0: Tutti a Parigi, ragazzi, sì, si sì. parte a mezzogiorno. Ciao Eli.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
4: La casa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre

0: Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
3: Le signore sulle serie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ora. Le 10 in punto.
5: Il segnale orario è in collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
7: Notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno, le ultime notizie. Vertenza Electrolux, è spuntata la proposta di un piano transitorio per congelare i licenziamenti. L'ipotesi già anticipata a proprietà e sindacati verrà discussa al prossimo tavolo del 5 ottobre. Lo annuncia il ministro delle imprese Adolfo Urso.
9: Siamo confrontati con l'azienda e con i sindacati e ho convocato il tavolo per i prossimi giorni nella convinzione che sia possibile individuare una soluzione sostenibile, transitoria, in attesa del nuovo quadro regolatorio, che ci consenta di salvaguardare tutti gli stabilimenti e di evitare i licenziamenti.
8: Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, è rimasto coinvolto in un incidente a Treviglio, in provincia di Bergamo, mentre era diretto a Milano per partecipare al Consiglio federale della Lega. L'auto del governatore si è scontrata con un camion, a bordo anche la senatrice Mara Bizzotto e una terza persona. Tutti e tre sono stati portati in ospedale a Bergamo per accertamenti. Hanno riportato solo contusioni ed escoriazioni.
10: Mentre rimane ampio il dibattito sulla proposta della Premier Meloni riguardante il numero di studenti stranieri presenti in ogni classe, i dati più recenti del rapporto Iniziative e Studi sulla mobilità umana evidenziano che dall'asilo alle superiori gli alunni non italiani sono 930.000, l'11,6% del totale. Nel solo Veneto quasi 95.000.
8: È tutto, a più tardi.

0: 4, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Bella e Monella, tu.

0: cosa fai stamattina? Ascolti Radio Bella e Monella, ma anche oggi pomeriggio, stasera, domani mattina. Noi siamo qua, lo sapete, ragazzi. Buon martedì il 22 di settembre. Monica Morgan con voi, 10:06 nella nostra mattinata. Tra poco parliamo di una ricorrenza che cade in questa giornata. Prima però, se volete ascoltare una canzone bella italiana, ancora non l'avete magari sentita qui da noi stamattina, come si fa a chiederci le canzoni? Basta mandare un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram, come preferite, al 393 7366 170, cantando un pezzetto di quella canzone che avete voglia di ascoltare. Poi ci volete mettere una dedica, un saluto, quello che vi pare. Avete 10 minuti, vai.
1: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Oggi 22 settembre ricorre l'anniversario di debutto di Friends, che il 22 settembre del 94 debuttava negli Stati Uniti, una famosa sitcom che racconta la storia di un gruppo di amici che abitano nello stesso posto a New York. Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe ha avuto 10 stagioni di enorme successo, ma la stiamo ancora guardando. Anche la sigla era diventata famosissima, se vi ricordate erano i The Rembrandts con I'll Be There For You. In Italia arrivò 3 anni dopo, ma la stiamo ancora appunto vedendo in replica su replica su replica. In quale serie TV vorreste vivere? Raccontateci.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Francesca Michelina e Charlie Charles con Cheyenne.
1: Tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: 10:20 minuti a Radio Bella Monella, Monica Morgan con voi. In quale serie TV vorreste vivere? Compie gli anni oggi, nata nel 94, Friends, che debuttava proprio il 22 di settembre sugli schermi americani. In Italia è arrivata nel 97, quindi in Italia farà 30 anni l'anno prossimo. Detto questo, la serie TV in cui vorreste vivere, Martina dice: io scelgo Sex and the City. Beh, sì, sono d'accordo anch'io. Billy, Miami Vice, ovvio, dice. Poi c'è ancora Gian Pietro: mi piacerebbe esserci nella serie TV i Thunderman, superpoteri al servizio dell'umanità. Anche questa mi pare una ottima soluzione. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa, che abbiamo scelto stamattina tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Ciao e grazie.

0: ma ci piace veramente un sacco questa canzone, posso dire è stupenda. Allora, serie TV in cui vorresti vivere almeno una volta con John Yaman, dice qualcuno, firmatevi. Qualcun altro dice Top Gear. Roberta che ci scrive, ciao Roby, buona giornata anche a te. Noi piccola pausa e poi torniamo con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre!
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre!
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
12: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video.
12: Musica.
11: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Ora che ti guardo non mi riconosci, sei nascosta nella nebbia che hai negli occhi. occhi, ma non preoccuparti che...
12: E se non mi ricordo più di te?
20: Lo ricordo io per te.
14: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
21: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
22: Eli, ma che facciamo stamattina?
23: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
22: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
24: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
26: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
27: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Appuntamento con la pillola degli anni, il nostro Matteo Monti che è andato a ripescare per noi Gianni Morandi con la mia nemica amatissima, J-Ax con Italia Starter Pack e Flamino Mafia con Che Idea, non ce le siamo anche cantate tutte.
0: Bella e Monelli.
1: Ma che spettacolo! Allora ragazzi, veniamo a noi, è ora di giocare con il vero o falso. C'è in palio anche stamattina una maglietta di Radio Bella e Monella che andrà al primo, alla prima di voi che indovinerà la sequenza corretta dei vero o falso di oggi. Anche oggi vi do tre notizie che potrebbero essere, attenzione, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare la sequenza corretta, il primo, la prima che arriva con la sequenza giusta vince la maglietta in palio stamattina. Vado col news, sigla, grazie. Notizia numero uno: Ornella Vanoni nel 68 cantò a Sanremo La Casa Bianca, ma il paroliere del brano provò a registrare la melodia alla SIAE a proprio nome, modificando il testo originale per farne lo spot di una famosa marca di elettrodomestici lombarda. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due: Ronaldo oggi compie 50 anni, nel 97 giocava nel Barcellona, l'allenatore di allora Bobby Robson lo obbligava a correre durante gli allenamenti indossando una spessa catena di ferro al collo per abituarlo a contrastare la fisicità dei difensori della Liga Spagnola. Sarà vero, sarà falso? Andrea Bocelli ha affrontato anni di dura gavetta nei piano bar a Pisa, durante quel periodo per arrotondare i magri guadagni dei locali sfruttava la sua laurea in giurisprudenza offrendo consulenze legali rapide ai clienti del bar direttamente al bancone tra una canzone e l'altra. Sarà vero, sarà falso?
0: Salvati questo numero 393

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.

0: ragazzi, le avete provate tutte, ma voglio tenervi un po' con la suspense. Sentiamo un po' cosa avete detto.
1: Allora, la prima secondo me è vera, la seconda è vera e la terza è falsa.
0: Chi può dirlo?
2: Falso, falso, falso.
0: Oggi le avete tentate.
3: Ciao, sono Marta. Vero, falso, falso.
0: Sei poi?
4: Ciao, secondo me sono vera, falsa, falsa. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, chi lo sa.
5: Ciao, bella Monella, sono Flavia da 90 di Piave.
0: Ciao Flavia.
5: È vero, falso, vero. Ciao a tutti.
0: Ciao, sentiamo un altro tentativo.
6: Ciao, sono Andrea da Musano, per me è falso, falso, falso. Sei la numero uno, Monica, ciao.
0: Guarda, io ti darei la maglietta solo per come hai chiuso il messaggio, però purtroppo non è quella la sequenza corretta, ma la scopriamo tra pochissimo insieme.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Daniele Silvestri con l'apparanza, tutti che vogliono sapere qual è la sequenza corretta di oggi, ma andiamo a scoprirla insieme. Ornella Vanoni, Cantone 68 Casabianca. Ma non è vero che cercarono di rubarle il pezzo per farci uno spot, assolutamente, anzi è una delle canzoni più note e insomma con l'autore che era Don Bacchi di questo pezzo, è stato uno dei più grandi connubi musicali, quindi falsa la prima, falsa anche la seconda. Non è vero che si allenava con la catena di ferro al collo Ronaldo al Barça nel 97, ma gli facevano fare dei grossi allenamenti, lui, vi ricordate, era fisicatissimo. Però falsa anche la seconda, vera invece la terza, perché Bocelli è laureato in giurisprudenza. È vero che durante le sue serate musicali nei locali capitava spesso che gli avventori che lo conoscevano gli chiedessero pareri legali o aiuti per sbrigare piccole pratiche burocratiche, lui si faceva un pochettino pagare, così insomma ha tenuto botta nel far la gavetta e poi diventare il fenomeno che oggi compie 68 anni. Quindi falso, vero. Il vincitore è Matteo, a cui ho già mandato un messaggio, aspettiamo i tuoi dati e complimenti, Matteo.
1: Radio Bella e Monella.

0: prossima di perdono. Complimenti al nostro vincitore di oggi. Bravi comunque tutti. Eravate in tantissimi anche stamattina. Tra poco torniamo con Sorelle d'Italia. State lì.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizio, vis audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichino.

0: Giordana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: giornata da cantare.
1: Ora, le 11 e un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, nuovo appuntamento con l'informazione. Ecco le ultime notizie di questa mattina. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, sto bene, eccetto qualche contusione ed escoriazione, anche se il rischio è stato molto alto. Farò di tutto per essere al lavoro già domani mattina. Così il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che ieri è stato coinvolto in un incidente stradale all'altezza di Treviglio nella Bergamasca, mentre raggiungeva Milano per il federale della Lega.
4: Un 44enne originario della Repubblica Dominicana, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare, è stato rintracciato e bloccato dalla polizia a Padova per 4 episodi di furti in appartamento commessi nella notte del 23 luglio scorso. Tramite l'acquisizione dei filmati delle telecamere e dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, gli agenti della mobile sono riusciti a ricostruire tutti gli episodi contestati e a identificare l'uomo.
3: Ieri si sono insediati a Venezia 4 nuovi ufficiali dei carabinieri che hanno assunto il comando di alcune aree dell'arma lagunare. Si tratta del maggiore Daniele Scabbia, 54 anni, originario di Padova, del maggiore Alberico De Francesco, 37 anni, di Spilimbergo, del tenente Luca Frugarello, 37enne, di Latina, e del sottotenente Gianluca Lo Giudice, 36 anni, originario di Formia.
4: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Oh, eccoli qua, anche oltre ogni immaginazione.
2: Esatto, buongiorno disagiate, disagiati di Sorelle d'Italia. Oggi
1: dobbiamo cambiare con la sindaco,
2: sì.
1: Oltre ogni immaginazione ti piace di più?
2: No,
1: basta
2: no,
1: il gossip.
2: Ci vuole una roba così,
1: sì,
2: un po' più,
1: va bene, dai.
2: Allora, i giochi, amici, sono una cosa seria. Oltre la metà della popolazione italiana pratica regolarmente un'attività ludica, perché giocare non è solo un modo per socializzare, è una palestra per il nostro cervello e può contrastare forme di dipendenza. Quali sono i giochi più diffusi, vi chiederete?
1: Beh, ragazzi, allora partiamo dal numero 3 della classifica. Ci sono i giochi di società, per cui Monopoli, Scarabeo, okay, quella roba là.
2: Sì.
1: Al secondo posto il cruciverba, che me lo fai da sola in bagno quando sei là, no? Che
2: no,
1: aspetti di capire dove sei.
2: Niente.
1: O in spiaggia, che
2: sì,
1: non ti passa più.
2: Sì.
1: E al primo posto, ragazzi, in Italia ci sono i giochi di carte.
2: Quelle in osteria, che vecchi,
1: ma non
2: che
1: solo,
2: giocano.
1: La Scala 40, Ramino, il Bridge, il Machiavelli, ce ne sono un miliardo.
2: Allora,
1: giocare fa bene, ragazzi, aiuta anche a prevenire il declino cognitivo, cioè tu dovresti cominciare,
2: esatto,
1: a organizzarti.
2: Esatto, sono già declinata ormai,
1: sei
2: quindi
1: disagiata e declinata sei.
2: Infatti, allora, domandina, qual è il gioco che vi fa perdere la cognizione del tempo più di tutti, dove riuscite meglio, con cui giocate spesso con i vostri amici? Raccontateci un po' i giochi nella vostra vita.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: ballerina.
1: Devo giocare al gioco delle carte, a quanto pare è l'attività ludica più diffusa tra gli italiani. Ed è sì. vero, quando vado a trovare la regina madre nel suo resort 4 stelle,
0: là in albergo
1: a Miami Country Treviso.
0: Sì.
1: Allora entro.
0: Cosa fanno? Cosa raccontami?
1: In sala ricreazione la Giuseppina, sì. la Corrada, l'Enerstina, la Maria 1, la Maria Corallo, la Maria Sole.
0: Ah, perché sono più Marie.
1: Sono tutte Marie.
0: Hanno Marie più il nickname.
1: Quelle nate negli anni 30 sono tutte Marie.
0: Che cazzo.
1: Qui c'è
0: quindi... Maria 1, Maria.
1: Sì, in base all'appartamento.
0: Certo.
1: Denominato con i colori Maria Giallo, Maria Arancione, Ernestina. La Corrada, che è tutta la vita.
0: Che grazia di club stupendo!
1: E sono lì che battono la carta.
0: Non fanno la calza, le lucine.
1: Ma stai scherzando, burraco, il gioco delle carte che io non capisco. Allora mi metto lì, io e mia mamma Maria non capiamo. Lei fa finta di partecipare e sta lì con lo sguardo fisso con le tre carte in mano.
0: Cara.
1: A un certo punto la Gerardina gli dà una gomitata.
0: E gli dice: Aria, Maria,
1: cala la carta!
0: La carta!
1: E lei puntualmente cala la carta sbagliata. Perché
0: povera,
1: non capisce un cazzo. Ed è veramente un divertimento. Guai se le nostre belle anzianotte non avessero il gioco delle carte.
0: Scusa, ma a che ora fanno sta roba qua? Cioè, posso venire anch'io? Si può venire
1: pomeriggio.
0: O bisogna prendere appuntamento? Come funziona per entrare lì al resort?
1: Vieni, vieni al resort tranquillamente. C'è il bar, c'è la sala di creazione.
0: Sì, guarda, ma danno anche lo spritz.
1: Guardano Sorriso TV e poi giocano alle carte, capito?
0: Ma quindi ti controlla tua madre? Come
1: mi
0: la
1: controlla.
0: Mia che ascolta la radio per sapere se
1: esatto.
0: sono viva. Viva la tua, guarda la televisione per vedere se sei viva.
1: E sono mate per Marco il Clan, Franco Baguti.
0: Ma che meraviglia, ragazze!
1: Levrini!
0: Ma voglio venire anch'io!
1: Ragazzi, la carta ci salverà la vecchiaia.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Abbiamo detto che anche nel resort la regina madre ci danno dentro pesantissimo.
1: Con le carte.
0: Ma di cosa, burracco?
1: No, le carte quelle d'osteria.
0: Le trevisane.
1: Io non me ne intendo, ragazzi, magari sparo.
0: Vabbè, ma sai distinguere tra scala 40?
1: No,
0: zero proprio.
1: C'è la scopa, la briscola, il 3-7 e il burracco.
0: Sì,
1: per quanto riguarda i giochi tradizionali.
0: Le prime tre che hai detto si fanno con tipo le trevisane, l'altro si fa con le carte da scala 40.
1: Ma non lo so, io non capisco.
0: Zero.
1: Non capisco.
0: Dobbiamo insegnarti allora.
1: Allora, invece mi
0: quando
1: piace.
0: Vai tu al resort, cosa fai tutto il giorno?
1: Quando andrò io, non manca tanto.
0: Non manca tanto.
1: Ma va a cagare.
0: Devi imparare qualcosa, devi.
1: Gian Pietro da Deville dice: pensate, ragazzi, la mia compagna sta insegnando nella scuola primaria il gioco degli scacchi. Lo trovo molto educativo e riflessivo.
0: Bello.
1: Ma veramente.
0: È anche molto difficile. Io non so giocare agli scacchi. Tu sai giocare agli scacchi?
1: Ma non so, veramente.
0: Tu sei
1: io giochi
0: Paola,
1: veramente
0: cioè,
1: niente.
0: Non sai niente.
1: La
0: dama?
1: La dama, qual è la dama?
0: Quella con le pedine.
1: È la dama, ma sbaglio anche là.
0: Neanche quella, niente.
1: Sentiamo Federica da Spinea.
2: Beh, attualmente come giochi mi perdo con i figli, mio marito, a giocare a Uno e a Memory. Sono i giochi preferiti in casa. Mentre quando ero giovane io si facevano con gli amici grandissime partitone a merda.
0: Quello,
1: ma cos'è merda?
0: Allora qualcuno dia le istruzioni di merda per Paola, vai. Grazie.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: cosa? Allora, qual è il gioco che fate più spesso? Soprattutto qualcuno può mandare le istruzioni di merda, il gioco con le carte per la signora Paola, grazie.
1: Luigino da Tombelle ci saluta, ciao Luigino.
0: Ciao Luigino.
1: Beh, va forte, da lui la tombola, dice, lo so che si gioca a Natale, ma noi in famiglia la tiriamo fuori tutto l'anno.
0: Beh, ci può
1: bella
0: stare,
1: la
0: tombola è una roba che possono fare anche i bimbi, capito?
1: Gianni da Quinto.
0: Sai giocare a tombola, Paola?
1: La tombola è quella che chiama i numeri, tu
0: sì,
1: metti
0: tu
1: la roba,
0: la schedina,
1: sì,
0: okay.
1: Quella sì. Gianni da Quinto, per me il gioco più bello per il cervello sono gli scacchi. Quando inizio una partita online o viene a casa mia il mio amico di scacchi, possiamo passare ore e ore senza meno accorgersene. Penso che sia in assoluto il miglior allenamento per il cervello, perché ti costringe a prevedere le mosse dell'avversario e restare sempre concentrato.
0: Vedi che bello.
1: È vero, Gianni.
0: Dai, allora qualcuno, bravo, che ci dia le istruzioni di merda e anche degli scacchi, via.
2: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: Ecco la merenda.
8: Ma è il panino al prosciutto!
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Per
15: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pila.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.
1: La notte ero a Berlino con amici ed amici.

0: devo andare in bagno.
1: Adesso.
0: Per
1: no. Cos'era sta roba qua dell'acqua
0: acqua gym?
1: Cioè, veramente. Anche giù, Strokers, il comico in acqua gym, Cherry Box con Figli delle Stelle, DJ Matrix con Equatore, con Ginevra Lamborghini.
0: Non ho capito.
2: Italiamo la musica italiana tutta
1: oggi
2: da ballare.
1: Oggi Antonello siamo un po' confuse con sta roba dell'acqua gym, sì. Sei rimaste un po' così.
3: Era ecco. Una compilation diuretica.
1: Curiosa.
3: Allora, i giochi sono una cosa seria, gli italiani amano giocare e i giochi con le carte sono l'attività ludica più diffusa, parlateci di voi, sta arrivando di tutto di più, il gioco merda resta ancora un'incognita.
1: Nessuno che ci sta spiegando le esatto. Regole del gioco merda con le carte.
3: Anche
1: ragazzi,
3: Massimo c'è
1: però.
3: Scritto, Massimo, anch'io voglio le istruzioni di merda detta così.
1: Sì,
3: stiamo parlando.
1: È uno di quei giochi che tu fai sì. Da piccolo, di cui nessuno sa le regole ma te le inventi lì tipo al momento, solo che devi urlare merda a un certo punto. Ma tu quando chiedi a uno spiegamelo, nessuno sì. Te lo sa spiegare. Allora ragazzi, se veramente siete dei disagiati professionisti come noi,
3: sì.
1: Dovete spiegarci le regole di questo gioco, dai.
4: Vuoi bene. Dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: bella stronza.
1: Parlavo con te, no?
2: Esatto, l'ho ispirato io. Questa, grande, sì, Marco. Allora ringraziamo gli ascoltatori perché veramente a pioggia di merda.
1: Sì. Hanno cercato di spiegarci.
2: È arrivata la spiegazione del gioco merda. Grazie Stefano, Monica, Matteo, Simone,
1: tutti
2: Gianluca.
1: Quanti.
2: Grazie. Una spiegazione riassunta vocalmente ce la dà Federica. Sentiamola.
1: Vediamo, vai
2: Fede. In che cosa consiste il gioco merda?
3: Vai. Si gioca in tanti. Sì, intorno ad un tavolo vengono distribuite 4 carte a testa.
1: Okay.
3: Lo scopo del gioco è avere 4 carte uguali in mano. Quindi un capogruppo a un certo punto dà un via e tu devi scartare una carta che non ti serve e passarla al tuo vicino. Quando finalmente hai ottenuto le 4 carte uguali in mano, urli merda e butti la mano in mezzo al tavolo.
1: Okay.
3: L'ultimo che arriva si deve pescare le carte di tutti, sommare il punteggio e vedere quanti chili di merda si porta a casa.
1: Ok, allora vi sembra giusta la spiegazione della Fede?
2: Mi sembra sì, leggendo anche le risposte WhatsApp degli altri nostri ascoltatori.
1: Coincide?
2: Che hanno scritto dei papiri, lei ha un po' riassunto, coincide. Non è che mi attiri tanto.
1: Ma che volevo farlo con te, ma in due non funziona.
2: Ma io dico sempre merda nel mio lessico, quindi
1: sì,
2: voglio dire, c'è uno spreco.
1: È un casino, perché tu lo diresti a caso.
2: Lo direi un po' a cazzo.
1: Allora non possiamo giocare, no.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: cercando di venirne fuori. Detto che abbiamo capito più o meno come funziona merda, che in tanti stanno confermando che era corretto, sì. Però lei lancia un altro tema.
1: Allora sentiamo questa ascoltatrice da Cassola.
2: Scopa, sì, è quel gioco che si gioca prevalentemente in quattro.
0: A lei piace, sì. Scopa,
2: e
0: ok,
2: e praticamente uno butta la coppa e bisogna giocare tutto con le coppe o i denari, e bisogna giocare tutto con i denari. L'asso prende tutto,
0: sì,
2: boh,
0: mi sono
2: chi recupera più carte,
0: sì,
2: vince,
0: sì,
2: ecco,
0: non ho capito niente, cioè,
2: in breve.
0: Poi bene.
2: Camisetta. È quello che ci si spoglia quando si perde, ci si spoglia un pezzo una volta.
0: Ma cosa ridi? Silvia,
2: è simpatico come gioco,
0: dai, vai, immagino, vero?
1: Però a camisetta, in base
0: cioè,
1: a come va il gioco,
0: quella roba là, non
1: ah,
0: so.
1: Ci si spoglia.
0: Qualcuno ci spiega camisetta, no, nel dettaglio.
1: Ma allora è bello farlo tra maschio e femmina, no?
0: Sì, sperando se che gioco io e te, già
1: vabbè,
0: ciao,
1: sperando che vinca la femmina, il maschio si toglie il mutandone, la canottiera, la roba, no? Va bene.
0: Ma siete sicuri che si gioca così?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 73 66 170. 393 73 66 170.

0: con i sentimenti qua, ragazzi, vi ringrazio tutti quelli che hanno scritto. Siamo in chiusura.
1: Dai, veloci, Ale da Pordenone.
2: Un bel 2-3 raggi di strip poker con la signorina Paola.
0: Da Dio,
2: andrebbe benissimo.
0: Ma sei impazzito, sei impazzito, Ale, sei fuori di testa. Luciana!
3: Cara Paola, va bene, sì, dire merda, perché dicono che porti soldi, speri che sia vera, no?
0: Tesoro, ma non ha
3: cosa
0: funzionato.
3: Cosa dici te, cara bella donna?
0: Cosa dici tu?
3: Dillo, dillo, anch'io lo dico, dillo. Merda, ma vedo che è sempre banco qua.
1: Più dico merda, Luciana, più mi impoverisco. Quindi è meglio dire oro.
0: Oro a tutti voi, amici. A domani.
4: Ciao. Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto.

0: c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella la TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 13:03 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Esther Oletto. La Francia sta lavorando ad una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantirne la navigazione. Il presidente Emmanuel Macron, che ha incontrato Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU, ha dato la propria disponibilità a collaborare con gli americani e gli alleati. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità in un capannone industriale, coinvolti 4 giovanissimi. La procura di Pesaro ha disposto perquisizioni e sequestri nei confronti dei ragazzi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Al via il bonus colonnine. I consumatori possono presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Per i montaggi effettuati dallo scorso 26 giugno c'è tempo sino al 31 gennaio 2027. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
10: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Due verticale,

0: Trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

0: È Safe e Parlare d'amore, il nostro primo brano della pausa pranzo Paciarotte Scrocchiarella. In ritardo è oggi, 10 minuti dopo mezzogiorno.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Paciarotta e Scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon martedì 22 di settembre, 10 minuti dopo mezzogiorno, l'abbiamo detto, per le prossime 3 ore. Damiano Menta qui con voi, si parla, si chiacchiera, si gioca. Vediamo se quest'oggi ci sarà qualcun altro che riuscirà a portarsi a casa qualche gadget della nostra radio. Si giocherà come sempre al gioco della parola misteriosa, però manca ancora un po' di tempo. Nella mezz'ora seguente, in questa invece si canterà, avete la possibilità di cantare la vostra canzone italiana preferita con la canzone che fa. Poi lo sapete, dalle 13 si chiacchiera insieme e avremo bisogno delle vostre risposte, dei vostri pareri al 393 7366 170. In tutto questo ci sarà tanta bella musica, come quella di Francesco Baccini, qua qua qua quando
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Do-up.

0: Solo che la vita suona qui da queste parti su Belle Monella. Adesso a suonare, nel senso a far suonare, perché abbiamo bisogno della vostra voce, quindi dovete cantare in realtà al 393 7366170 con un messaggio audio. Scegliete voi la canzone, l'artista, quello che più vi piace, basta che non sia passato nelle vicinanze. Ovviamente trattasi di canzone italiana.
1: Ora su Belle e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: E Gianna Nannini è Meraviglioso errore qui su Bella e Monella. Adesso toccava a voi, beh, andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Se vuole ascoltare quella canzone che fa, Dorado, sogno la sabbia, Dorado. Ciao, grazie.

0: Dorado è stata questa la scelta musicale di quest'oggi. Voi pronti, perché nella mezz'ora seguente si torna a giocare. Il gioco è quello della parola misteriosa. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
9: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdervelo!
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, c'erano Coco e Joliet con Video Hot, c'era Zucchero con Rispetto e Donatella Rettore con La Mette. Era questa la pillolina firmata agli anni, firmata Matteo Monti.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca, aprite bene le orecchie al 393-736-6170, il numero per interagire con noi, il numero per provare a vincere la t-shirt di Bella e Monella. Cosa occorre? Beh, velocità, perché il primo o la prima che manda la risposta corretta si porta a casa il nostro gadget, e poi ovviamente anche un po' di intelligenza. Voi dovete trovare la parola misteriosa, quindi una parola che stia bene alle 5 che vi stiamo per dire, va bene? Quindi le parole di oggi sono, ve le dico: corto, due, vicino, lato, vero. Abbiamo capito? Ve le ripeto: corto, due, vicino, lato, vero. Queste le 5 parole di oggi. Vediamo oggi chi riesce a portarsi a casa la maglietta di Bella e Monella.
0: 393 73 66 170

0: dirette qui su Bella e Monella. Stiamo giocando con voi, in palio c'è una bella t-shirt di Bella e Monella. Al 393-7366-170 potete provare a indovinare la parola misteriosa di oggi. Corto, due, vicino, lato e vero. Queste le cinque parole, a voi trovare appunto la sesta, quella che noi chiamiamo parola misteriosa. Allora, c'è un certo Mirko che ci prova con una parolaccina, e non è questa la parola di oggi, mi dispiace Mirko, forse era una giornata storta il ragazzo. Poi, pronto?
1: Opposto.
0: No, non è questa la parola di oggi. C'è chi gioca con senso. Ciao da Giulia. Ciao Giulia, grazie per aver giocato, ma non è questa la parola. Viso, Denis, no, pronto.
2: Ciao, ciao. Io ci provo, ma sbaglio sicuramente. Vai. Con banco.
0: Banco?
2: Ma ci sarà stronzato sicuramente.
0: Ciao. Sì. Ciao, buongiorno ragazzi, proviamo a vincere. La parola misteriosa potrebbe essere passo. Saluti da Udine. No, ancora senso. No, giocano da Casale sul Sile con sempre senso. Ragazzi, no, non è senso. Tania prova con passo, ma non è passo la parola di oggi. Pronto?
3: Ciao, sono Linda Pordenone.
0: Ciao.
3: La parola potrebbe essere film.
0: No,
3: ciao,
0: no, no,
3: ciao,
0: no.
3: A tutti.
0: Ciao, grazie. Può essere interno. No, è vedere. Gioca Chiara dalla provincia di Treviso. No, poi chi c'è? Pronto? Ce l'abbiamo.
4: Ciao belli. Ciao. La parola di oggi è passo.
0: No, non è passo, neanche circuito e neanche doppio. Ragazzi, veloci, c'è una t-shirt di Bella e Monella da portare a casa. Vi ripeto, le parole sono corto, due, vicino, lato e vero.
5: Radio Bella e Monella.

0: Neffa con Molto Calmo qui su Belle Monella. Stiamo giocando con voi al 393 7366 170. In palio c'è la t-shirt della vostra radio tutta da cantare. Non è facile oggi. Corto, due, vicino, lato e vero. Queste le cinque parole. Andiamo a leggere e sentire qualche risposta. Pronto?
1: Non è pari.
0: Può essere occhiali? No. Giocano con la parola tiro? No. C'è chi ci prova con numero? Non è numero la parola di oggi. Pronto?
2: Parola misteriosa è tiro.
0: No, non è tiro. Pronto?
3: Ciao, sono Elisa.
0: Ciao.
3: Per caso la parola misteriosa è sguardo?
0: Non è sguardo, ciao, grazie per aver giocato. Angolo, no. Gioco, no. Momento, no. Gioca laccio, lei si chiama Sabina, no, niente da fare. Potrebbe essere sentimento, dice Alessandro, no, non è sentimento. Può essere fiato, no, non è fiato. Poi chi c'è? Leggiamo lui. La parola misteriosa di oggi è tavolo, il trio da Malò, Stefano, Marco e Luca. Giocano in tre loro. Se vincete la t-shirt, che fate? Poi tagliate un pezzettino a testa. Circuito o percorso? Ho vinto, Elena da Pieve. No, non hai vinto, ragazzi. Poco tempo a disposizione. Corto, due, vicino, lato e vero.
4: Radio Bella e Monella.

0: Raga, è Miss Italia, abbiamo giocato, tante le risposte che sono arrivate oggi al 393-7366170, ma è uno di quei giorni dove la t-shirt di Bella e Monella rimane qua a Castelfranco Veneto. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecnogym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella.
11: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
10: Radio Bella e Monella.
12: Smetti di scandarti, l'ho scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 13.
13: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buon pomeriggio, le ultime notizie. Carabinieri e Procura Antimafia di Trento hanno stroncato un traffico internazionale di droga e hanno sequestrato 82 kg di cocaina. Ci sono vari arresti. L'operazione è scattata all'alba nelle province di Trento, Bolzano, Vicenza, Verona, Rovigo, Roma, Frosinone, Varese e Ragusa.
15: Dal 28 settembre al 4 ottobre anche gli ospedali dell'ULS 3 Serenissima aderiscono alla Open Week sulle malattie cardiovascolari promossa da Fondazione Onda, come in oltre 150 ospedali del network dei Bollini Rosa. Gli ospedali veneziani proporranno

0: Inaugurata ufficialmente a Montebelluna al civico 25 di Viale Matteotti, Kairos, la nuova comunità diurna gestita dalla cooperativa Chiricù. Il centro si propone come un punto di riferimento a sostegno per i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 17 anni che attraversano momenti di temporanea difficoltà personale o familiare. Il nome scelto dal greco antico significa momento opportuno o tempo favorevole ad indicare l'opportunità di crescita che questo luogo intende offrire.
1: E queste erano le principali notizie delle ultime ore. A più tardi con nuovi aggiornamenti.

0: ballare e da cantare.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Che fidatevi, deve essere molto molto molto molto molto molto difficile. Comunque sui social poi sto guardando che è stata settimana di furti, cioè hanno rubato da qualsiasi parte, addirittura hanno rubato in una cantina più di 3000 etichette di vino, cioè ma anche il vino vanno a rubare, cioè ma veramente non c'è cioè, più quello che capita, cioè quello che capita in giornata si ruba, si è persa completamente la sciabarabba, che poi che brutto che deve essere subire un furto, tralasciando ovviamente il fatto della minaccia, quindi subire effettivamente una rapina dal vivo, quindi con una persona che sta lì a tra virgolette incuterci timore perché vuole i soldi, vuole i gioielli o insomma quello che abbiamo alla disposizione, ma proprio subire la perdita di quell'oggetto a cui magari ci si teneva tanto, no? Immaginate di essere derubati in casa, magari vi rubano l'anello che vi aveva regalato vostro marito 25 anni fa, è brutto, è fastidioso, perché poi ti rimane l'amaro in bocca, vorresti vendicarti ma non puoi fare niente perché chissà dove è finito il tuo anello o insomma la pelliccia, quello a cui tenete. Vi è mai successo di subire un furto? Com'è stato? Beh, immagino brutto, ma dico è finita male, cioè nel senso che poi non l'avete più ritrovato o magari siete riusciti, tante volte è brutto da dire ma i furti si subiscono anche in casa, tra vicini di casa, tra parenti, può succedere di tutto, bisogna stare attenti. 393-736-6170 il numero per interagire con noi. Ci sono anche i Negrita con Gioia Infinita.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Ottimo, con tutto qui su Bella e Monella, 6 minuti dopo le 13 si ricomincia, anche un po' ripensando a quel famoso concerto che fece tanto discutere, di ultimo per il ritorno, per come era stato organizzato, ma ragazzi c'erano talmente tante persone.

0: Ciao.
1: Allora, l'anno scorso ero in camera, stavo sistemando delle cose in cassaforte, okay, e trovo la collana di mio figlio del battesimo, 1994, una bella collana d'oro ricevuta, okay, dai padrini. E ho detto, mannaggia, fa 30 anni che è qua, aspetta che gliela do al legittimo proprietario, è giusto che la usi.
0: Certo.
1: Allora gliel'ho data. La settimana dopo è andato a Jesolo a una festa al Faro.
0: Ho capito.
1: Dove c'erano i giovani, adesso non mi ricordo bene.
0: Vabbè, sì.
1: Praticamente gliel'hanno strappata dal collo.
0: Mamma.
1: Io non si è neanche quasi reso conto, perché non ha neanche visto la persona.
0: Ma pensa a te.
1: Un trauma, senti, un trauma vero e proprio.
2: Se ti facevi gli affari tuoi,
1: se ci penso, che maledetta, era anche bella, grossa, e chissà che fine ha fatto, sarà
0: sì,
1: stata venduta.
0: Sì,
1: e questo
0: sì,
1: è stato un furto, ma proprio brutto.
0: Bello e buono, sempre brutto. Anche io sono stato derubato dei miei regali del battesimo, della cresima. Non ho più niente, non ho neanche un ricordo. Pensate, è brutto perché, tralasciando il valore economico e anche il gesto, no, ti può anche ricordare quella persona lì che magari ti ha fatto il regalo. Pensa se ti facevi gli affari tuoi, non glielo ricordavi a tuo figlio, magari la collana sarebbe ancora qui. Va bene, ci sono gli 8.

brutto subire un furto, sia per il valore economico, va bene, ma anche per quello poi di cuore, no? Che c'è dietro magari a quell'oggetto o a quella cosa, o magari anche a quella casa. Tante volte capita di subire furti in casa, spariscono i televisori, i tavoli, c'è un racconto carino, cioè carino non troppo, scritto bene, però la storia non è andata benissimo. Tra poco lo leggiamo. E se non ti

0: Francesco Gabbani e Summer Funk qui su Belle Monella. Si parla di furti oggi, siamo finiti da quelle parti, quindi se avete piacere di raccontare quell'evento brutto che avete subito quando magari siete stati rapinati, siete nel posto giusto nel momento giusto. 393 7366 170, oltre che la vicenda ovviamente si parla dell'oggetto in sé, cioè cos'è che vi hanno tolto, quello vogliamo sapere.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
5: E per il gas?
2: Ottima.
5: Internet?
2: Ottima.
5: Mobile?
2: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
10: Ecco la merenda.
11: Ma è il panino al prosciutto!
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero alla fila.
7: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: la pillola del nostro Antonello Cerri. Erano tre canzoni e le avete sentite una più bella dell'altra. 360 gradi con Sandra, c'era la Dual Gang con Sarà la Primavera e Ambra all'inizio con T'appartengo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta 13:37 e si parla di furti oggi. Oggi siamo andati su questo argomento qua. Al 393-7366-170 ci state un po' raccontando le vostre experience.
2: Ciao, sono Giulia. Per Ciao. Fortuna a me non è mai successo e spero non succederà mai.
0: Avete sentito? Non gli è mai successo e spera non gli succederà mai. Ladri all'ascolto,
2: Però io credo che più che l'oggetto in sé è proprio un discorso di intimità. C'è certo. La casa propria è la parte di intimità. Una volta che superano quella linea
0: ti senti invaso.
2: Una mia amica aveva il volpino a casa, loro erano via a cena, sono entrati probabilmente non trovando niente che gli aggradasse, che gli andava bene, hanno preso il volpino, l'hanno messo nel forno e l'hanno ucciso.
0: Dai, non è vero.
2: E ti dirò che quando è arrivata a casa la mia amica e la sua famiglia è stato un duro colpo.
0: Ma dai,
2: veramente una cosa orribile.
0: Ma la gente
2: e un'altra persona che conosco, non trovando niente di valore, hanno aperto tutti i pacchi di pasta sopra il tavolo, gli hanno fatto la pipì sopra e hanno rotto e smembrato tutte le altre dell'armadio. Quindi oltre a quello che ti portano via è proprio ciò che rimane, che fa veramente,
0: certo, ti fa
2: veramente fastidio,
0: ti fa innervosire. Ma non si fa, certo che poi ascoltando le vostre storie, le storie di tutti, anche quando ne parli magari con gli amici, vengono fuori di quei dettagli che davvero ti si arriccia la pelle. Va bene, 393-7366-170, che storia triste che abbiamo appena sentito. Raccontateci un po' le vostre experience.
3: Radio Bella e Monella.

0: quando ti entrano in casa viene proprio a mancare quel senso, no, di sicurezza. A lei è successo circa tre anni fa e dice: è stato brutto ancora ripensarci, mi viene un po' di ansia, immagino, perché poi appunto viene invasa la tua sicurezza. Poi nel periodo a seguire, nei giorni seguenti, soprattutto i giorni dopo, vicini, ti sembra sempre di rivivere quella cosa lì, no? Quasi non riesci ad uscire dal tunnel, citando il buon Caparezza. Comunque si parla di furti. 393 736 6170 se volete potete raccontare la vostra experience, cosa vi è stato tolto. Ad esempio, messaggio di Marco che racconta delle carte Pokémon, però la cosa brutta in questo caso sono state rubate da un amico stretto, erano piccolini, per carità, parla che avevano 15-16 anni, però rimane il gesto, no? Un tuo caro amico con cui esci sempre, vai sempre a giocare insieme, vi vedete a scuola, vicini di banco, e poi vedi, le persone più vicine tante volte sono quelle che poi ci fanno più male, no? Quando scopriamo che ci hanno fatto un dispiacere, o in questo caso un furto. 393 736 6170, il numero per interagire con Radio Bella e Monella. C'è anche Alfa con Il Filo Rosso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Dimmi perché

0: Brano del 2003, quindi 23 anni fa. Vi ricordate che poi era venuta fuori anche una polemica un po' di tempo fa, forse l'anno scorso, che riguardava Paolo Meneguzzi? Aveva avuto un battibecco con J-Ax, era tornato un po' a essere venuto fuori un po' anche sui social, no? Venivano fuori le clip del botta risposta. Bello, anche perché adesso non mi ricordo il nome, l'ho guardata ieri sera un po' per sbaglio, ma c'è una serie da qualche parte, non ricordo la piattaforma perché ero con la bubina, quindi ha organizzato tutto lei, comunque in una delle top 3 dai più famose per lo streaming di serie. E c'è questa serie dove ci sono i personaggi famosi, c'è Alessandro Borghese, c'è Fedez, c'è Asia Argento, dove chiacchierano e dove raccontano un po' quelle che sono le problematiche, cioè puoi raccontare, puoi praticamente prendere di mira il personaggio famoso e raccontare quelli che sono stati i suoi fatti tra virgolette personali e tra virgolette spingere abbastanza forte l'acceleratore sulle prese in giro. E poi il personaggio famoso dice qual è stato quello che gli ha dato più fastidio, no? Comunque carino, guardatelo. Ovviamente non esiste il politicamente corretto, quelle cose là, quindi se fate parte di quel mondo lì evitate di guardarlo. Se invece vi piace un po' sbizzarrirvi e vedere qualcosa di diverso, potrebbe essere il programma che fa per voi.
1: Radio Bella e Monella. I want to

0: I Coma Cose con l'addio. Addio di seconda ora, perché è allo scadere le 13.59. Pronti però che c'è la terza, perché lo sapete, il post lunch time dura fino alle ore 15. Quindi non scappate, anche perché ritorna la canzone che fa
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
4: È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
10: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
10: Arrivo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 14 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Torna domenica prossima all'interno dell'aeroporto militare di Istrana Treviso, sede del 51esimo storno, la Run 51. Un percorso interamente asfaltato e chiuso al traffico con tre diversi percorsi tra cui scegliere. Una 10 km competitiva con classifica FIDAL e due non competitive di 5 e 10 km aperte a tutti. Il comandante del 51esimo stormo, colonnello pilota Marco Mangini.
6: Ci aspettiamo una grande partecipazione da parte della cittadinanza di questo straordinario territorio, partecipazione che invito tutti a appunto iscriversi per i canali ufficiali in maniera tale da poter avere poi anche i gadget, che per noi è un modo per continuare nell'impegno sociale che l'Aeronautica Militare, il 51esimo stormo, costantemente cerca di portare a termine. L'impegno sociale, l'aiuto per la collettività, per il prossimo, fa parte del DNA dell'Aeronautica Militare. E la RAN del 51 è una delle iniziative che ci consente di andare in questa direzione. Tant'è che i ricavati della RAN del 51 andranno in parte a una iniziativa della Forza Armata che si chiama Un Dono dal Cielo, che darà i fondi ricavati a tre ospedali italiani, uno zona sud Italia, uno centro, uno nord, ma in parte i ricavati andranno anche a un ospedale qui della provincia, nella fattispecie al Caponcello, al reparto di pediatria del Caponcello di Treviso. Ecco, ancora di più ci fa piacere che possiamo dare il nostro piccolo contributo alle persone un pochino meno fortunate di noi.
5: È tutto, a più tardi.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Bella e Monella.

0: Kirama con Cabana. Inizia così quella che è la nostra terza e ultima ora insieme, ma di noi, cioè di voi con me, non di noi con gli altri speaker, con voi, perché qua si va avanti. Dopo c'è Andrea Ferrara, c'è Alvise, c'è Rocky, insomma tanta gente ancora deve passare da queste parti sul nostro palinsesto. Va bene, 8 minuti dopo le 14 finiamo a New York, anzi in realtà nel cuore di Manhattan, perché pensate che una forma da un chilo e mezzo di pane di segale è stata venduta per circa $70. La cosa assurda è che poi c'era la fila per acquistare, insomma il pane è diventato il nuovo oro da quelle parti. È anche un po', visto che ieri abbiamo parlato di Venezia, dell'aperitivo costoso di 80 euro 70 euro, adesso non ricordo, con gli spritz apero da 34, era un po' anche per continuare un po' il brodo, no, il discorso di cifre alte spese. Ad esempio io ieri sono andato in un bar, non dico il posto, ho preso due Coca-Cola e avevano le Coca-Cola da 200 ml, quindi non da 33 classiche, e le ho pagate 7 euro, quindi 3,50 euro a Coca-Cola. Secondo me è tantino, cioè se almeno è quella da 33 ci sta, più o meno ormai i prezzi sono quelli ovunque, da 33 costa ovunque, dai 3 ai 4 euro dai, è quella la cifra che gira, poi dipende dove sei, dove la consumi e tutto quello che voglia metterci dietro, però da 200 ml 3,50 euro l'una è tantino.
1: Radio Bella e Monella.

0: a New York, però, a Manhattan, questo pane venduto a $70, ma cos'ha di così speciale? Allora, questa panetteria intanto non vende tanti tipi di pane, ma produce solo questo ed è biologico, ed è fatto con farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e tempo. Perché l'impasto infatti viene fatto fermentare naturalmente per circa 24 ore e poi lasciato riposare prima della vendita. Ed è proprio il tempo, il quarto ingrediente, che pare faccia la differenza. Da assaggiare, andiamo a Manhattan a provarlo. 393-7366-170, torna anche il momento della canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e temo.

0: uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola qui su Bella e Monella. C'è qualcuno che si sfoga perché ha perso le prime due partite al fantacalcio 4-3. Ragazzi, ma il fantacalcio, se non si è capaci, bisogna lasciar stare, va bene? Andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Pedro, il meglio de Santa Fe. Grazie, ciao!

0: Siamo soli. Siamo soli.
1: E Vasco Rossi, l'anno era il 2001, la canzone si intitola Siamo soli, qui su Bella e Monella. Ci fermiamo un altro attimo, piccolino piccolino, dopo torniamo qui in diretta, sempre sulla radio, tutta da cantare.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
10: il tè per le signore,
9: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
14: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni. Su, bella e monè, bella e monè, bella e monè.
1: È un'altra pillolina degli anni, altre tre canzoni, una più bella dell'altra, ma noi dobbiamo anche ricordarvi i nostri next events, e soprattutto quello di domenica prossima. Quindi aprite bene le orecchie per domenica 27 settembre.
0: Bella e monella.
1: Perché saremo all'aeroporto di Strana, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, ospita una nuova edizione della Run 51. Avrete la possibilità di fare la 10 km competitiva FIDAL oppure la 5 e 10 km non competitivi, scegliete voi il modo di partecipare. Un evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di Un Dono dal Cielo e la nostra famiglia. Radio Bella e Monella è media partner della Run 51 e noi saremo presenti sul posto con la nostra animazione per accompagnare partecipanti e pubblico con musica, energia e divertimento. Iscriviti su endu.net e preparati a una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona, vola. Radio Bella.

Gabri Ponte, Danti, che ne sanno i 2000, qui su Belle Monella. Andiamo un po' da un'epoca all'altra, anche questo che ci piace, no? Magari siamo in macchina, ascoltiamo la musica, una vecchia hit del passato, e poi ci sono anche loro, anzi tra un po' arriveranno, ma non diciamo niente, lasciamo la suspense, però andiamo avanti con la musica, perché si vola nel 2025, sono in due anche loro, sono due nuove promesse, le possiamo definire così, anche se si stanno ben identificando nel palcoscenico dei grandi. Sono Sara Toscano e Mida in questa canzone insieme, che si intitola Semplicemente. Radio Bella e Monella, tutta da

che è arrivato al 393 736 6170 riguardante proprio Antonello Venditti, perché qualche estate fa, forse la scorsa, forse due, non ricordo, abbiamo regalato i biglietti per Antonello Venditti. C'è una nostra ascoltatrice che ricorda un po' quel momento, Samantha, dicendo che è stato uno dei concerti più belli e soprattutto anche grazie a noi che l'abbiamo mandata, ma grazie a te che hai giocato con noi e sei stata probabilmente brava, veloce. Adesso non ricordo la modalità in cui tu hai vinto questi biglietti, però ragazzi vi ricordo che davvero ogni giorno in diretta nei vari programmi, su Instagram, sulla nostra pagina Instagram Radio Bella e Monella, anche sulla nostra app, tante volte avete la possibilità davvero di strappare dei biglietti per gli eventi, per le partite, per le fiere, per le mostre, per dei soggiorni su dei resort, cioè davvero avete delle super possibilità. State attenti su tutte le nostre piattaforme, quindi Instagram in diretta, sull'applicazione, date sempre un occhio perché ogni giorno potrebbe esserci qualcosa di interessante per voi. Radio Bella e Monella.

Emma e Fabri Fibra è antidroga. Qui su Bella e Monella, noi arriviamo alla fine delle nostre tre ore insieme. Come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15. Mi raccomando, fate i bravi, è solo martedì, quindi siamo nel bel mezzo della settimana. C'è ancora tanta strada per arrivare al weekend. Teniamo botta, va bene? Ciao amici, a domani!

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta del la natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: Ageo!
4: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccellenti per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 15 e un minuto.
4: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
5: I consumatori italiani sono sempre più attenti alla scelta dei prodotti alimentari che si apprestano ad acquistare, come le farine. Gruppo Progeo, la maggiore azienda di servizio del comparto agroalimentare italiano, si distingue con Progeo Molini. Il direttore operativo Manuele Copercini.
6: Progeo Molini è appunto un'unità di business del gruppo Progeo SCA. Siamo un'industria molitoria, quindi produciamo farina di grano tenero.
5: Quanto è importante il controllo della filiera per Progeo?
6: Per noi la filiera è fondamentale. Io dico sempre che Progeo è la filiera, che per nostra costruzione societaria noi riusciamo a garantire e a controllare tutto il processo produttivo, partendo dalla scelta della semente appunto di grano tenero, ad arrivare fino all'atto che svolge Progeo Molini, che è quello della macinazione. Infatti uno dei nostri claim è proprio dalla terra alla tavola, naturalmente.
5: Quali sono gli obiettivi futuri?
6: Allora, Progeo Molini sta svolgendo un'opera di sviluppo su alcuni canali dove siamo presenti in parte e non presenti in maniera massiva. Questo intendo l'estero in primis, dove chiaramente la nostra copertura è limitata, quindi è un progetto che si sta sviluppando. Unitamente a questo, anche, come dicevo prima, il canale dei grossisti, dei rivenditori, quindi tutto quello che riguarda l'ambito di quelle attività che vanno a rifornire pizzerie.

0: fare.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella e Monella. Tutta da

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Elvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Bisogna immediatamente riequilibrarsi con questo martedì pomeriggio, quindi preparatevi, torneremo nel 1992 con Samuele Bersani. Vi prendete questi 3 minuti di tempo, tutti quanti per voi, qualsiasi cosa stiate facendo, vi fermate. Fate tutti un bel respiro profondo e quanti ricordi.

0: Luciano Ligabue e i ragazzi sono in giro nella nuova versione. Amici, andiamo a capire quali erano le canzoni italiane prime in classifica il 22 settembre di 3 anni completamente diversi. E poi ovviamente a decidere quale canzone ascoltare sarete proprio voi al 393 7366 170. Allora, se volete possiamo tornare il 22 settembre 1990, quando la prima canzone in classifica, ovviamente canzone italiana, nelle classifiche italiane era Sotto questo sole di Francesco Baccini con I ladri di biciclette, oppure il 22 settembre del 2001 con Tiziano Ferro e la sua Perdono, oppure il 22 settembre 2011 con Laura Pausini in Benvenuto. A voi l'ardua sentenza al 393 7366 170: se tornare nel 90 e cantare Sotto questo sole, se tornare nel 2001 e cantare Perdono, o tornare nel 2011 e cantare Benvenuto.
1: Radio Bella e Monella.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Belle Monella, vi abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere al 393-7366-170 quale canzone ascoltare andando indietro nel tempo, andando al 22 settembre del 1990, dove trovavamo primo in classifica Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette sotto questo sole, oppure il 22 settembre 2001 con Tiziano Ferro in Perdono, oppure nel 2011 sempre il 22 settembre con Benvenuto di Laura Pausini. Allora, non torneremo nel 2011 con Laura Pausini, non torneremo neanche, attenzione attenzione, nel 1990 con Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette sotto questo sole, ma torniamo nel 2001 con Tiziano Ferro e Perdono.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: maledetto.
1: Fulminacci, maledetto messo, bella Monella, chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torniamo con Antonello Cerri prima e poi giochiamo insieme a voi. A tra poco.
2: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
15: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona. Ti

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Jake La Furia con El Party, Toto Cutugno vs Martin Solveig, l'italiano Intoxicated Mashup, e Enzo Carella con Barbara. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi, su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella, si gioca con...
0: Vi dovete preparare perché ritorna il grande basket. Quindi, signori miei, vi diamo la possibilità di aggiudicarvi due biglietti per questo sabato, quindi sabato 26 settembre alle ore 20. Siamo al Palasport Taliercio di Mestre perché c'è la prima gara dell'Umana Reyer Venezia contro l'Acqua San Bernardo Cantù, quindi un super mega match. Ma attenzione, si cambia perché non sarà più Reyer per me o quant'altro, ma vi farò una domanda. Vi darò tre possibilità, il primo che risponde correttamente a una di queste tre possibilità si aggiudica questi due biglietti per, lo ripeto, sabato 26 settembre, quindi questo sabato, alle ore 20, stiamo parlando della Serie A maschile che parte al Palasport Taliercio, quindi siamo in quel di Mestre. Attenzione! Per aggiudicarsi questi due biglietti mi dovete rispondere quanti scudetti ha vinto la Reyer Venezia tra queste tre possibilità. A. 7 scudetti. B. 4 scudetti. Oppure C. 1 scudetto solo. 393-7366-170. A voi le risposte.
1: Radio Bella e Monella.

0: Danilo Daniele dal 1991 con Oscar Raffone su Radio Bella e Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi due biglietti per la partita di questo sabato ore 20 al Taliercio. Siamo a Mestre per la prima gara della Humana Rayer Venezia maschile contro Cantù. Tanti avete giocato. La domanda era: quanti scudetti ha vinto la Rayer Venezia? 3 erano le possibilità, 7 scudetti, 4 scudetti, 1 scudetto. Allora, bravi tutti quanti quelli che hanno comunque risposto. C'è ovviamente qualcuno che ha mandato la risposta errata, perché stavamo cercando la B, ovvero 4 scudetti, quindi voi che avete scritto 7 o 1 scudetto è sbagliata, assolutamente. Però dobbiamo fare le congratulazioni ad Isacco, che è stato il più veloce di tutti, quindi si è aggiudicato questi due biglietti. Non ha ancora visualizzato, io lo dico. Lo dico, noi siamo molto cattivi. Naturalmente attendiamo i tuoi dati. Congratulazioni intanto, Isacco. Però preparatevi, perché potrebbe essere che si rigiochi insieme.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: nuovo singolo di Elisa Kintsugi su Radio Bellemonella chiude la nostra prima ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa e tra poco si torna insieme a voi. A tra pochissimo.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar e Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Ecco la merenda.
4: Ma il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bellemonella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16:03. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia,

0: 10 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 3 km tra il bivio A13 Padova Sud e il bivio A13 A4 Torino-Trieste per un incidente. È tutto.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Belle Monella apre queste due ore insieme ad Andrea e Alvise. Questo è l'unico contributo che al momento riesce a dare Andrea Ferrara, e quindi ce la cantiamo da soli per questa volta.

0: Sta per arrivare un attimo di traffico, insomma ci può stare assolutamente. Dalle 16 alle 18 insieme qui su Radio Belle Monella, un'oretta noi ce la siamo già trascorsa in solitaria. Tra l'altro volevo confermarvi che Isacco ha accettato, quindi andrà a vedere la partita della Reyer. Caro Isacco, noi attendiamo comunque i tuoi dati. Detto questo, tra poco arriveranno i nostri titoli di notizie casuali, quindi io andrei direttamente con la musica proprio per goderci di tutti quanti, perché sono tantissime anche oggi, Poi ovviamente lo sapete, dipenderà tutto dalla nostra ruota della fortuna. Avanti con la musica, 1994, Irene Grandi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta la

0: amico e non è mica te su Radio Bella Morella, è arrivato il momento dei nostri titoli di notizie casuali, quindi preparatevi adesso. Abbiamo fatto arrivare in studio la nostra ruota della fortuna e quindi andiamo a selezionare il primo titolo. Secondo me oggi viene fuori qualcosa di piccante, ma allo stesso tempo gustoso, Attenzione! Oh, eccolo qua, numero 37. Aurora Ramazzotti alle prese con un piccione in salotto, bloccata da un'ora sul balcone. Il siparietto è esilarante. Se volete, magari l'ha anche postato nei suoi social network, se la seguite Aurora Ramazzotti, insomma, credo che avesse paura appunto di questo piccione che le è entrato in casa e lei di conseguenza si è dovuta mettere nel balcone, è rimasta lì un'ora. Però se probabilmente ha lasciato la porta aperta per farlo uscire, a un certo punto, non vedendo nulla di interessante, questa tortorella ha preso e se n'è andata via. Però tutto è bene quel che finisce bene.
1: Radio Bella e Monella.

0: bisogna essere bravi.
1: Coez, ci vuole una laurea su Radio Bella e Morella. Continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali. Vuoi entrare anche tu?
2: Vuoi che parli anch'io?
1: Com'è questa cosa?
2: No, è che sono.
1: Le ore sono di Andrea e di Alvise, e tu sei Andrea fino a prova contraria.
2: In effetti, signori, abbiamo la nostra ruota leggerito che l'hai portata su.
1: E certo, abbiamo già dato il primo titolo. Vabbè, se aspettavamo te.
2: Allora, sapete come funziona? Giriamo la ruota, c'è fuori un numero, legato a un titolo. Il titolo ve lo leggiamo senza nemmeno passare dal via e senza spiegarvelo. Giriamo questa ruota.
1: Girala.
2: Vai. No, pensavo di entrare fra un'oretta e mezza.
1: Non puoi.
2: Sempre che il
1: però entri con la replica di questa notte.
2: È vero, molto bella. Eccoci qua, numero 85.
1: Ah, meno male che non hai detto il numero di prima. Prima era venuto fuori un altro numero che adesso non me lo ricordo perché, vedi, insomma, la ruota della fortuna li cancella.
2: Tanto può venire fuori lo stesso numero perché?
1: Perché,
2: viene scalato,
1: assolutamente.
2: Bravo.
1: Vanessa Incontrada svela l'abito da sposa per il matrimonio con Rossano Laurini.
2: Ah,
1: in un video l'emozione della prima prova.
2: Che bello, quante emozioni. Abbiamo il video?
1: Sul
2: titolo.
1: Se vuoi è all'interno dell'articolo e se vuoi me lo chiedi ti mando il link.
2: Però
1: in descrizione.
2: Una domanda, cioè Rossano Laurini.
1: Sì.
2: Qual è il nome?
1: Intanto, no.
2: Cioè non è così normale, tipo, ma chiaramente è Rossano.
1: È certo che è Rossano.
2: Ah, Rossano è un nome, quindi.
1: È certo. Sì. Salutiamo gli amici
2: di Rossano Veneto,
1: certo,
2: che è l'unica cosa che c'è. Immagino che sia lui a dare il nome a Rossano Veneto.
1: Beh, penso che se uno dei tuoi genitori ti chiamasse Laurini, salutiamo tutti i cuccioli di Laura in giro per il mondo e di Lauro. Okay?
2: Certo.
1: Però nel senso, mi viene un po' meno la fedeltà ai genitori in questo caso.
2: Dopo il nome Lampino, credo che possa andare bene tutto.
1: Va bene tutto.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: 16 marzo su Radio Belle Monel. È un po' tardino, però, o siamo in anticipo per quello del 2027?
1: Siamo in anticipo su quello del 2027. Fra pochissimo l'ultimo titolo di notizia casuale.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
6: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre.
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
20: Il buongiorno si vede dal mattino.
21: Buongiorno Unca!
22: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
23: Non potete perdervelo!
24: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
25: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luce. Maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Ma grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Lu Colombo con Maracaibo,
2: Lorella Cuccarini con La Notte Vola
1: e Gianni Drudi con Fichi Fichi.
2: Grazie ancora per queste tre canzoni, tutte quante da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Signori, si torna con i nostri titoli, notizie casuali. Abbiamo l'ultimo, quindi dobbiamo girare un'ultima volta la nostra ruota della fortuna prestata dal buon Jerry Scotti, che tra l'altro sta battendo cassa, prestata, attenzione.
2: Adesso.
1: Prestata, sì, è così. Certo, stiamo certo. Anche pagando quei 3 centesimi all'anno, quindi dovremmo andare bene.
2: Non credo.
1: 3 centesimi di dollaro australiano, però, attenzione. Comunque, dobbiamo girare, sbucherà fuori un titolo, anzi un numero legato a un titolo, noi lo leggiamo, basta così. Funziona in questo modo, vediamo il numero.
2: La vogliamo croccante questa.
1: 3487.
2: Uomini e donne, Antonio e la piccola fiammiferaia.
1: Chi?
2: Primi baci per Gemma.
1: Non ho capito.
2: 89
1: nulla.
2: Anni, non credo che siano i primi baci per Gemma.
1: Scusate, sono uscito.
2: Questo era un commento non appropriato. Per favore, chiedi scusa al pubblico.
1: Chiedo scusa.
2: E a Gemma.
1: Rifacciamo.
2: E a Gemma.
1: Chiedi scusa a Gemma bene.
2: Chiedo
1: per favore.
2: Scusa a Gemma Galgani.
1: Ottimo. Andiamo avanti, ricominciamo.
2: Uomini e donne, Antonio e la piccola fiammiferaia. Primi baci per Gemma. Colpo di scena per Agnese e un. Aperta parentesi, quasi chiusa parentesi, matrimonio.
1: Mamma mia.
3: Non si possono dire parolacce.
1: Lo so, ma
3: te
1: parolacce.
3: Lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Ho tante però, parolacce in canna.
2: Io continuo a non capacitarmi per l'anagrafe di Gemma e i primi baci.
1: Ma no, sono i primi baci, ma eri in questa
2: sono
1: stagione.
2: Sono scambiati le dentiere, probabilmente.
1: Ascolta, sono i primi baci in questa stagione. Ha avuto un'estate un po' scarna, comunque.
2: Ma
1: però
2: che cazzo ne sei tu?
1: Ma se sono i primi baci, siamo a fine estate.
2: Scusate per la parolaccia, però.
1: Abbiamo anticipato.
2: Mi è venuto di cuore.
0: Radio Bella e Monella.

0: 8 con Vieni a ballare in Puglia su Radio Bella Monella. Apriamo il momento quattro chiacchiere insieme a voi, perché non so se avete visto in giro per internet, c'è stato il primo combattimento tra un robot e un essere umano.
1: Che bello, che bello.
0: In un angolo del ring c'era uno youtuber francese che si chiama Frankie La Penna.
1: No,
0: adesso tu dimmi.
1: Si chiamerà Frankie La Penna.
0: No, c'è scritto La Penna.
1: La Penna, sarà, fidati.
0: Frankie è un nome americano-britannico.
1: Vabbè, ma è il nome d'arte, dai.
0: La Penna è italiano, sì, questo di Frankie. Francese, solamente la puzza delle ascelle.
1: No,
0: e il bidet non fatto.
1: Questi cliché.
0: Salutiamo.
1: Comunque sarà François La Penna, probabilmente.
0: Assolutamente. Dall'altra parte, invece, un robot in stile Terminator. Quindi così. Proprio un orsacchiotto a braccia tutti.
1: Austriaco.
0: Esatto, sì. Questi, comunque, appunto, sono stati i due protagonisti per quanto riguarda il primo combattimento tra un essere umano e un androide.
1: Com'è finito? Com'è
0: l'influencer
1: finito?
0: Ha affrontato armato di guantoni.
1: Bene.
0: Il robot. Diciamo che i suoi colpi non sembravano arrecare più di tanto
1: Dici?
0: Fastidio al robot.
1: Contro l'acciaio?
0: Lui invece l'ha mandato al tappeto. Il robot ha mandato al tappeto lo youtuber.
1: Ma sai che non sono stranito da questa cosa? Cioè,
0: è incredibile. Cioè, è come se io prendessi
1: da un pezzo d'acciaio, credo che tu possa crollare più di un po' di carne che colpiscono,
0: cioè,
1: quell'acciaio.
0: Faceva prima ad andare a combattere a mani nude contro la Torre Eiffel.
1: Sarebbe comunque andato
0: al tappeto, capito?
1: Chissà chi cade. La Torre Eiffel a pugni o pure il tizio dopo che si rompe le mani.
0: Ecco, noi però abbiamo preso spunto da questa notizia per chiedervi al 393-7366-170
1: se avessi un robot, in caso ovviamente, che mansione gli daresti?
2: Radio Bella e Monella.

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Belle Monella chiudono questa ora insieme.
1: Quanto è corsa veloce quest'ora? Quasi quasi sembrava mezz'ora.
0: Incredibile, ragazzi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Radio Bella e Monella.
13: È ripazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
2: Radio Bella e Monella.
14: Tornerà quando ci basta.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 17 un minuto.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Lieve calo degli incidenti fatali sul lavoro in Italia nel 2025, 1198, meno 3,3% rispetto al 2024. Lo evidenzia la relazione annuale dell'INAIL, secondo cui le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, più 1,2%. Per criticità sono quattro i colori assegnati da rosso a bianco. Nelle fasce intermedie si trovano Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Un sistema per intercettare i rifiuti fluviali attraverso 25 metri di barriera automatizzata è stato inaugurato sul Po di Gnocca. Nel monitoraggio nazionale condotto da ISPRA per il Ministero dell'Ambiente sui macro rifiuti galleggianti alla foce di 12 fiumi italiani, il Po è risultato, insieme a Tevere e Sarno, tra i corsi d'acqua che ne trasportano di più verso il mare. Mentre le temperature sembrano rispecchiare quelle della stagione estiva, sono state diffuse le date di inizio e di fine con riferimento all'accensione del riscaldamento nelle abitazioni, secondo la classificazione prevista dalla normativa nazionale. Comuni come Venezia, Verona e Trieste appartengono alla zona climatica E dal 15 ottobre al 15 aprile, ma gli stessi comuni possono apporre modifiche. È tutto.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresch con Serenamente su Radio Bella Monella aprono questa seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due e stiamo parlando di questo incontro che c'è stato tra un youtuber francese e un robot in stile Terminator.
1: Esatto, il buon Frankie Lapenna, o Frankie Lapenna, come vogliamo chiamarlo, chiamiamolo, che è lo youtuber francese, ha perso, non ai punti ma per KO, perché insomma un pugno preso da un robot d'acciaio credo faccia abbastanza male.
0: Più che altro andatevi a vedere il video, perché a un certo punto gli tira una sequela di calci il robot all'uomo in zona anca che ragazzi, cioè
1: reggerlo è difficile,
0: è tanto
1: anche
0: difficile,
1: perché non penso sia troppo protetto, cioè cosa avrà, gli avranno messo qualcosa, perché non è che può,
0: gli hanno messo qualcosa in testa e basta.
1: Ah sì?
0: Sì, mi pare di sì.
1: Cioè, e forse colpiva con l'acciaio?
0: No, probabilmente gli hanno messo anche un qualcosa per proteggere le costole e quant'altro, però la zona delle anche era bella libera. E dove andava il robot?
1: Certo,
0: sulle anche.
1: Certo, il Terminator.
0: Dai,
1: e quindi giustamente noi non parliamo di combattimenti, perché non vi diciamo di mettervi guantoni,
0: neanche di violenza, perché la aborriamo.
1: No. Non vi diciamo di mettere i guantoni e andare sul ring contro il buon Terminator, ma vi stiamo domandando: se aveste a casa un robot, ok, che mansione gli dareste?
0: Cioè quella che magari non vuoi fare tu, tipo conoscendoti un pochino,
1: dimmi, vediamo,
0: a me verrebbe in mente che tu lo metteresti a lavarti i bagni.
1: Sì, sì, beh, ma guarda,
0: capito,
1: ma assolutamente, assolutamente.
0: E quindi lo vesti da golf?
1: No, no, io guarda, io quasi quasi blocco la gente per stare. Tu mi aiuti, tu mi aiuti.
0: Sì,
1: no, è una
0: ecco,
1: cosa che proprio
0: una
1: non
0: cosa
1: riesco.
0: Che Andrea
1: cosa
0: Ferrara non farà mai.
1: È inaccettabile. Mi dispiace, infatti, io voglio tantissimo bene a chi lo fa a casa mia. È una cosa che sono sempre amorevole tutta la vita.
0: I suoi figli.
1: No, non è vero.
0: Sfruttamento minorile.
1: Sono ancora piccoli.
0: Però impareranno. 393-7366170. Se avessi un robot in casa, che mansione gli daresti?
2: Radio Bella e Monella.

0: collateral.
1: Giorgia, niente di male, su Radio Bella e Monella vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se avessi un robot in casa, ma un robot umanoide sostanzialmente, certo. Ok? Quindi con due braccia e due gambe, che mansione gli daresti?
2: Ecco, lui vorrebbe che non stesse in casa, cioè, o meglio, lui vorrebbe stare in casa e l'altro lavora.
1: Spaventapasseri, quindi.
2: Senti, senti, sì.
1: Dica.
2: Pronto?
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Luca,
2: come ragazzi?
3: Mantova.
2: Va bene, lo accettiamo, lo accettiamo.
3: Quali mansioni? Io lo manderei a lavorare a posto mio, così io sto a casa a bighellonare e guadagno senza tribulare.
2: Bravo.
3: Ciao.
2: Bravo, dipende che lavoro fai però,
1: magari fa lo smart working.
2: No, beh, a quel punto lì non serve a nulla, però perdonami, se invece fa qualcosa di manuale ci sta tutta, cioè per quale motivo no?
1: Lancio una provocazione,
2: poi
1: ovviamente
2: non lamentiamoci se dopo ti ruba il lavoro.
1: Esatto, cioè. È bravo, perché poi vedi, perché dopo ci lamentiamo all'intelligenza, i robot ci ruberanno il lavoro. Noi vi stiamo dicendo magari un qualcosa che vi può così sollevare dall'incarico in casa o fuori casa, ok? Il lavoro, ad esempio, se io dovessi pensare a un qualcosa, probabilmente lo metterei a tagliare la siepe. Ecco, una cosa così.
2: Sì, sì. Però sai che
1: curarmi un po' il giardino.
2: Potrebbe aver trovato una soluzione al lavoratore robot dentro un'azienda? Cioè, il lavoratore si compra il robot, okay, e lo mette a lavorare al posto suo. Però lo stipendio lo prende lui.
1: Però lì, allora, l'imprenditore potrebbe dire: ma io pago il robot o pago te? E quello è il fatto.
2: Lì deve essere una legge, deve essere una legge.
1: Ci sono altre cose che vengono prima al momento.
2: Se avessi un robot in casa, che mansione gli daresti?
1: 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore.

0: Merkin Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Radio Belle Monella al 393-73-66-170. Stiamo parlando con voi di: se avessi un robot in casa, che mansione gli daresti?
1: È arrivata Luisa, sentila.
2: Ragazzi, che bellissima cosa, un robot in casa,
1: bene,
2: che
1: bene.
2: Fa da cucinare e mettere a posto la spesa. Fantastico.
1: Quanta spesa devi fare a settimana per avere veramente questa problematica?
0: Beh, cioè, però magari uno prende delle cose secche, fa un bel carico e sovraccarichi il tuo robot di modo tale che invece di comprare 1,5 kg di pasta, ok, quindi 3 pacchi, te ne prendi 80 e così sei a posto per 20 anni.
1: Dove li metti?
0: A caso.
1: Dove li metti?
3: Ciao, mamma mia. Tanta Roberto a Treviso.
0: Ciao Roberto.
1: Ciao Roberto.
3: La prima cosa che farei è sopportare la mia ex moglie al telefono.
1: No, no, ma perché?
3: Poi il resto, ma questa sarebbe la prima cosa che farei.
1: Faresti. Benissimo. Ci sta. Bisogna mettere una base del genere per questa cosa, anche perché il robot saprà parlare? Chi lo sa, sono misteri che non,
0: volendo,
1: non abbiamo insomma risposta in realtà.
0: Se volete potete dirci sia la mansione che anche la voce di chi vorreste.
1: Ah, così?
0: Certo. Sì.
1: Qualche idea ce l'ho, però.
0: Sì?
1: Si può utilizzare
0: Mario Giordano.
1: Beh, quello sarebbe il top.
0: Sarebbe meraviglioso.
1: Io non parlo con te al telefono.
0: Io il bagno non lo voglio lavare. E intanto te lo distrugge. Radio B.

0: Annalisa, canzone estiva su Belle Monella, chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Parliamo di robot, se ne aveste uno in casa, che mansione gli dareste?
0: 393-7366-170, piccola pausa e torniamo insieme a voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori! Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
11: Ecco la merenda!
12: Ma è il panino al prosciutto!
11: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
10: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
9: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry. Ci ha fatto ascoltare Tommy Cash con Espresso Macchiato.
1: Alfa e Manu Ciao, a me mi piace.
0: E Car Brave Sara Toscano con Perfect.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry. Adesso pian pianino andiamo verso la fine del nostro discorso.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ovvero vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se avessi un robot in casa che mansione gli daresti. Siamo partiti dalla notizia che questo youtuber francese ha avuto un incontro di box contro un Terminator a sì. forma di robot.
0: Okay. Ha stranamente perso, esatto. Incredibile.
1: L'hanno preso a calci
0: nelle anche
1: e lui è andato a capo.
0: Ma dai, veramente è incredibile. Cosa. Ma chi è che l'ha proposta questa simpatica?
1: Un deficiente.
0: Assolutamente. Ah, no, si può dire. Abbiamo comunque una risposta alla domanda che vi stiamo facendo, ossia se avessi un robot in casa che in mansione gli daresti, c'è lui.
3: Cazzo ne so.
0: Lui ha preciso, ha detto
1: non è così. I nostri ascoltatori fortunatamente invece lo sanno.
4: Le pulizie di casa gli farei fare.
0: Giusto, vedi? Siamo d'accordo.
4: Avrei la casa splendida, splendente.
0: Dirocata perché probabilmente a pugni e calci distruggerebbe tutto.
1: A meno che poi non arriva Borghese che passa le due dita sopra la cappa e trova della polvere. Mannaggia. Allora lì cosa fai al tuo robot?
0: Mannaggia.
1: Gli dici, malandrino?
0: Niente.
1: O fai riempire Borghese di pugni dal robot e gli chiedi, mi scusi, ma lei cosa ci fa in casa mia, signor Borghese?
0: In effetti. Che diventa anche un difensore della casa, tra l'altro.
1: Certo, però là però devi dargli il comando. Sentinella.
0: No, in teoria non può attaccare un umano. Però questa cosa vedi che va in contrasto, no? Perché questa cosa che ha colpito violentemente il buon Frankie La Penna, il sì. simpatico youtuber francese che ha preso manganellate nelle anche contro questo robot, insomma, Terminator, va contro la prima legge della robotica. È un casino. Che sta attaccando un essere umano.
1: Evidentemente lui, i suoi circuiti si sono sì. presi così un po' di paura e quindi ha menato.
0: Evidentemente siamo nella merda, Alvise.
1: Dirlo con
0: molto, molto bene.
2: Radio Bella e Monella.

0: Francesco Baccini e i ladri di biciclette sotto questo sole su Radio Bella Manella. Andiamo in conclusione dell'argomento. Se avessi un robot in casa, che mansione gli daresti?
1: E chiudiamo con lei che va fuori di casa, perché come l'inizio noi siamo partiti con lui che le portava al lavoro, lei invece lo porta a guidare. Quindi in realtà una cosa che possono già fare le macchine autonomamente, cioè per esempio in diverse città del mondo, tra cui anche Londra, la stanno provando nei taxi londinesi, sì, tra l'altro, con diverse polemiche di diversa natura, però comunque di base la stanno provando, la guida autonoma dei taxi, sì. Quindi non serve l'effettivo guidatore robot, ma semplicemente le macchine vanno avanti.
0: E a un certo punto lei dirà: Ambrogio, sento un leggero languorino.
2: Gli do subito, signora.
1: No. Subito tibiata nei denti per far capire che dopo la penna ci sei tu, capito?
0: E gli dà un buon bicchiere di olio motore.
1: Tra l'altro, per ora ancora le macchine, tra l'altro rimanendo nel tema delle macchine, certo, automatizzate londinesi,
0: un po' come ti pare,
1: quella roba lì, insomma, ci sarà comunque ancora il guidatore accanto.
0: Cioè, sì, posto, cioè, il passeggero,
1: sì,
0: davanti.
1: Sì, praticamente vedi questo tizio che non tocca il volante, non tocca, okay, nulla, però ha le mani appena sotto il volante. Sai come quando fai l'alzatore dei pesi, aiuti quello dietro, l'aiuta, okay, l'aiutante,
0: sì,
1: tipo?
0: Sì.
1: Stessa cosa, stai lì, non alzi, però stai lì. Ti immagini che lavoro di...
0: Cioè che rottura di scatole.
1: Mamma mia, stare lì con queste manine messe così pronte ad ogni ventennio.
0: Essere l'assistente umano di un assistente di guida con magari intelligenza artificiale.
1: Certo. Vedremo.
0: Speriamo che paghino bene, io lo farei. Punto.
1: Non credo che paghino bene.
0: Non credi che paghino
1: bene?
0: Io
1: non credo. Non credo.
0: Vabbè, vediamo. Fate una proposta e poi valutiamo.
3: Radio Bella e Monella.

0: Maluma, The Blue Beat con Messico e Nuvole a chiudere queste nostre tre ore insieme. Noi insieme torniamo domani,
1: sì?
0: Sempre alla stessa ora, per quanto mi riguarda dalle 16. Tu però torni prima.
1: Esatto, ritorno dalle 15. Se volete svegliarvi presto, dall'1 alle 3 siamo in replica questa notte anche.
0: O andare a letto tardi, decidete.
1: O anche andare a letto tardi, ecco. Però per tutti quanti voi una buona serata. Andremo avanti fino alle 19.
0: Ciao, ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizi audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 730 01.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367

0: Bella.
1: Sulla luna, lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump, durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto: l'America è tornata e più forte che mai, il futuro è splendente. A Roma, sospesa l'educatrice di un asilo nido accusata di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi. La sospensione per la donna su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. Siamo al calcio. Multa da 10.000 euro per la Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Il gesto di dare le spalle da parte degli ultra aveva creato forti polemiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Bella e Monella, tutta da

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: La Gianna Nazionale, Gianna Nannini, meraviglioso errore qui su Radio Bella e Monella ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria con me, Andrea Ferrara, dalle 18 fino alle 19. Già lo sapete, insomma, abbiamo un mare di cose da fare, davvero. Voi pronti comunque al 393-73-66170, al numero della diretta, per commentare tutto quello che viene detto quando volete. Poi io leggerò, se magari è qualcosa di interessante lo diremo anche in onda, vi saluteremo, insomma, quello che volete. Però nel frattempo noi abbiamo le news sotto sopra, quindi vi racconterò qualcosa di molto interessante direttamente dal mondo. E poi abbiamo il Lo Sapevi Che, quindi una curiosità, un paio di curiosità completamente gratuite, tra l'altro, non vi chiedo nulla, c'è una cosa, fra poco quelle, potete utilizzarle anche negli aperitivi, nelle cene, nelle colazioni tardive, quando volete. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, c'è lei, Anna Tatangelo, direttamente dal 2006, Essere una donna.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: tutta da cantare.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un film.

Vanoni, Pass Remix, Rossetto e Cioccolato, qui su Radio Bella e Monella. È il momento di cominciare con le nostre news sottosopra, notizie dal mondo che noi vi regaliamo gratuitamente. Oggi ci muoviamo, andiamo a Singapore. E ci muoviamo davvero, perché a quanto pare c'è un collettivo che si chiama Movement Singapore, ok? Che propone dei corsi di parkour. E fin qua, va bene. Parkour, grande attività, insomma uno sport che sta andando tantissimo negli ultimi 15-20 anni, diciamo, sta crescendo sempre di più, nasce in Francia, poi si è evoluto in tutto il mondo, bellissimo, salti, capriole, andare da un punto A a un punto B nel minor tempo e nel minor spazio possibile, anche saltando muri, ok? Quindi è un'attività bella intensa. Ecco, a Singapore il Movement Singapore lo fa per adulti tra i 50 e i 70 anni, non esattamente la loro, insomma, prima scelta normalmente, perlomeno per il parkour. Ecco, l'allenamento abbandona comunque i salti, quelli estremi, per concentrarsi appunto su mobilità, quindi è un parkour, diciamo, più morbido, più tranquillo, più adatto appunto a delle persone che vanno dai 50 ai 70, ok? Non che una persona di 50 non possa fare parkour, però diciamo che le ginocchia, capito? Comunque il programma dice di aiutare a evitare le cadute domestiche e restituisce appunto autonomia e sicurezza nelle attività di tutti i giorni, cioè ha uno scopo molto importante. Quindi se voi cadete, ok, avete 70 anni, tipo anche 80 anni, va bene, state cadendo, avete fatto parkour a Singapore, cadete meglio, vi salvate l'anca, vi salvate le ossa, vi salvate tutto, capito? È molto utile, ragazzi, ma facciamolo anche in Italia, sarebbe bellissimo. Radio Bella e Monella.

0: e Cueco con Casini qui su Bella e Monella. Attenzione, perché andiamo avanti con la nostra news sottosopra, la seconda, quella che parla degli studi scientifici, perché a quanto pare sono stati fatti 3 studi su 309 coppie che hanno rilevato una somiglianza nei gusti musicali. Nella coppia, ovviamente, tutto questo superiore, la somiglianza, dico, a quella ottenuta abbinando casualmente altre persone. Va bene? Ma dai, ma è una cosa incredibile, cioè mi state dicendo che due persone che stanno insieme hanno qualcosa in comune, una cosa veramente sensazionale. Comunque la somiglianza musicale tra partner, secondo lo studio, era più marcata di quella osservata nei tratti di personalità e nei valori personali. Quindi diciamo che la musica accorpa, accompagna, unisce molto di più rispetto magari a ad altri gusti o a proprio dei valori che ti fondano, capito? Il che è abbastanza strano, però ci sta, perché i ricercatori hanno confrontato generi, artisti preferiti a quelli detestati, i 5 grandi valori personali, creando appunto migliaia di pseudocoppie e migliaia di coppie reali che si sono andate a contrastare e a creare un po' questa statistica, che poi ha portato appunto lo studio ad essere pubblicato online il 12 agosto 26, quindi in realtà da poco più di un mese, va bene, sul Social Psychological and Personality Science, che non so dove, cosa sia, ma comunque potete tranquillamente andare a cercarlo. E semplicemente si è arrivati alla soluzione che la musica unisce più di tantissime altre cose, e questa a noi piace, ragazzi, e quindi vi facciamo ancora una volta unire con la musica. Ci ascoltiamo una canzone che sicuramente mi è rimasta nel cuore, ma anche nella mente. È lui, il Giova Giovanotti, Lorenzone, dal 1992, canzone storica, ragazzi, c'è il ragazzo fortunato.
1: Radio Bella e Monella.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh.
1: Sempre più poetico, Ernie. Dedica a chiudere questa nostra mezz'ora prima delle due che chiuderanno appunto questo martedì. Signori, piccola pausa e fra poco arriva il Lo Sapevi Che. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
10: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme, o insomma poco meno, ragazzi, per quanto riguarda questo martedì, per quanto riguarda questo inizio di settimana che ormai si avvicina anche abbastanza al weekend, quindi se siete pronti a prendere uno spritz, invitate, che non fa mai male. Però signori, è il momento del lo sapevi che, quindi qualche curiosità dal mondo gratuita, eh? Parliamo delle abitudini quotidiane che possono influenzare negativamente la nostra intelligenza, perché ci sono, cose che possono ridurre proprio la vostra intelligenza, va bene? Le prime due di questa nostra lista: smettere di essere curiosi e quindi di acquisire nuove conoscenze. Questa cosa limita moltissimo la crescita intellettuale, quindi se siete curiosi continuate ad esserlo, se non lo siete fate in modo di esserlo, cioè se volete crescere in qualche modo si può stare, soprattutto quando si vede i ragazzi, no, i bambini, fateli diventare curiosi, perché è sempre molto utile. Poi è difficile, molto difficile, però vi dico come fare? No, però questo è quello che dovete fare. Poi evitate di confrontarvi con opinioni diverse e di mettere in discussione insomma le proprie convinzioni. Questa cosa non va bene, cioè evitare questa cosa non va bene, ragazzi, limita moltissimo la capacità di pensiero critico. E quindi ragazzi, quando potete parlate con gente che la pensa all'opposto di quello che pensate voi, eh? Potrebbe essere utile, stressante sicuramente, però a quanto pare è utile per migliorare la propria intelligenza, capito? Piccoli consigli, fra poco i prossimi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Ivano Spagna, Nasol, Tamo Tamo Tamo, il remix qui su Bella e Monella. Chiudiamo il nostro Lo Sapevi Che, stiamo parlando di cose che potrebbero in qualche modo influenzare negativamente la vostra intelligenza. Fra queste c'è anche l'abuso di tecnologia e la ricerca costante della gratificazione istantanea, ok? Tutto questo dovrebbe ridurre la nostra capacità di concentrazione e quindi di pensiero profondo e quindi anche di intelligenza. Infine, ultimissima Lo Sapevi Che, perché alla fine siamo all'interno di questo grande calderone delle curiosità all'interno appunto dello Sapevi Che, ma la privazione del sonno e la mancanza di esercizio fisico possono compromettere direttamente alcune funzioni cognitive, inclusa la memoria e la capacità di risolvere problemi. Quindi se dormite poco, se vi allenate poco nel corso di questi mesi, anni, decenni magari, ecco, potrebbe crearvi dei problemi. Quindi se siete intelligentissimi o vi ritenete tali e dormite poco e avete anche poca attività fisica, probabilmente lo siete davvero tanto, oppure vi state ingannando. Radio Bella e Monella.

0: Nazilli dal 2009 a chiudere questa nostra ora in solitaria. Noi torniamo domani, almeno io torno domani dalle 16, anche voi, spero, credo. Sicuramente fra poco ci sarà Rocky, ma attenzione perché prima di lui c'è un'altra grande figura di Radio Belle Manella. C'è il buon Robby Borillo con i Belli di Gruppo. A domani, un saluto da Andrea, ciao.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos.

0: secondo tormentone che ascolteremo, sempre andando a pescare dai leggendari anni 90 che alla grandissima stanno andando in questo periodo, una canzone degli 883 per cui Max Pezzali e Mauro Repetto ancora insieme con Rotta per casa di Dio. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.
1: E allora

0: Pezzali quando scriveva i suoi testi effettivamente quella di rappresentare un po' la realtà di tutti noi. Chi non ha fatto un'esperienza modello proprio questa canzone rotta per casa di Dio. 883 dagli anni 90, sempre dagli anni 90, gli articolo 31 con Muoviti, Tranqui, Funky. Io sono Roby Borillo dei Los Locos. I belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Da The Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Radio Bella e Monella.
6: Io sono magico, italico, romantico.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
7: Le 19.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: italiane da cantare.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Bella e Monella, tutta

Intanto salutiamo, ringraziamo, diamo un sacco di baci ad Andrea Ferrara che tornerà sempre domani alla solita ora. Intanto ciao a tutti quanti, buonasera, io sono Rocky, si parte adesso ufficialmente in questo martedì 22 di settembre 2026 alle 19.05, si arriva fino alle 21, quindi abbiamo anche questa sera due ore belle piene da passare insieme. 393-7366-170 è il numero in per interagire con noi tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale, numero che potete salvare anche per più tardi, perché poi si sa da tradizione nella seconda ora si può richiedere la canzone che fa, quindi per una volta ogni tanto non sceglieremo noi le canzoni da mettere, ma potrete sceglierla voi tramite messaggio vocale. Intanto abbiamo le presentazioni, le abbiamo fatte, quindi direi di andare subito al prossimo brano. Si torna indietro di 13 anni, arriva Fedez con Francesca Michelin, il loro disco si chiama Cigno Nero.

0: voce di Lazza dal 2024 con 100 messaggi qui su Radio Bella e Monella. Le 19:12 e stavo proprio pensando che probabilmente ricevere 100 messaggi sarebbe da condanna, no? Sarebbe da denunciare il mittente, insomma. Però sarebbe da denunciare anche una donna che compare al lavoro e ti inizia ad attaccare un sacco di post-it attorno alla tua scrivania, attorno al tuo PC, attorno alla tua cattedra, perché in realtà è successo, no? Una donna milanese è stata licenziata dal suo posto di lavoro dopo aver attaccato 100 post-it, che sono questi fogli piccolini tutti colorati con la colla dietro, ma insomma li avete utilizzati sicuramente almeno una volta nella vostra vita. Ha scritto all'interno di questi bigliettini messaggi della serie: non rovistate nei cassetti, non si toccano i computer degli altri, non aprite gli armadi degli altri, e addirittura avete già rotto un calorifero. E lei probabilmente ha rotto le balle, perché poi sinceramente trovarsi una collega che inizia a darti anche delle regole, sinceramente a volte ti girano un po' le balle. Insomma, è stata licenziata per giusta causa, però lei è stata furba, ha detto vabbè, io ci provo, vado anche a fare ricorso, vediamo anche un attimino come va. Effettivamente ha funzionato, colpo di scena ragazzi, il tribunale di Milano le ha dato ragione, le ha detto no, ma ragazzi i post-it non sono una giusta scusa per licenziarla, quindi lei è stata pure risarcita 33.000 euro. Porca miseria, già gli stipendi sono bassi a Milano, quindi vabbè, forse in licenziamento ti sarebbe andata anche bene, forse prendi di più con licenziamento e disoccupazione che con gli stipendi di Milano, però insomma è stata brava, è stata anche furba. E allora al 393-7366-170 io volevo domandare anche un pochettino a voi: quali sono quegli oggetti utili o non utili che vi portate dietro al lavoro? Perché si sa, se lavorate in ufficio si portano sempre da casa le agende, le penne, le matite, le gomme, post-it, insomma in base anche al lavoro che fate, pensateci. 393-7366-170. Intanto c'è Vasco Rossi dal 2002 con Generale.
1: Generale, dietro una collina ci sta la notte buia ed assassina.

0: ridere.
1: Ariete e Angelina Mango, che si sono incontrate un po' per caso, no? Il 28 agosto hanno deciso di pubblicare questo disco, Che bella vita. In realtà sì, Che bella vita, un po' meno bella magari quando vieni licenziata. Poi giustamente quando te le cerchi. È successo appunto a questa ragazza milanese che è stata licenziata da un'azienda dopo aver attaccato più di 100 post-it nelle scrivanie dei propri colleghi, ma messaggi, cioè comunque della serie, anche non pesanti, no, in realtà è stata anche abbastanza educata, però avete rotto le balle, non rovistate nei cassetti, non si toccano computer degli altri, non aprite gli armadi degli altri, eccetera eccetera. Poi lei ha fatto ricorso, ha vinto la causa, insomma, che già qui mi sembra abbastanza strano. Però stavamo parlando appunto di questi oggetti, dei post-it, perché si sa, ogni persona si porta sempre da casa oggetti utili o meno utili che siano, come per esempio mi vengono in mente anche le mie ex colleghe, tutte quelle che si portavano le borracce, le tazzine del caffè e la colla e l'agenda e un sacco di cose, ma anche cosmetici, kit di bellezza, cavi, caricatori multipli. E quindi al 393 7366 170 vi ho chiesto tramite messaggio scritto oppure vocale di dirmi quali sono quegli oggetti che vi portate spesso dietro al lavoro. Per esempio c'è lei.
2: Poi io ho due oggetti fondamentali per il mio lavoro. La borraccia termica riempita di caffè bollente,
1: è utile,
2: fondamentale. E gli auricolari, perché ultimamente mi accorpano con una collega che è complottista,
1: capisco,
2: casino. È insopportabile, e quindi con gli auricolari io attacco la radio e lei lascio vaneggiare le sue convinzioni. Ciao!
1: Poi è una cosa molto bella questa, che ti danno la possibilità di utilizzare le cuffiette al lavoro, perché si sa, non in tutte le aziende c'è questa possibilità qui. Sì, per le persone che hanno magari le call e riunioni, certo, però quelle che sono in ufficio, non c'è sempre questa possibilità. 393-7366-170, quali sono quegli oggetti, utili o meno che siano, che vi portate sempre dietro al lavoro?

0: di testo, ormai dal 27 di marzo che la testa di Fred De Palma nei Demi Schilla gira, gira, rigira. Chissà, avranno mai comprato un magari Occhi, Moment Acto, magari Rocky che fa ancora meglio? Non lo sapremo mai. Intanto l'unica cosa certa è che la prima mezz'ora è andata. Ehi, torniamo tra pochissimo, e tra pochissimo ci sentiremo anche le pillole selezionate dal nostro caro DJ Matteo Monti. State qui.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
11: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso
16: gli anni.
11: il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: E ci siamo appena sentiti gli anni qui su Radio Bella e Monella, selezionati dal nostro Matteo Monti, in chiusura J-Ax e Fedez con Senza Pagare, nel mezzo Umberto Tozzi con Gli Altri Siamo Noi e ad aprire con il disco di Gaia.
0: Bella e Monella.
1: Seconda mezz'ora insieme, le 19.39 di questo martedì 22 di settembre 2026. Per chi si fosse appena collegato, sicuramente state ascoltando Radio Bella e Monella, ma nella scorsa mezz'ora, nella prima mezz'ora, abbiamo discusso di una donna che è stata licenziata dopo aver attaccato un sacco di post-it nelle carte, nelle scrivanie dei colleghi. L'azienda si è rotta un po' le balle, quindi ha deciso di licenziarla. Lei poi è andata in tribunale, è stata assolta perché poi il tribunale ha deciso che non era una giusta causa per lasciarla a casa. Però poi ci siamo fermati a parlare, insomma, di tutte quelle cose, per esempio come i post-it, tazze da caffè, cosmetici, tutti quegli oggetti, insomma, utili e inutili che ci portiamo spesso al lavoro. E per esempio c'è Desiree che ci dice la sua.
2: Io nel mio armadietto ho calzini di ricambio, delle salviettine umidificate e il deodorante per le ascelle.
1: Che non si sa mai.
2: E lavoro in uno studio dentistico, quindi ho la mia divisa, le divise di ricambio ovviamente. E basta, sono le cose principali. Poi acqua e quant'altro, c'è una cucinetta, quindi abbiamo tutto lì.
1: Ecco, sì, molto importante comunque quando si fa anche un lavoro in cui si è a contatto con le persone portarsi il deodorante, che non si sa mai, magari c'è la mano infilata nella sua bocca che le stai visitando i denti, curando i denti, poi parte anche quell'odore di ascella, insomma, non è proprio il massimo, ecco.
3: Radio Bella e

di chiudere l'argomento, la questione che riguarda tutti quegli oggetti utili o meno che vi portate sempre al lavoro, perché gli oggetti più inutili o bizzarri che le persone portano spesso con sé in ufficio o sul posto di lavoro comprendono piccoli gadget, tazze in eccesso, soprammobili, peluche, evidenziatori, penne secche, poi magari tante donne un set di make up, set di trucchi. Però tante persone, soprattutto in ufficio, si portano oggetti come palline con forme strane, ma anche i cubi di Rubik mai risolti probabilmente. Però tra pochissimo parleremo del cubo di Rubik, perché pensate che una bambina cinese di 6 anni stabilisce un nuovo record mondiale, è riuscita a risolverlo in circa 4,27 secondi. Poi mi stavo dicendo, cioè, bambina di 6 anni, ma invece di risolvere cose da grandi, potevi andare a giocare al parco, scusa, come fanno gli altri bambini, no?

0: botte da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con il disco di Giulia Brescia, Serenamente, noi concludiamo la nostra prima ora assieme a questa Radio Bella Lemonella. Ne abbiamo un'altra, piccolo spoiler, ve l'ho fatto prima, tra pochissimo parleremo di questa bambina cinese di soli 6 anni che ha stabilito un nuovo record mondiale femminile, è riuscita a risolvere il cubo di Rubik in 4 e 27 secondi, assurda.
1: Da The Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736612.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scaldarti, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Radio Bella e Monella Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Non succede nulla dal punto di vista meteo nella giornata di domani, giornata di mercoledì, con cielo poco parzialmente nuvoloso domattina e poi durante il pomeriggio invece più sole e torneranno cieli sereni sia in pianura ma anche in montagna. L'unica nota saliente è un momentaneo calo delle temperature per venti da est e venti più freschi dai Balcani. Domani le minime che scenderanno questa notte anche sotto i 16-17 gradi, le massime invece non oltre i 24-25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare. Yeah!

miei, c'è ancora chi tira, c'è ancora chi spinge quando c'è scritto tirare, chi non riesce a fare 7x8 in 4 secondi e chi invece batte un record mondiale. Stiamo parlando di questa ragazza di 6 anni cinese che ha battuto 2 volte in 3 giorni il record mondiale del cubo di Rubik 3x3x3, prima con una media di 4,52 secondi e poi di 4,27 secondi. È diventata l'unica cuber femminile al mondo ad avere un tempo medio sotto i 4,5 secondi. Questa qua, dici, perché non era al parco a giocare? Perché doveva fare questi versi strani? Non si sa. Voi invece ci avete mai provato? Non è mai andata a buon fine? Avevate un cubo un po' difettoso?

0: Anda con una tipa come me qui su Radio Belle Monella. E non credo che una tipa come te riuscirebbe a risolvere mai in 4,52 secondi il cubo di Rubik. L'unica cosa che riesco a fare io in 4 secondi è addormentarmi. Vale lo stesso? Secondo me no. Non potrei partecipare a questa gara a cui ha partecipato questa ragazza cinese di solamente 6 anni. È riuscita a battere per ben 2 volte il cubo di Rubik 3x3x3. Prima con una media di 4,52 secondi e poi di 4,27 secondi. Ovviamente ha imparato più di 1300.000 mosse, perché si sa che non ce n'è solamente una per risolverla, e nell'ultimo anno ha dedicato circa 2-3 ore al giorno di allenamento. Una volta che ha raggiunto la sua potenza massima, i suoi genitori hanno deciso di iscrivere questa ragazzina appunto ad una competizione del cubo di Rubik. Poi posso dire, i risultati si sono visti, è stato un fenomeno.
1: Radio Bella e Monella.

0: Il disco di Elisa che si intitola Kint Soji qui su Radio Belle Monella, per l'esattezza uscito l'11 settembre del 2026, quindi 11 giorni fa, lei se n'è uscita così un po' a caso. Noi invece ce ne usciamo col prossimo appuntamento targato Radio Belle Monella, perché domenica 27 settembre l'aeroporto di Istrana in provincia di Treviso, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, ospita una nuova edizione della Run 51, 10 km competitiva Fidal oppure 5 e 10 km non competitivi. Scegli il tuo modo di partecipare, un evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di un dono dal cielo e la nostra famiglia. Radio Belle Monella è media partner di questo evento, noi saremo lì presenti con animazione, gadget e tanto divertimento. Iscriviti su end.net e preparati a una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona e vola.
1: Radio Belle Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Radio Bella e Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Sei un mito, sei un mito, perché tu per tu.

0: un disco del 1993, quello degli 883, con Sei un mito, questo Radio Bella Monella. È un mito anche la ragazzina di cui stavamo parlando poco fa, di questa ragazza cinese di 6 anni che è riuscita a battere per ben 2 volte il record del cubo di Rubik, 4,50 secondi e 4,40 e passa secondi, insomma, per la precisione non ce l'ho fornito i dati precisi, però attenzione perché un'altra mezz'ora se n'è andata, noi torniamo tra pochissimo e Rocky vi svelerà altri Guinness World Record effettuati da altri bambini super super pazzi, perché i bambini pazzi così non esistono solo in Cina ma anche in altre parti del mondo. State qui.
1: Verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori! Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
7: Ecco la merenda!
8: Ma è il panino al prosciutto!
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
17: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: È quando suona la sveglia che esordisci con
19: Buongiorno Unca!
18: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
19: Non potete perdervelo!
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco si truccherà la fila.
23: Antonello Cerri suona
24: Italiamo! Italiamo.

0: suoni di Antonello Ceri selezionati per voi durante l'ultima mezz'ora di Radio Belle Monella, in chiusura The Colors con Pronto Come Va, nel mezzo Brusco con Ti Penso Sempre e ad aprire con il disco di Morandi, Gianni Morandi, Dalla Vita. Ah, alle 19.37.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E ormai si sa, se sono le 20.37, in realtà non le 19.37, vabbè, mi sono un po' addormentato, ecco. Mancano gli ultimi 20 minuti da passare insieme. Ciao, sono Rocky, per chi si fosse appena collegato. Nella scorsa mezz'ora abbiamo discusso di questa ragazzina che è stata un fenomeno, è riuscita a battere il Guinness World Record per riuscire a battere in circa 4,50 secondi il cubo di Rubik. Però dovete sapere bene, no? Che in giro per il mondo esistono diversi record del genere, quindi, e non solamente in Cina, perché sappiamo, noi giapponesi, cinesi vengono sempre istruiti per quella cosa lì e se la portano avanti negli anni e quindi si specializzano in una sola cosa. Però ci sono veramente bambini pazzi. Per esempio, lo sapevate che c'è un bambino molto bravo a fare i calcoli a mente e riesce a risolvere operazioni molto velocemente ed è conosciuto da Guinness come calcolatore umano. Sono quei bambini che ritrovate anche nelle serie televisive Italian's Got Talent, American Got Talent, insomma operazioni difficilissime che riescono a risolvere in veramente pochissimi secondi. C'è chi a un anno e 152 giorni è diventato il più giovane artista maschio da record Guinness, aveva fatto più di 20 dipinti ed è uscito al mondo dopo un anno e 152 giorni, cioè praticamente, ragazzi, sto qua invece di imparare a dire ciao mamma, ciao papà, si è messo a dipingere. Bravo, chissà che ha bevuto al giorno della nascita, perché latte mica tanto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.

E se Rocky solamente all'età di 13 anni è riuscito a distinguere la mano destra dalla mano sinistra, c'è chi solamente a 2 anni nel Regno Unito, questo bambino chiamato Joseph Harris Beartill, è diventato il più giovane bambino ad entrare in un'associazione per persone con capacità cognitive molto molto elevate. Pensate che sapeva già leggere, contare, ma non contare 1, 2, 3, 4, 5 in inglese, sapeva contare in ben 5 lingue. Incredibile! Poi in Giappone a chi ha soli 6 anni è diventata la giovane DJ più forte al mondo, e parlo di ragazzini giustamente. Ha suonato per circa 70 minuti davanti a circa 100.000 persone usando attrezzatura da DJ professionale. E direi di chiudere con l'ultimo talento uscito veramente negli ultimi mesi. Sto parlando del stilista fashion designer più giovane al mondo, Max Alexander, che ha iniziato a creare vestiti solamente a 4 anni, poi è diventato molto famoso soprattutto sui social. Io lo seguo personalmente su TikTok, ragazzi, ne vale veramente la pena, perché ha collaborato veramente con case di lusso, ha partecipato a quest'età, cioè ragazzi a 4 anni, alla Paris Fashion Week, che è una di quelle case, di quelle sfilate insomma di moda più importanti al mondo, e ha presentato veramente delle collezioni da panico all'età di 4 anni. Cioè voi pensate, all'età di 30, 40, 50 anni diventerà una persona incredibile. Già lo è, per carità, però cavoli, bravi, veramente bravi.

0: E con il disco di Elettra Lamborghini, il suo singolo Bam Bam Bambina, noi concludiamo le nostre due ore insieme di questo martedì 22 di settembre. Ci diamo appuntamento per domani sera, ovvio, sempre dalle 19 alle 21. Da Rocky è tutto, buonanotte, ciao!
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal. Fiorentini.

0: Cappella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona
3: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

Italiani, alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

Oh Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Hai una azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: La più bella e monella è piena.

0: tutta da cantare.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre!
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre!
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
9: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
12: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video.
13: Musica.
10: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

Amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

0: notte da cantare.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare.

0: bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

0: secondo tormentone che ascolteremo, sempre andando a pescare dai leggendari anni 90 che alla grandissima stanno andando in questo periodo, una canzone degli 883 per cui Max Pezzali e Mauro Repetto ancora insieme con Rotta per casa di Dio. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.
1: E allora

Vitali, quando scriveva i suoi testi, effettivamente quella di rappresentare un po' la realtà di tutti noi. Chi non ha fatto un'esperienza modello proprio questa canzone rotta per casa di Dio. 883 dagli anni 90, sempre dagli anni 90, gli Articolo 31 con Muoviti, Tranqui, Funky. Io sono Roby Borillo dello Slotos, i belli tornano domani. Ciao ciao!

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: La casa.
7: Radio Bella e Monella. E anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fare.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Bella e Monella, tutta da casa.

0: aspetta che prima di partire vorrei salutare le amiche farmaciste, sì, che stamattina sono nostre inserzioniste. Stamattina sono passate in farmacia, che fortuna che aprono presto, quindi sono riuscita a passare e ho comprato il famoso olio essenziale al limone che ho già messo di là in ufficio,
1: che è buonissimo.
0: Sì, sì, sì, quindi quando di là arrivi c'è tutto sto profumo così che ci dovrebbe far concentrare.
1: Speriamo.
0: Adesso io facciamo questo test.
1: Sì.
0: Poi torno dalle ragazze, tanto ci passo tutti i giorni e glielo dico.
1: Ok, ok.
0: Va bene, le saluto intanto, ciao ragazze.
1: Sai che potremmo parlare anche di profumo per la casa?
0: Vuoi cambiare argomento?
1: Non so.
0: No, dai, facciamo quello lì, dopo
1: facciamo
0: domani.
1: Facciamo questo, questo.
0: Questo qui.
1: Sapete che noi decidiamo le cose insieme a voi.
0: Questo programma è preparato in 3 minuti.
1: No,
0: è preparato.
1: No, è che non ci siamo viste prima. Allora, i viaggi. C'è una ricerca di Survey che ha analizzato tutte le prenotazioni di hotel, bed and breakfast, ostelli, case vacanze effettuate entro 7 giorni dal check-in, quindi le vacanze last minute.
0: Ok.
1: E ha individuato tutte le mete più scelte dai viaggiatori.
0: Cioè, dove vai se decidi all'ultimo minuto di farti una piccola vacanza?
1: La maggior parte della gente va in Thailandia, che è proprio qui fuori dalla porta,
0: dietro
1: di casa.
0: Dalla porta, sì. Così dici, esci dalla porta, vai in Thailandia. Poi a seguire ci sono Filippine.
1: Sì.
0: E Australia.
1: Ma sono tutti viaggi comunque abbastanza costosi.
0: Ma dove l'hai trovato questo articolo, Elisa Nadai?
1: Sul giornale.
0: Ah, ok. Dicono, mi pare proprio una destinazione che da noi proprio così
1: prendesci. Dipende uno da dove parte. Ma era in italiano, quindi.
0: Quindi supponiamo sia una ricerca sugli italiani,
1: sì.
0: Ma chi può dirlo?
1: Non era specificato.
0: Va bene, però facciamo così, prendetelo sulla fiducia.
1: Sì.
0: Ok.
1: La classifica prosegue con altre mete qui vicino, tipo il Messico, la Nuova Zelanda, l'Indonesia, beh, la Norvegia, dai, ci può,
0: sì,
1: stare, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia. Queste sono le mete last minute scelte solitamente dalle popolazioni secondo le prenotazioni di hotel, bed and breakfast, ostelli. Vi chiediamo, cosa vi chiediamo? Al 393-7366-170.
0: Dai, vi diamo il solito bonus biglietto in questo momento, 9 minuti del 22 di settembre. Dove volete andare? Vi facciamo noi il biglietto.
2: 393-7366-170 e il numero.

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: poteva essere più adatta. Ragazzi, oggi vi regaliamo un biglietto. Si parte oggi a pranzo. Dove andiamo? Dove volete andare? Diteci.
1: C'è chi ci scrive l'Australia.
0: Ok, va bene. Poi
1: sì, sta con i canguri.
2: Buongiorno ragazze, sono la Fiore. Allora, il mio viaggio sarebbe in Lapponia, assolutamente.
0: Sì.
2: Quindi grazie per il biglietto.
0: Prego,
2: regalo,
0: tesoro, figurati.
2: Così posso partire.
0: Ciao. Volentieri, volentieri, veniamo anche noi con te quasi quasi.
1: Fa un po' freschetto da quelle parti.
0: Beh, insomma, questo periodo.
1: Beh, fa freddo.
0: Partiamo a pranzo.
1: Quanti gradi saranno in Lapponia?
0: Andiamo a vedere. Intanto
1: sì,
0: voi mandateci la canzone che fa un bellissimo messaggio vocale al 393-7366-170, in cui cantate un pezzettino di quella bella canzone italiana che non sentite da un pochetto e che avete voglia di sentire adesso. Volete fare una dedica, un saluto, c'è tutto lo spazio. Mandatelo subito perché avete 6 minuti. Intanto andiamo a vedere che tempo fa adesso
1: in Lapponia.
0: A Rovaniemi, vai, googola.
3: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Gas Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: casa nostra. Allora, aggiornamento meteo, signorina, dica.
1: La massima è di 12 gradi in Lapponia.
0: Allora, vabbè, non è mica freddo,
1: Sì, sì, vabbè.
0: Vabbè, ti prendiamo un giubbino, adesso sei qua tutta smanicata. Prendiamo un giubbino, jeans e andiamo. Che poi gente... aereo c'è l'aria condizionata.
1: Sì, ma c'è gente che ogni tanto mi rinfaccia che quando siamo andati in Austria, io e te,
0: sì,
1: avevo quattro paia di calzini.
0: Vabbè, aveva freddo, eravamo in mezzo alla neve, siamo andati in una montagna, abbiamo camminato per 3 ore. Cioè, sono successe delle robe, sì, abbastanza importanti e d'inverno, sperse in un percorso dell'avvento che solo signore sa, cioè avevo freddo anche io.
1: Siamo andati in mezzo alla tormenta.
0: Più o meno, avevo freddo anche, meno male che c'era il Vin Brulelli che ci siamo salvati la vita, ma questa è un'altra storia. Allora, stiamo parlando di viaggi last minute, vi regaliamo non biglietto, dove volete andare, diteci.
1: 393-7366-170, chi dice la Tasmania?
0: Che tempo fa in Tasmania?
1: Non lo so.
0: Adesso dobbiamo
1: guardare. Adesso dobbiamo googolare dappertutto, scusa.
0: Organizziamoci un attimo, fate un elenco di cose, poi lei li fa la recensione meteo e scegliamo dove andare in base al meteo.
1: D'accordo, tutti quanti.
0: Ricordatevi
1: insieme
0: che partiamo a mezzogiorno, quindi sì, pronti con la roba, documenti, valigie e vai che si vola.
2: Ciao, io andrei alle Mauritius.
0: Sì.
2: E se volete aprite anche voi.
1: Ma sì,
0: sei gentile.
2: Basta che pagate il viaggio.
0: Ah, beh, certo.
2: Ciao, bellissime, siete mitiche. Ciao, sono Tony da Treviso.
0: Ciao Tony, grazie. Allora, come sempre ogni mattina vi facciamo compagnia qui su Bella e Monella, Elisa Radai e Monica Morgan.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa
4: amore mio, come farò.
1: E più o meno
4: io
1: è quella
4: che
0: ti amo, ti sto implorando.
4: Aspettando.
0: Niente, non ce l'ha.
4: Ascoltami,
1: aiutami a distruggerti.
4: 5 giorni che ti ho perso.
0: Sì, questa
1: quella
0: è giusta.
1: Quella.
4: L'usa,
1: sì,
4: di 2 ville. La dedico a mio marito. Oh. Ma non l'ho perso, però.
0: Meno male. Ciao Luisa, ciao marito di Luisa.

0: Michele Zarillo e la nostra amica Luisa from Due Ville con Amore. Allora, che tempo fa Mauritius? L'abbiamo scoperto? No, adesso dobbiamo fare un recap.
1: Sole bello.
0: Bello, sì, che tempo fa? Bello. Beh, bello cosa vuol dire? Caldo, freddo? Beh, Mauritius sarà bello sempre, no?
1: Poi, allora, noi andiamo a googolare. Intanto raccontateci, avete la possibilità di partire per un viaggio last minute.
0: Paghiamo noi. Però si parte
1: piano,
0: a mezzogiorno.
1: Piano, sì.
0: Vabbè, vediamo.
1: Paghiamo noi.
0: Si parte a mezzogiorno, dove volete andare?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
9: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdervelo!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Bella!
4: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
11: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar e Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
12: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
13: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
14: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza, per acquisti tranquilli e saggi.
12: SME, la scelta che conviene.
15: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
16: Io a Oderzo.
17: Io a Valdobbiadene.
18: Io a Mogliano.
19: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
20: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
21: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
22: Dalla concessionaria Opel Campello Motors, in via Saragat 22.
8: 2 a Mestre.
16: Pausa pranzo? Vieni al Bistrò San Marco. La nostra cucina è aperta tutti i giorni dalle 12 alle 14.30, con piatti diversi ogni settimana. Menù a soli 15 euro e proposte anche per i lavoratori. Bistrò San Marco, Cairano San Marco, Treviso. Media partner, Radio Bella e Monella.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Hai guardato il volantino prima, vero?
22: Comprarlo subito, è 3x2.
18: Il 3x2 finisce stasera?
22: L'hai presa la Fidelity Card?
23: Con la Fidelity Card ti costa meno.
24: Hai visto che è sotto costo?
18: È a metà prezzo, prendine due.
22: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
25: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.
27: Non perdete tempo, per favore.
28: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
29: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: con il nostro Antonello Cerri, con Rosville in Click Boom, Salmo con Diavolo e Melo, Redana Bertè con Pazza, logicamente tutte da cantare. Bravo anche il nostro Ciccio Bello Cerri, che non ne sbaglia neanche una. Intanto noi ci stiamo sempre chiedendo:
1: intagliamo la musica italiana tutta da ballare.
0: Che tempo faccia Mauritius oggi? Perché capito, non è che possiamo dire andiamo lì e non sappiamo che tempo fa. Siamo curiosissimi di capire il meteo esatto come va. Allora io ho mandato Elisa in avanti scoperta per vedere che tempo faccia oggi a Port Louis, che si trova a Mauritius. Se, ragazzi, se vogliamo essere precisi, la minima 19, la massima 29, bello, abbastanza un po' nuvoloso.
2: Parzialmente nuvoloso, ma ci può stare.
0: Potremmo andare lì.
2: Partiamo?
0: Vabbè, dai.
3: Salvati questo numero 393.

faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La

0: destinazioni, ma stiamo facendo un check col meteo, perché nella vostra testa qualcuno ha detto vorrei andare in Tasmania. Bene, però in Tasmania adesso, ragazzi, fanno 15 gradi. Fa freschino.
1: Sì. 15 gradi alle 17.
0: Sono le 17, là certo, fuso orario, sì, e va giù verso la minima di 7 gradi. 7. Alle 11. Brrr. Quindi non mi avete
1: Dubai.
0: Convinto.
1: Dubai caldo, perché arriviamo a 39 gradi, poi si scende 38-37, alle 23 31 gradi.
0: No, caldo. Troppo caldo, no. Sto con Mauritius al momento. Sì.
1: Giappone ci scrivono.
0: Ma Giappone dove? Dacci una specifica, così localizziamo il meteo.
1: Sentiamo qui.
2: Ciao, io vorrei andare in Polinesia. Sono già stato 9 mesi ai Caraibi, zona Antigua, Barbados, però mi piacerebbe andare in Polinesia. Sono Simone.
1: Che meraviglia!
0: Adesso guardiamo il meteo, Simone, sì. E poi ti diciamo,
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di.

0: la destinazione migliore, qualcuno dice Tokyo, Kyoto, Monte Fuji. Allora, in Giappone in questo momento sono le ore mezzanotte.
1: No, non so che ora sia, quella è la giornata di
0: metti,
1: domani.
0: Metti,
1: aspetta, oggi siamo
0: sarà le 16
1: ritardo.
0: In questo momento, ok?
1: 26-25 gradi.
0: Però dicono molto umido.
1: È certo, da quelle parti lì sì.
0: Quindi non mi piace perché mi si arricciano i capelli.
1: Chi voleva andare a Tahiti, ormai è sera.
0: Sono le 9 di sera.
1: È un po' tardi, ora che arriviamo con l'aereo è domani. Domani la giornata non è super grandiosa, parzialmente nuvoloso, ma potrebbe esserci anche qualche piovasco. 25-23 gradi
0: di massima, quindi bagno in mare. Non lo so, resto ancora con Mauritius. Non mi avete ancora convinto a cambiare la destinazione.
1: Poi abbiamo, se avessi un biglietto non esiterei a partire per Disneyland Paris, quindi vabbè, ci sta. Disneyland
0: adesso
1: ci piace.
0: Guardiamo che tempo fa a Parigi, aspetta.
2: 393 73 66 170 è il numero

0: che non è male, sì, una minima di 11, però per me il parco divertimenti vince tutto.
1: Sì, sì, anche sì, secondo sì, me. Sì,
0: ci avete convinto.
1: Quindi tutti a Disney.
0: Tutti a Parigi, ragazzi, sì, parte sì, a mezzogiorno. Ciao Eli.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Che nome dai?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Belle Monella apre queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
2: Sì, sì, questo è l'unico contributo che al momento riesce a dare Andrea Ferrara, e quindi c'è

0: Ci sono, sta per arrivare un attimo di traffico, insomma ci può stare assolutamente. Dalle 16 alle 18 insieme, qui su Radio Belle Monella, un'oretta noi ce la siamo già trascorsa in solitaria. Tra l'altro volevo confermarvi che Isacco ha accettato, quindi andrà a vedere la partita della Reyer. Caro Isacco, noi attendiamo comunque i tuoi dati. Detto questo, tra poco arriveranno i nostri titoli di notizie casuali, quindi io andrei direttamente con la musica proprio per goderci di tutti quanti, perché sono tantissime anche oggi, eh? Poi ovviamente lo sapete, dipenderà tutto dalla nostra ruota della fortuna. Avanti con la musica, 1994, Irene Grandi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella. Tutta

0: Io non è mica te, su Radio Bella e Monella, è arrivato il momento dei nostri titoli di notizie casuali, quindi preparatevi adesso. Abbiamo fatto arrivare in studio la nostra ruota della fortuna e quindi andiamo a selezionare il primo titolo. Secondo me oggi viene fuori qualcosa di piccante, ma allo stesso tempo gustoso, Attenzione! Oh, eccolo qua, numero 37. Aurora Ramazzotti alle prese con un piccione in salotto, bloccata da un'ora sul balcone. Il siparietto è esilarante. Se volete, magari l'ha anche postato nei suoi social network, se la seguite Aurora Ramazzotti, insomma, credo che avesse paura appunto di questo piccione che le è entrato in casa e lei di conseguenza si è dovuta mettere nel balcone, è rimasta lì un'ora. Però se probabilmente ha lasciato la porta aperta per farlo uscire, a un certo punto, non vedendo nulla di interessante, questa tortorella ha preso e se n'è andata via. Però tutto è bene quel che finisce bene.
1: Radio Bella e Monella.

0: essere bravo.
1: Coez, ci vuole una laurea su Radio Bella e Morella. Continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali. Vuoi entrare anche tu?
2: Sei
1: arrivato?
2: Ma voglio parlare anch'io? Com'è? Questa cosa? No, è che sono.
1: Le ore sono di Andrea e di Alvise e tu sei Andrea fino a prova contraria.
2: In effetti, signori, abbiamo la nostra ruota, l'hai già detto che l'hai portata su?
1: Eh certo, abbiamo già dato il primo titolo, se aspettavamo te.
2: Allora, sapete come funziona? Giriamo la ruota, c'è fuori un numero legato a un titolo, il titolo ve lo leggiamo senza nemmeno passare dal via e senza spiegarvelo, giriamo questa ruota.
1: Girala.
2: Vai! No, pensavo di entrare fra un'oretta e mezza.
1: No, non puoi, non puoi.
2: Sempre che il
1: però entri con la replica di questa notte.
2: È vero, molto bella. Eccoci qua, numero 85.
1: Ah, meno male che non hai detto il numero di prima. Prima era venuto fuori un altro numero che adesso non me lo ricordo perché, vedi, insomma, la ruota della fortuna li cancella.
2: Tanto può venire fuori lo stesso numero, perché?
1: Perché
2: non c'è,
1: perché viene scalato.
2: Si scala,
1: certo,
2: bravo,
1: assolutamente.
2: Bravo.
1: Vanessa Incontrada svela l'abito da sposa per il matrimonio con Rossano Laurini.
2: Ah,
1: in un video l'emozione della prima prova.
2: Che bello, quante emozioni. Abbiamo il video?
1: No, noi.
2: Ah, sul titolo.
1: Se vuoi è all'interno dell'articolo e se vuoi me lo chiedi, ti mando il link.
2: Però
1: in descrizione.
2: Una domanda, cioè Rossano Laurini.
1: Sì.
2: Qual è il nome?
1: Intanto,
2: cioè non è così normale, tipo, ma chiaramente è Rossano.
1: È certo che è Rossano.
2: Ah, Rossano è un nome, quindi.
1: È certo. Sì. Salutiamo gli amici
2: di Rossano Veneto,
1: certo,
2: perché è l'unica cosa che c'è. Quindi immagino che sia lui a dare il nome a Rossano Veneto.
1: Beh, penso che se uno dei tuoi genitori ti chiamasse Laurini, salutiamo tutti i cuccioli di Laura in giro per il mondo e di Lauro. Okay?
2: Certo.
1: Però nel senso, mi viene un po' meno la fedeltà ai genitori in questo caso.
2: Dopo il nome Lampino, credo che possa andare bene tutto.
1: Va bene tutto.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: 16 marzo su Radio Belle Monel. È un po' tardino, però, o siamo in anticipo per quello del 2027?
1: Siamo in anticipo su quello del 2027. Fra pochissimo l'ultimo titolo di notizia casuale.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, c'è posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso
5: va. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Ma grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Lu Colombo con Maracaibo,
2: Lorella Cuccherini con La Notte Vola
1: e Gianni Drudi con Fichi Fichi.
2: Grazie ancora per queste tre canzoni, tutte quante da cantare.
0: Bella e Monelli.
1: Signori, si torna con i nostri titoli, notizie casuali. Abbiamo l'ultimo, quindi dobbiamo girare un'ultima volta la nostra ruota della fortuna prestata dal buon Jerry Scotti, che tra l'altro sta battendo cassa,
2: prestata,
1: attenzione.
2: Adesso.
1: Prestata, sì, così. Certo, stiamo certo. Anche pagando quei 3 centesimi all'anno, quindi dovremmo andare bene.
2: Non credo.
1: 3 centesimi di dollaro australiano, però, attenzione. Comunque, dobbiamo girare, sbucherà fuori un titolo, anzi un numero legato a un titolo, noi lo leggiamo, basta così. Funziona in questo modo, vediamo il numero.
2: La vogliamo croccante questa.
1: 3487.
2: Uomini e donne! Antonio
1: bello.
2: E la piccola fiammiferaia.
1: Chi?
2: Primi baci per Gemma.
1: Non ho capito
2: 89
1: nulla.
2: Anni, non credo che siano i primi baci per Gemma.
1: Scusate, sono uscito.
2: Questo era un commento non appropriato. Per favore, chiedi scusa al pubblico.
1: Chiedo scusa.
2: E a Gemma.
1: Rifacciamo.
2: E a Gemma.
1: Chiedi scusa a Gemma bene.
2: Chiedo
1: per favore.
2: Scusa a Gemma Galgani.
1: Ottimo. Andiamo avanti, ricominciamo.
2: Uomini e donne, Antonio e la piccola fiammiferaia. Primi baci per Gemma. Colpo di scena per Agnese e un. Aperta parentesi, quasi chiusa parentesi, matrimonio.
1: Mamma mia.
3: Non si possono dire parolacce.
1: Lo so, ma
3: te
1: parolacce.
3: Lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Ho tante però, parolacce in canna.
2: Io continuo a non capacitarmi per l'anagrafe di Gemma e i primi baci.
1: Ma no, sono i primi baci, magari in questa
2: sono
1: stagione.
2: Sono scambiati le dentiere, probabilmente.
1: Ascolta, sono i primi baci in questa stagione. Ha avuto un'estate un po' scarna, comunque.
2: Ma
1: però
2: che cazzo ne sei tu?
1: Ma se sono i primi baci, siamo a fine estate.
2: Scusate per la parolaccia, però.
1: Abbiamo anticipato.
2: Mi è venuta di cuore.
0: Radio Bella e Monella.

0: 8 con Vieni a ballare in Puglia su Radio Bella Monella. Apriamo il momento quattro chiacchiere insieme a voi, perché non so se avete visto in giro per internet, c'è stato il primo combattimento tra un robot e un essere umano.
1: Che bello, che bello.
0: In un angolo del ring c'era uno youtuber francese che si chiama Frankie La Penna.
1: No,
0: adesso tu dimmi.
1: Si chiamerà Frankie La Penna.
0: No, c'è scritto La Penna.
1: La Penna sarà, fidati.
0: Frankie è un nome americano-britannico.
1: Vabbè, ma è il nome d'arte, dai.
0: La Penna è italiano, sì, questo di francese,
1: perdonami.
0: Ha solamente la puzza delle ascelle.
1: No,
0: e il bidet non fatto.
1: Questi cliché.
0: Salutiamo.
1: Comunque sarà François La Penna, probabilmente.
0: Assolutamente. Dall'altra parte, invece, un robot in stile Terminator.
1: Ah,
0: ok, quindi così. Proprio un orsacchiotto a braccia tutte.
1: Austriaco.
0: Esatto, sì. Questi, comunque, appunto, sono stati i due protagonisti per quanto riguarda il primo combattimento tra un essere umano e un androide.
1: Come è finito? Come
0: l'influencer
1: è finito?
0: Ha affrontato armato di guantoni.
1: Bene.
0: Il robot, diciamo che i suoi colpi non sembravano arrecare più di tanto
1: Dici?
0: Fastidio al robot.
1: Contro l'acciaio?
0: Lui invece l'ha mandato al tappeto.
1: Il
0: robot ha mandato al tappeto lo youtuber.
1: Ma sai che non sono stranito da questa cosa? Cioè,
0: è incredibile. Cioè, è come se io prendessi
1: da un pezzo d'acciaio, credo che tu possa crollare più di un po' di carne che colpiscono,
0: cioè,
1: quell'acciaio.
0: Faceva prima ad andare a combattere a mani nude contro la Torre Eiffel.
1: No,
0: sarebbe comunque andata al tappeto, capito?
1: Chissà chi cade, la Torre Eiffel a pugni oppure il tizio dopo che si rompe le mani.
0: Ecco, noi però abbiamo preso spunto da questa notizia per chiedervi al 393-7366-170
1: se avessi un robot, in caso ovviamente, che mansione gli daresti?
2: Radio Bella e Monella, tu

0: radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya su Belle Monella chiudono questa ora insieme.
1: Quanto è corsa veloce quest'ora? Quasi quasi sembrava mezz'ora.
0: Incredibile, ragazzi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: ballare da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch con Serenamente su Radio Bella Monella aprono questa seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due e stiamo parlando di questo incontro che c'è stato tra un youtuber francese e un robot in stile Terminator.
1: Esatto, il buon Frankie Lapenna, o Frankie Lapenna, come vogliamo chiamarlo, chiamiamolo, che è lo youtuber francese, ha perso, non ai punti ma per KO, perché insomma un pugno preso da un robot d'acciaio credo faccia abbastanza male.
0: Più che altro andatevi a vedere il video, perché a un certo punto gli tira una sequela di calci il robot all'uomo in zona anca che ragazzi, cioè
1: reggere è difficile,
0: è tanto
1: anche
0: difficile,
1: perché non penso sia troppo protetto, cioè cosa avrà, gli avranno messo qualcosa, perché non è che può,
0: gli hanno messo qualcosa in testa e basta.
1: Ah sì?
0: Sì, mi pare di sì.
1: Cioè, e forse lui colpiva con l'acciaio?
0: No, probabilmente gli hanno messo anche un qualcosa per proteggere le costole e quant'altro, però la zona delle anche era bella libera. Vabbè. E dove andava il robot?
1: Certo,
0: sulle anche.
1: Certo, il Terminator.
0: Dai,
1: e quindi giustamente noi non parliamo di combattimenti, perché non vi diciamo di mettervi guantoni,
0: di violenza, perché la aborriamo.
1: No. Non vi diciamo di mettere i guantoni e andare sul ring contro il buon Terminator, ma vi stiamo domandando: se aveste a casa un robot, ok, che mansione gli dareste?
0: Cioè quella che magari non vuoi fare tu, tipo conoscendoti un pochino,
1: dimmi,
0: a me verrebbe in mente che tu lo metteresti a lavarti i bagni.
1: Sì, sì, beh, ma guarda,
0: capito,
1: ma assolutamente, assolutamente.
0: E quindi lo vesti da golf?
1: No, no, io, guarda, io quasi quasi blocco la gente per strada. Tu mi aiuti, tu mi aiuti.
0: Sì,
1: no, è una cosa che proprio non riesco.
0: Andrea Ferrara non farà mai.
1: È inaccettabile. Mi dispiace, infatti, io voglio tantissimo.